0: Radio Touring 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: questa bestia che porto dentro e che ti ama non lo scordare.
1: Non è mai troppo tardi.
0: Luna di giorno, madre del tempo, stella di mare.
2: Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Continua a crescere l'allarme internazionale per l'antivirus. In Italia e in Europa proseguono controlli e quarantene mentre aumentano le segnalazioni legate ai passeggeri della nave Ondius e ai voli collegati al focolaio. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina arrivata a Roma da Buenos Aires e successivamente ricoverata a Messina per una polmonite. A Milano è stato rintracciato un turista britannico considerato contatto a rischio. Si trova ora in quarantena all'ospedale Sacco. All'istituto Spallanzani di Roma sono arrivati anche i campioni del marittimo calabrese di 25 anni già in isolamento. Negativo invece il cittadino sudafricano ricoverato a Padova. Il Ministero della Salute ha alzato il livello dell'allerta per cautela, pur ribadendo che la situazione resta sotto controllo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i casi sospetti sono 11, 9 quelli confermati.
2: Andiamo all'estero. L'Iran minaccia per la prima volta apertamente di puntare la bomba atomica se dovesse riprendere il conflitto con gli Stati Uniti. Una delle opzioni potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, ha dichiarato il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale Ibrahim Razai, facendo riferimento al livello necessario per un'arma nucleare. Intanto il presidente Donald Trump continua a valutare con i vertici militari americani la possibilità di riprendere i raid contro Teheran. Una decisione definitiva potrebbe però arrivare solo dopo l'incontro previsto giovedì in Cina con Xi Jinping, durante il quale Trump chiederà a Pechino di esercitare pressioni diplomatiche sull'Iran.
1: Intanto la delegazione cinese e quella statunitense si sono incontrate all'aeroporto internazionale di Incheon in Corea del Sud per una serie di consultazioni su questioni economiche e commerciali. Lo riporta Xinhua. A Seul è previsto l'incontro tra il segretario del tesoro americano Scott Bessent e il vice primo ministro cinese Li Feng come fase finale di coordinamento prima del vertice proprio tra Trump e Xi Jinping.
2: La cronaca, nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo i magistrati di Pavia,

0: appoggi custodito, secondo le sue parole, dentro la penna.
1: Sono state ritrovate vive e in buone condizioni le quattro ragazze disperse da ieri sera nella zona montana tra Leonessa e Poggio Bustone nell'Areatino. L'allarme era stato lanciato da una struttura ricettiva che attendeva il loro arrivo senza più riuscire a contattarle. Alle ricerche hanno partecipato Vigili del Fuoco, Carabinieri, Protezione Civile, Guardia di Finanza e Soccorso Alpino. Il ritrovamento è avvenuto nelle ultime ore e le giovani stanno bene.
0: Voltiamo pagina, si apre questa sera a Cannes la 79esima edizione del Festival del Cinema. La cerimonia inaugurale sarà condotta dall'attrice Aydara e vedrà la consegna della Palma d'Oro alla carriera della regista Peter Jackson. Film d'apertura della rassegna sarà la commedia favola Venus Electric di Salvadori. Tra i protagonisti della giornata anche Guillermo del Toro, che presenterà il restauro in 4K del Labirinto del Fauno e attaccato duramente di intelligenza artificiale applicata all'arte.
1: Chiudiamo con lo sport. Giovanni Malagò rompe gli indugi e si candida ufficialmente alla guida della FIGC. L'ex presidente del CONI depositerà la candidatura nelle prossime ore. Intanto cambia il calendario della Serie A. Il derby tra Roma e Lazio slitta lunedì sera dopo il no della prefettura all'orario inizialmente previsto. La Lega valuta un ricorso al TAR e modifica anche gli orari delle gare decisive per la corsa Champions. Tennis, gli internazionali d'Italia al Foro Italico, brillano gli azzurri. Yannick Sinner supera Andrea Pellegrino e vola ai quarti di finale, imitato anche da Luciano Darderi, che elimina in rimonta il tedesco Alexander Zverev. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Touring 104, informazione e passione.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Continua a crescere l'allarme internazionale per l'antivirus. In Italia e in Europa proseguono controlli e quarantene mentre aumentano le segnalazioni legate ai passeggeri della nave Ondius e ai voli collegati al focolaio. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina arrivata a Roma da Buenos Aires e successivamente ricoverata a Messina per una polmonite. A Milano è stato rintracciato un turista britannico considerato contatto a rischio, si trova ora in quarantena all'ospedale Sacco. All'istituto Spallanzani di Roma sono arrivati anche i campioni della Marittimo Calabrese di 25 anni già in isolamento. Negativo invece il cittadino sudafricano ricoverato a Padova. Il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per cautela, pur ribadendo che la situazione resta sotto controllo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i casi sospetti sono 11, 9 quelli confermati.
2: Andiamo all'estero. L'Iran minaccia per la prima volta apertamente di puntare la bomba atomica se dovesse riprendere il conflitto con gli Stati Uniti. Una delle opzioni potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, ha dichiarato il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale Ibrahim Razai, facendo riferimento al livello necessario per un'arma nucleare. Intanto il presidente Donald Trump continua a valutare con i vertici militari americani la possibilità di riprendere i raid contro Teheran. Una decisione definitiva potrebbe però arrivare solo dopo l'incontro previsto giovedì in Cina con Xi Jinping, durante il quale Trump chiederà a Pechino di esercitare pressioni diplomatiche sull'Iran.
1: Intanto la delegazione cinese e quella statunitense si sono incontrate all'aeroporto internazionale di Incheon in Corea del Sud per una serie di consultazioni su questioni economiche e commerciali. Lo riporta Xinhua. A Seul è previsto l'incontro tra il segretario del tesoro americano Scott Bessent e il vice primo ministro cinese Li Feng come fase finale di coordinamento prima del vertice proprio tra Trump e Xi Jinping.
2: La cronaca, nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo i magistrati di Pavia, Andrea Sempio non sarebbe passato casualmente davanti alla villetta De Poggi il giorno dell'omicidio di Chiara. La procura ritiene che il 38enne si sia recato volontariamente davanti alla casa della vittima. Gli investigatori stanno inoltre approfondendo il suo passato digitale e puntano a ottenere nuovi dati da Meta attraverso una rogatoria internazionale. La difesa prepara invece una strategia fondata su 6 consulenze tecniche. Andrea vive chiuso in casa da mesi, spiegano i legali, parlando di una situazione psicologica molto pesante. Intanto emerge anche l'audio del soliloquio, nel quale esempio fa riferimento al video di Chiara Poggi custodito, secondo le sue parole, dentro la penna.
1: Sono state ritrovate vive e in buone condizioni le 4 ragazze disperse da ieri sera nella zona montana tra Leonesse e Poggio Bustone, nell'Ariatino. L'allarme era stato lanciato da una struttura ricettiva che attendeva il loro arrivo senza più riuscire a contattarle. Alle ricerche hanno partecipato vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, guardia di finanza e soccorso alpino. Il ritrovamento è avvenuto nelle ultime ore e le giovani stanno bene.
2: 4 richieste di rinvio a giudizio a Padova per il tentato assalto con esplosivo a un bancomat Monte dei Paschi di Siena, avvenuto la notte del 26 luglio scorso a Villafranca Padovana. Secondo la procura, il gruppo avrebbe utilizzato un'Alfa Romeo rubata il giorno precedente con modalità altamente specializzate. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso 4 persone travisate mentre cercavano di far saltare lo sportello automatico, ma il funzionamento del sistema antifurto avrebbe però impedito l'esplosione, costringendo i banditi alla fuga. Le successive perquisizioni hanno portato al sequestro di passamontagna, jammer e abiti utilizzati durante l'assalto.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio.

La sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre. 104.
5: Touring 104.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: mancare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
4: Touring 104. State ascoltando Touring 104.

0: During 104 notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è partito alla volta della Cina per incontrare il suo omologo cinese Xi Jinping. Con quest'ultimo sono previsti colloqui sul conflitto in Iran e su Taiwan. Intanto il ministro degli esteri cinese Wang Yi, nel corso di un colloquio con l'omologo pakistano Ishaq Dar, ha esortato Islamabad a intensificare gli sforzi di mediazione tra Stati Uniti e Iran. Wang ha anche fatto riferimento alla necessità di affrontare adeguatamente le questioni relative allo stretto di Hormuz. Rivelazioni shock durante l'interrogatorio dell'attuale vice responsabile della sicurezza comunale a Crans-Montana. I sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, ha detto. Non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità, aggiunto, erano ben altre per le autorità. La confessione arriva da uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alle Constellation, durante cui sono morte 41 persone e 115 ci sono rimaste ferite. Continua a crescere in tutto il mondo l'allarme antivirus e il servizio della redazione.
2: In Italia e in Europa proseguono il controllo e quarantene mentre aumentano le segnalazioni legate ai passeggeri della nave Ondius e ai voli collegati al focolaio. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina arrivata a Roma da Buenos Aires e successivamente ricoverata a Messina per una polmonite. A Milano è stato rintracciato un turista britannico considerato contatto a rischio. Si trova ora in quarantena all'ospedale Sacco. All'istituto Spallanzani di Roma sono arrivati anche i campioni della marittimo calabrese di 25 anni già in isolamento. Negativo invece il cittadino sudafricano ricoverato a Padova. Il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per cautela, pur ribadendo che la situazione resta sotto controllo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità i casi sospetti sono 11, 9 quelli confermati.
1: E proprio nel mezzo delle preoccupazioni per la possibile diffusione su ampia scala di un nuovo virus arriva la notizia che i reati contestati all'ex numero 2 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ranieri Guerra, all'ex direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Giuseppe Ruocco e alla dirigente del Ministero della Salute Maria Grazia Pompa sono caduti in prescrizione. Per i tre accusati di omissione, rifiuto di atti d'ufficio, per il mancato aggiornamento del piano pandemico e per la gestione dell'emergenza Covid, il GUP di Roma ha dichiarato in non luogo a procedere. Nuovi elementi dall'inchiesta sul delitto di Garlasco e il servizio.
3: Secondo i magistrati di Pavia, Andrea Sempio non sarebbe passato casualmente davanti alla villetta De Poggi il giorno dell'omicidio di Chiara. La procura ritiene che il 38enne si sia recato volontariamente davanti alla casa della vittima. Gli investigatori stanno inoltre approfondendo il suo passato digitale e puntano a ottenere nuovi dati da Meta attraverso una rogatoria internazionale. La difesa prepara invece una strategia fondata su 6 consulenze tecniche. Andrea vive chiuso in casa da mesi, spiegano i legali, parlando di una situazione psicologica molto pesante. Intanto emerge anche l'audio del soliloquio nel quale Sempio fa riferimento al video di Chiara Poggi custodito, secondo le sue parole, dentro la penna.
1: Lo sport, il tennis, ancora un match senza storia per Jannik Sinner. Ieri agli internazionali d'Italia l'alto altoatesino numero uno del ranking si è imposto agli ottavi nel derby italiano con la rivelazione Andrea Pellegrino, eliminato in due set con il punteggio di 6-2 e 6-3. Sinner, che approda così ai quarti, tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Prossimo avversario di Sinner, il russo Andrei Rublev. Vola ai quarti anche Luciano Darderi, che ha battuto il numero 3 ATP Alexander Zverev in un match che sembrava senza storia all'inizio con il tedesco avanti 6-1, poi un secondo set combattutissimo terminato 7-6 al tie-break, arrivato fino al 12-10 e infine la resa per 6-0 di Zverev. Questa sera l'azzurro se la vedrà con lo spagnolo Rafael Jodar. In campo donne si ritira Paolini per un infortunio ad un piede e salta anche il doppio con Errani. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo. Perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.

0: fare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Questa è Touring 104.

Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, con qualche isolato rovescio nelle prime ore del giorno sulla Liguria, lungo le aree appenniniche. Dalla tarda mattinata sono attese nuove precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio sull'Appennino tosco-emiliano e sul settore meridionale dell'Emilia-Romagna, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. In serata non si escludono brevi isolate precipitazioni anche sull'arco alpino centrale. Al centro il tempo sarà più stabile, con cielo generalmente nuvoloso, molto nuvoloso e precipitazioni fin dalle prime ore del giorno. Rovesci e temporali localmente intensi interesseranno soprattutto Alta Toscana, coste laziali, aree interne di Abruzzo e Lazio centro-meridionale, mentre su Marche e Umbria i fenomeni saranno inizialmente più sparsi. Dalla tarda mattinata è previsto un peggioramento più deciso, con precipitazioni diffuse e temporali su gran parte del settore. Dal tardo pomeriggio il maltempo tenderà gradualmente ad attenuarsi fino ad esaurirsi in serata, accompagnato da schiarite lungo le coste tirreniche adriatiche. Sulla Sardegna il cielo resterà molto nuvoloso per tutta la giornata, con precipitazioni sparse e temporali soprattutto sul settore centro-settentrionale nelle prime ore del giorno. L'instabilità persisterà fino alla tarda mattinata, per poi attenuarsi gradualmente dal pomeriggio, anche se qualche piovasco residuo potrà ancora comparire in serata. Al sud il cielo sarà inizialmente regolarmente nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo. Dalla mattinata le precipitazioni tenderanno a intensificarsi ed estendersi su Molise, Campania e soprattutto su Puglia e Basilicata, dove nelle ore centrali non si escludono rovesci e temporali. Dal tardo pomeriggio è atteso un graduale miglioramento, con fenomeni residui sulla Campania e qualche isolato rovescio tra Calabria Tirrenica e Bassa Calabria fino alla sera. Ampie schiarite arriveranno invece su Puglia e Basilicata Ionica. Sulla Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, ma dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità sul settore nord-orientale dell'isola, con possibilità di locali precipitazioni fino a tarda serata. Le temperature massime saranno in aumento sull'arco alpino, mentre subiranno una diminuzione su Piemonte, Emilia-Romagna e sul resto del centro-sud, con cali più marcati su Puglia, Abruzzo, Molise, Basso Lazio e Campania. Le minime saranno invece in generale diminuzione su gran parte del paese, soprattutto su Triveneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Gargano e Calabria. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania, con rinforzi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Sicilia e lungo le coste tirreniche, deboli e variabili altrove. Per quanto riguarda i mari, il Mar di Corsica e il Mare di Sardegna saranno molto mossi, localmente agitati nelle ore centrali della giornata, mossi o molto mossi anche Mar Ligure, Tirreno, Canale di Sardegna e Stretto di Sicilia. Lo Ionio sarà mosso, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso sul settore meridionale, mentre l'Adriatico tenderà gradualmente ad attenuarsi fino a poco mosso dal tardo pomeriggio. E con il meteo per il momento è tutto.

0: mangiare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è partito alla volta della Cina per incontrare il suo omologo cinese Xi Jinping. Con quest'ultimo sono previsti colloqui sul conflitto in Iran e su Taiwan. Intanto il ministro degli esteri cinese Wang Yi, nel corso di un colloquio con l'omologo pakistano Ishaq Dar, ha esortato Islamabad a intensificare gli sforzi di mediazione tra Stati Uniti e Iran. Wang ha anche fatto riferimento alla necessità di affrontare adeguatamente le questioni relative allo stretto di Hormuz. Rivelazioni shock durante l'interrogatorio dell'attuale vice responsabile della sicurezza comunale a Crans-Montana. I sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, ha detto. Non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità, aggiunto, erano ben altre per le autorità. La confessione arriva da uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alle Constellation, durante cui sono morte 41 persone e 115 ci sono rimaste ferite. Continua a crescere in tutto il mondo l'allarme antivirus e il servizio della redazione.
2: In Italia e in Europa proseguono il controllo di quarantene mentre aumentano le segnalazioni legate ai passeggeri della nave Ondius e ai voli collegati al focolaio. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina arrivata a Roma da Buenos Aires e successivamente ricoverata a Messina per una polmonite. A Milano è stato rintracciato un turista britannico considerato contatto a rischio, si trova ora in quarantena all'ospedale Sacco. All'istituto Spallanzani di Roma sono arrivati anche i campioni del marittimo calabrese di 25 anni già in isolamento. Negativo invece il cittadino sudafricano ricoverato a Padova. Il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per cautela, pur ribadendo che la situazione resta sotto controllo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità i casi sospetti sono 11, 9 quelli confermati.
1: E proprio nel mezzo delle preoccupazioni per la possibile diffusione su ampia scala di un nuovo virus arriva la notizia che i reati contestati all'ex numero 2 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ranieri Guerra, all'ex direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Giuseppe Ruocco e alla dirigente del Ministero della Salute Maria Grazia Pompa sono caduti in prescrizione. Per i tre accusati di omissione e rifiuto di atti d'ufficio, per il mancato aggiornamento del piano pandemico e per la gestione dell'emergenza Covid, il GUP di Roma ha dichiarato in non luogo a procedere. Nuovi elementi dall'inchiesta sul delitto di Garlasco e il servizio.
3: Secondo i magistrati di Pavia, Andrea Sempio non sarebbe passato casualmente davanti alla villetta dei Poggi il giorno dell'omicidio di Chiara. La procura ritiene che il 38enne si sia recato volontariamente davanti alla casa della vittima. Gli investigatori stanno inoltre approfondendo il suo passato digitale e puntano a ottenere nuovi dati da Meta attraverso una rogatoria internazionale. La difesa prepara invece una strategia fondata su 6 consulenze tecniche. Andrea vive chiuso in casa da mesi, spiegano i legali, parlando di una situazione psicologica molto pesante. Intanto emerge anche l'audio del soliloquio nel quale Sempio fa riferimento al video di Chiara Poggi custodito, secondo le sue parole, dentro la penna.
1: Lo sport, il tennis, ancora un match senza storia per Jannik Sinner. Ieri agli Internazionali d'Italia l'alto altoatesino numero uno del ranking si è imposto agli ottavi nel derby italiano con la rivelazione Andrea Pellegrino, eliminato in due set con il punteggio di 6-2 e 6-3. Sinner, che approda così ai quarti, tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Prossimo avversario di Sinner, il russo Andrei Rublev. Vola ai quarti anche Luciano Darderi, che ha battuto il numero 3 ATP Alexander Zverev in un match che sembrava senza storia all'inizio con il tedesco avanti 6-1, poi un secondo set combattutissimo terminato 7-6 al tie break, arrivato fino al 12-10 e infine la resa per 6-0 di Zverev. Questa sera l'azzurro se la vedrà con lo spagnolo Rafael Jodar. In campo donne si ritira Paolini per un infortunio ad un piede e salta anche il doppio con Errani. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora.
1: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
5: Buongiorno, buongiorno. Non sono un classico di sempre, ma quasi, beh, almeno così diceva, insomma, il nostro piccolo jingle. Dove sei, Rita? Fatti vedere dove sei, non ti vedo.
6: Bussettete!
5: Si sente il mio microfono?
6: Io non la sento invece. Lei non si sente bene, si mette una mano sulla fronte. Si mette una mano sulla fronte.
5: Aspetta, ci sono? Sì, si sente.
6: Si sente
5: bene, va bene.

0: nostra compagnia due graditissimi ospiti. Già uno è arrivato qui in serie, insomma si è fermato a fare un giro panoramico e adesso fra poco alle 10:30 sarà con noi. Nel frattempo Riduccia, come va? Tutto a posto?
1: No, aspetti che mi controllo.
0: Vabbè, la finisca, vabbè, sai che facciamo.
1: Ma lei tira fuori il peggio di

0: Ed eccoci, ed eccoci di nuovo qui. Non so se si sente la mia voce, perché io, ripeto, non ho il ritorno. Quindi fatemi un cenno, perché mi sento molto in remoto quasi. Va bene, provi a parlare lei, vediamo se la sentiamo.
1: Eccoci qui, allora, okay, io mi sento molto bene, molto bene. E allora, cominciamo ufficialmente questa nuova puntata di Touring Café, mio caro Antonio De Simone.
0: Sì.
1: De Simone, con l'almanacco. Cosa fa?
0: Provo. Ha visto? Con le buone maniere che si ottiene tutto. Oh.
1: Lei non deve minacciare il microfono, però.
0: No. È sempre una macchina.
1: Lo tratta male.
0: E allora, dunque, mercoledì 13 maggio, abbiamo detto, oggi, per quanto riguarda gli eventi, cercherò di essere veloce e circonciso, come avrebbe detto qualcuno. Allora, 1877, l'edizione odierna della rivista L'Illustrazione Italiana, mia cara, riferisce del telefono di Alexander Graham Bell. Senza menzionare di nuovo, niente, senza menzionare, non si sente più, vabbè, senza menzionare l'apparecchio equivalente che l'italiano Antonio Meucci aveva realizzato nel 1871. Rita, prendi la parola.
1: E allora, che cosa le posso dire? Alexander Graham Bell, se vuole mi informo, dico tutto quello che c'è da dire in proposito. Oppure mi passa gli appunti?
0: No, racconti di qualcosa, nel frattempo io provo a fare dei cambi.
1: Vuole cambiare di nuovo il microfono, va bene. Alexander Graham Bell. Mi dia tempo però, guardi, così all'improvviso.
0: Sì, eccoci qua, abbiamo cambiato, vediamo quanto durerà quest'altra sofferenza, chiamiamola così. Allora, stavo dicendo, eccoli qua, 1917, tre piccoli contadini riferiscono di aver visto la Beata Vergine Maria vicino a Fatima,
1: dirlo,
0: in Portogallo, ha visto, l'ho anticipato.
1: Per dirlo, sì.
0: 1940, seconda guerra mondiale, la Germania nazista inizia la conquista della Francia e contemporaneamente Winston Churchill pronuncia il suo
1: famoso
0: discorso. Brava, l'abbiamo visto anche nel film. vero, l'ora com'era? L'ora più tarda? Più buia, come si chiamava?
1: Il famoso discorso su sangue, lacrime, fatiche,
0: brava,
1: davanti alla Camera dei Comuni.
0: Bravissima. 1978, in Italia entra in vigore la legge Basaglia che abolisce i manicomi. È stata una cosa positiva? È stata una cosa negativa? Non si è capito ancora.
1: Guardi, ancora non si è capito, è vero.
0: Vero. 1981, Mehmet Ali Haçka, non è molto facile, Haçka, sempre bisogna aspirare, il segreto è quello, tenta di assassinare Papa Giovanni Paolo II in piazza San Pietro a Roma, lo ricordiamo tutti, insomma,
1: ma tanto
0: ce l'abbiamo negli
1: sempre
0: occhi. Sì, sono un aspiratore, è vero. Feste, ricorrenze civili religiose, cristianesimo, oggi la chiesa celebra la Madonna di Fatima, abbiamo detto il 13 maggio 1917, tre pastorelli mentre facevano pascolare il bestiame vicino Fatima videro una nube dalla quale poi apparse una donna vestita di bianco con in mano un rosario che i giovani identificarono subito con la Madonna. Invece i nati, li diciamo da subito, Abraham Lincoln, militare statunitense e soprattutto ex presidente, Bice Valori, grandissima, bellissima, bravissima, attrice comica e conduttrice televisiva, Gianni Boncompagni, pioniere insomma radiofonico, paroliere, autore televisivo, regista, Tony Renis, dimmi quando tu verrai,
1: così diceva
0: cantante, compositore, produttore discografico, chiedo scusa, Harvey Keitel, attore, produttore cinematografico, Stevie Wonder, grandissimo, dobbiamo trovare qualche canzoncina di Stevie.
1: Più tardi sentiremo qualcosa.
0: Brava,
1: sì.
0: Compositore, polistrumentista statunitense, Robert Pattinson, non ha nominato ieri Twilight lei?
1: Certo, l'ho nominato Twilight, sì, perché c'era
0: l'amico, l'altro amico. Attore modello britannico, Romelu Lukaku, calciatore belga, invece ci lasciava.
1: Lo sapevo che l'avrebbe
0: detto.
1: Vabbè,
0: ne ho nominato solo uno, perché ce ne sarebbero anche altri, ma l'ho
1: lasciato. Io avrei
0: nominato
1: anche Luciano Benetton.
0: Ma pure, invece ci lasciavano, guardi, Gary Cooper, 13 maggio 1960. Era un bel manzo per l'epoca,
1: caspita,
0: vero?
1: No, attore, ma anche adesso, scusi,
0: anche adesso.
1: Io non lo butterei.
0: Chet Baker, trombettista e cantante statunitense, Doris Day, attrice e cantante. E va bene, noi ci andiamo tutti al mare e così, bello, ci rilassiamo un pochino, risperiamo un po' di aria buona e vediamo se

0: Eppure, mia cara, quando era uscita questa canzone, insomma, lui andava alla grande, il buon Luca Carboni da Bologna, e mi ricordo, insomma, che si tiravano i capelli le ragazze, se lo ricordo. Guarda, era un po'... Sì,
1: io
0: sì.
1: Continuo a tirarmeli anche adesso? Perché mi piace veramente tanto.
0: E penso che sia arrivata almeno a 60 anni e l'abbia superati anche, no? Credo, sì, perché lui all'epoca, parliamo del 93, se non ricordo, 92 era l'anno di Carboni, si chiama l'album. Sì.
1: Mi piaceva veramente tanto, io piccina però mi piaceva tanto. E che cosa posso dire? Che oggi cominciamo con le belle notizie.
0: Sì, ah mia, oh, ma per favore, guardi,
1: sì,
0: perché non se ne può più.
1: Le belle notizie,
0: guardi.
1: Parliamo di tennis, parliamo degli internazionali di Roma.
0: De Rosso? Di quello
1: che
0: ricordo di Rossi?
1: Non soltanto, mio caro, non soltanto, perché deve sapere che la squadra italiana va alla stragrande. Innanzitutto però cominciamo con il derby, perché sa che ieri c'è stato un derby.
0: Certo.
1: È finita come doveva finire, perché Sinner contro Pellegrino.
0: Però gli ha dato del filo da torcere.
1: È stato un match bellissimo, guardi. Un match veramente straordinario. E Andrea si è battuto alla stragrande. Andrea ha 29 anni.
0: Eh sì, non è proprio giovanissimo, ma neanche. Ma neanche...

0: davvero di quelli seri, però già si è dimostrato abbastanza
1: sì forte. Sì competitivo,
0: tant'è che Yannick Bello,
1: sì, il suo Yannick, certo,
0: Yannick Bello. Nella videocamera poi ha fatto una dedica di quelle sue, no, ha scritto Andrea Grande.
1: No, effettivamente ha dato del filo da torcere, quindi è stata un bel match per essere comunque, ragazzi, l'Italia sta andando alla grande per quanto riguarda il tennis,
0: veramente.
1: Senza dimenticare poi l'altro,
0: e
1: pure
0: poi adesso parliamo dell'altro, Darderi, Luciano Darderi,
1: bravissimo anche lui, certo.
0: Dovremmo intitolargli una statua
1: addirittura,
0: certo, solo per quello che è accaduto ieri. Allora, ha perso il primo set,
1: sì,
0: contro,
1: sì, sì,
0: il bellissimo Zverev. C'è da dire, Zverev è bello, ragazzi,
1: è bello. Sappiamo che sfondiamo
0: due metri
1: per quanto
0: e 20,
1: le riguarda, certo,
0: 2 metri,
1: certo,
0: e 20, bellissimo, occhi azzurri, biondo, capello lungo, cioè, è bello. Ha perso il primo set,
1: sì,
0: è finito al tie break nel secondo,
1: mm-hmm,
0: ha annullato 4 match point,
1: sì, sì.
0: Ha bestemmiato praticamente tutti i santi del calendario, no è vero, perché
1: hanno visto tutti. Però
0: ha vinto il secondo set
1: e giocheranno oggi,
0: e
1: sì,
0: nel terzo lo ha praticamente annichilito,
1: sì.
0: Come formula proprio chimica. Lo ha annichilito.
1: Senti, invece dispiace per Jasmine, insomma, sì, che ha dovuto annullare Jasmine, sì, insieme alla Errani, la Paolini,
0: peccato, sì, veramente. Perché loro insieme sono stragrandi,
1: sì, vero. Vabbè, comunque la pattuglia italiana ci sta dando bellissime,
0: sì,
1: soddisfazioni. Ricordiamo che torneranno in campo oggi, ci sono già avanti pure Vavassori, Bolelli, che dovrebbero giocare penso a breve, ormai tra qualche
0: ora.
1: Vi daremo gli orari. Va bene. Che
0: dire,
1: facciamo?
0: Che degli altri, dei grandi, insomma, è passato
1: questo è una scioglilingua bella, tra lui e Zverev. Vabbè, Zverev è abbastanza facile, dai, tutto sommato. Va bene. 10:26, io direi di ascoltarci un'altra canzone nuova, insomma, più o meno di questo periodo, dopodiché andremo nel primo break e poi avremo il primo graditissimo nostro ospite, ovvero il grande Mimmo Cavallaro, che ci parlerà della nuova del nuovo brano, insomma, che è uscito questa settimana, e anche delle prossime, insomma, dei prossimi avvenimenti che lo riguarderanno. Va bene? Quindi rimanete con noi.
0: A dopo.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: fare.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: per un'altra.
1: Ed eccoci di nuovo qui in diretta alle 10.38 di mercoledì 13 maggio. Ed è, avete visto che di là da me c'è la mia partner preferita, ovvero Rituccia, perché abbiamo dinanzi a noi un grandissimo della musica internazionale, possiamo dirlo, sebbene rappresenti la calabresità nel mondo, ovvero, signore e signori, Mimmo Cavallaro. Buongiorno Mimmo.
2: Buongiorno Mimmo. Allora,
0: buongiorno a voi.
2: E allora, Mimmo Cavallaro, abbiamo detto prima, è un interprete della calabresità. Perché innanzitutto? Innanzitutto per i suoi studi sulla musica calabrese, sull'etnia, sulla sonorità della musica calabrese. Cominciamo da questo. Poi diremo anche perché in questo momento è qui a Turin 104. Possiamo affermare che gli studi sull'etnia, sulla sonorità della musica calabrese hanno occupato gran parte della tua vita?
0: Ma possiamo dire che sicuramente è un argomento che mi ha interessato e che mi continua a interessare. Da quando ho capito l'importanza della propria identità musicale, chiaramente mi sono interessato anche alla ricerca, allo studiare sia per quanto riguarda le melodie, i ritmi e le sonorità che hanno a che fare con questa nostra straordinaria terra di Calabria.
2: Tu potresti essere identificato come un antropologo musicale?
0: Credo proprio di no. No, non mi sento di essere un antropologo. Sono uno che ama la nostra cultura, che ama approfondire alcuni aspetti della nostra cultura musicale, ma per essere antropologo vogliono gli studi di base che io non ho, e non mi sento di dire che sono un antropologo.
2: Però è stato grazie a te che sono stati riportati alla luce alcuni strumenti che erano stati dimenticati.
0: Ma senz'altro, con la mia attività musicale di ricerca ho contribuito a riscoprire l'amore per la nostra musica e per gli strumenti e per tutto quello che ha a che fare col mondo musicale della nostra terra. Sicuramente ho dato il mio supporto, il mio modesto supporto.
2: Secondo me questa è una cosa bellissima, che già varrebbe da sola a fare di te un monumento storico, perdonami, io la penso così, perché secondo me le radici sono importantissime. E tu hai lavorato anche su questo anche con Eugenio Bennato, anche lui fa autore della musica etnica. Che cosa ti diceva a proposito della musica etnica? Raccontaci qualcosa.
0: Parliamo di Eugenio. Eugenio è, per me è stato un incontro straordinario, forse è stato l'incontro che mi ha cambiato la vita. Io ero appassionato della musica popolare, del mio modo di fare musica. Quando ho incontrato Eugenio al Caulonia Tarantella Festival e lui ha sentito quello che io proponevo, è rimasto particolarmente colpito dal modo in cui io proponevo la musica popolare al suo tempo, e da quel momento in poi lui mi ha dato una grande mano, mi ha fatto capire l'importanza di quello che stavo portando avanti, che io lo facevo solo per un mio gusto personale, ma lui mi ha fatto capire che poteva diventare qualcosa di importante per la musica tradizionale della Calabria. Tant'è vero che mi ha subito proposto di fare un disco. E nel 2009 è nato il primo disco, il mio primo disco, che si chiama Suono Abbattente, che è stato prodotto da Taranta Paguar sotto la sua direzione artistica. Quindi Eugenio ogni volta che veniva in Calabria all'epoca a fare dei concerti mi invitava ai suoi concerti, e diciamo che lui mi ha fatto conoscere al pubblico che già era numerosissimo, che seguiva tanto Eugenio, perché Eugenio è stato l'unico artista in Italia che ha capito l'importanza della musica popolare, di dare identità alla musica che veniva in qualche modo messa da parte dalle radio, dalle televisioni, da tutto il mondo dell'informatica, diciamo. Ecco, oggi diciamo che fortunatamente c'è più attenzione, ma all'epoca nessuno calcolava questo tipo di musica.
2: Ecco, vedi, questo è quello che io definisco antropologia musicale, quindi non pensare di non essere all'altezza, perché io invece ci credo in questa cosa. Tu che cosa ne pensi?
1: Mi colpisce la sua modestia invece,
2: esatto.
1: Perché veramente, cioè, non tutti sono così, lo sappiamo bene che basta poco per elevarsi. Invece lui, nonostante arrivato in giro per il mondo, perché tu porti appunto la calabresità in giro per il mondo, sei rimasto tale e quale, penso, come eri 20 anni fa, insomma, no? Più o meno.
0: Ma io mi auguro di sì, mi auguro di sì, perché a volte magari uno, magari preso dalle cose, può, però io penso che ognuno deve restare per quello che è.
1: Bravo.
2: Ti sei stancato dei tuoi concerti?
0: Come?
2: Ti sei stancato dei tuoi concerti?
0: Assolutamente no, ma...
2: Perché credo che siano abbastanza impegnativi anche da un punto di vista fisico.
0: Ma non mi stanco mai, cioè per me essere a contatto con il pubblico, avere l'opportunità di far conoscere le cose che faccio, non mi stanco, no.
2: Ecco,
0: anzi, mi ricarico.
2: Tutta questa lunga introduzione serviva perché Mimmo Cavallaro oggi è qui per portarci una novità, giusto?
0: Sì, una bella novità, perché dal primo maggio è uscito fuori questo brano che si chiama Chiana Gozza, e dall'8 di maggio è uscito il videoclip. È un brano al quale sono particolarmente legato, perché è un brano che parla dei luoghi dove io sono nato, dove mi sono cresciuto, quindi è un brano che porto nella mia anima.
2: E noi, prima di continuare, lo ascoltiamo.
1: Lo ascoltiamo ora, che dici?
2: Sì, lo ascoltiamo.
1: Facciamolo subito, dai.
0: Come no?

0: ragazzi, poesia veramente.
1: E allora io praticamente ho un centinaio di domande tutte qui che mi stanno passando.
0: Però la prima te la faccio io intanto. Dove è stato girato? Ecco. Perché logicamente l'Aspromonte è quello, però in quali posti esattamente?
2: Allora, questo videoclip è stato girato a Gozza, che è il luogo dove sono nato, dove mi sono cresciuto, che si trova
0: in zona di Caulonia,
2: all'interno del territorio di Caulonia, nella, diciamo, a ridosso delle serre calabre.
0: Ah, ok. Vai, comincia con la sfilza.
2: Con le 100 domande che mi aspetta.
1: Innanzitutto sembrava di assistere a un vero e proprio museo delle immagini, perché c'era un po' di tutto, gli strumenti antichi, le case, poi ho visto delle immagini sacre, delle icone, perciò immagino che il paese sia rimasto più o meno tale e quale a quando tu eri piccolo.
2: Ah sì, diciamo che la Gozza si trova nella vallata della Musa, questa fiumara, dove c'era anche questo santuario della Madonna di Croghi, che noi eravamo chiaramente legati a questa immagine, a questa festa che si svolge ogni anno l'8 di settembre proprio nel fiume, nella fiumara. E diciamo che quello è un luogo sacro per noi che abbiamo vissuto, quel territorio. E poi chiaramente l'immagine della mia casa, i ricordi dell'infanzia di mia mamma, di quando giocavo appunto in quei luoghi, che sono rimasti e rimarranno per sempre dentro la mia anima, il mio spirito. Poi i ricordi delle feste, dei momenti straordinari. Abbiamo vissuto il Natale, le feste quando si ballava, si scherzava. In poi questo videoclip e questo percorso, questo ricordo continuo, che poi purtroppo alla fine, come vedete, rimango solo. Perché quel posto ormai è abbandonato, dove non c'è più nessuno, proprio nessuno. Quindi è anche un modo per ricordare questo fenomeno che sta vivendo la nostra terra, quello dello spopolamento, certo. Che è un fenomeno al quale spero che in qualche modo si ponga freno.
0: Sì, ricordiamo anche territori qua vicino, tipo Rogudi, insomma tutti questi posti.
1: Che dice, no, sono rimaste per esempio 42 persone, sono tutti anziani. Però mi hanno raccontato ad esempio che qualche giovane sta ritornando a viverci per poter stimolare così la ricrescita del territorio. Ma è un'operazione nostalgia?
2: È un'operazione nostalgia, nel senso che c'è la necessità di ritornare. Io torno in quel luogo ogni volta che posso, ogni settimana, spesso ci ritorno perché c'è la casa dove sono nato, la casa dei miei genitori, e quel luogo per me è rigenerante. Quando torno lì, anche stare un'ora, due ore per me è vita, quindi non so se è nostalgia, ma è necessità di viverlo.
1: È ossigeno per certi versi, ho capito. E un'altra cosa che volevo chiederti: le persone che abbiamo visto nel video non sono attori?
2: No, assolutamente no, non sono attori, sono persone
0: del posto,
2: del circondario, persone che abbiamo invitato per questo evento a vivere insieme a noi questo momento, che volevamo ricreare questo momento di vita e di festa.
1: Anche i ragazzini che suonavano gli strumenti?
2: Anche i ragazzini fanno parte di una scuola di musica, che fa musica popolare, insegna gli strumenti tradizionali, l'organetto, il tamburello, la lira.
1: La lira è uno degli strumenti che tu hai recuperato?
2: Ma diciamo che non l'ho recuperato io, devo essere sincero, qui il recupero di questo strumento risale a già prima che io iniziassi a fare questa musica. Questo strumento è stato recuperato da un gruppo di ragazzi negli anni 80, una ragazza che faceva parte di una cooperativa, ma che adesso mi sfugge il nome in questo momento, e loro hanno fatto questo lavoro di recupero di questo strumento, che era ormai scomparso dalla memoria.
1: Esatto, sì,
2: non
1: sì,
2: nessuno
1: infatti,
2: ne
1: sì.
2: parlava più. E negli anni 80 loro hanno fatto questo grande recupero, hanno fatto un disco con gran parte del repertorio che erano riusciti a recuperare. E grazie a loro poi ho conosciuto questo strumento, sono andato alla ricerca poi più dettagliatamente e l'ho inserito subito nella mia band, e diciamo che da quel momento in poi è ritornato un po' in auge questo strumento. Oggi, come dico sempre, non c'è un gruppo di musica popolare che non
0: gli utilizza. Eliacos potrebbero essere loro o no? Mi sembra che forse
2: No, gli Eliacos sono un gruppo di ragazzi che suonano di recente, nella zona di...
0: Però ci devi dare atto che hai riscoperto e hai ritrovato la chitarra battente invece. Questa sì, questa te ne puoi prendere la responsabilità tu.
2: Ma diciamo che la chitarra battente, questo tipo di chitarra battente come la utilizzo io, che è quella dei De Bonis, che ho scoperto tramite il maestro Eugenio Bennato. Diciamo che nei gruppi qui della provincia di Reggio Calabria sicuramente sono stato uno dei primi a utilizzarla e a farla conoscere. Non so se sono stato il primo, però
0: uno dei primi
2: senz'altro. Diciamo uno dei primi senz'altro.
1: Diffusione dei
2: anche questo è il merito di Eugenio, che un giorno eravamo a Cosenza a fare un concerto all'università e mi ha detto: che fai? Te ne viene con me a Napoli?
0: Si insiste.
1: Perché no?
2: Passiamo da Bisignano e ti compri la chitarra battente, perché tu hai bisogno della chitarra battente, perché all'epoca utilizzavo una chitarra acustica normale.
1: Come dire, tu hai un grande bisogno di Chanel, Rita.
2: Sì. E siamo passati da Vincenzo e anche Costantino, che all'epoca ancora Vincenzo era vivo.
0: Sono
2: degli utali storici che hanno sempre costruito chitarre, e in modo particolare chitarre battenti, e da lì ho subito comprato sta chitarra.
0: Amore a prima vista.
2: Me la sono portata a Napoli, poi, e da quel momento in poi è diventato il mio strumento.
1: Sì. Che meraviglia. Un'ultima domanda, Mimmo, poi giuro che ti lascerò in pace con questa raffica. Questo pezzo è il primo di un LP, secondo te, di un disco?
0: Cosa bolle in pentola?
1: Esatto.
2: No, guarda, io ho fatto questo brano, un singolo per adesso, poi vediamo, insomma, in seguito sicuramente farò altre cose che poi magari al momento giusto diventeranno un altro CD, una raccolta di questi brani che magari pubblico singolarmente, poi a un certo punto faranno parte di un LP.
1: E tu verrai qui a dircelo naturalmente?
2: No, non
1: no. Come no?
0: Non vedo perché.
2: No, vi dirò quando uscirà, e poi ci sentiamo telefonicamente con Antonio, e poi eventualmente posso ritornare con vero piacere.
1: Va bene, allora noi ti ringraziamo, Mimmo Cavallaro, per essere stato qui con noi su Turin 104 a Turin Caffè. E noi adesso ci risentiamo subito dopo il break.
0: Giusto per chiedere soltanto: cosa? Prossimi eventi in zona, oppure hai qualcosa in programma nelle vicinanze?
2: Ma adesso nelle vicinanze, devo dire la verità, per adesso nell'immediato no. Però ci sono delle cose, guarda, ho visto il calendario poco fa. E mi sa che avremo...
0: Allora facciamo un patto: appena sarai nelle vicinanze, manderai un messaggino, una locandina, e noi lo diremo qua direttamente.
2: Perfetto,
0: va bene?
2: Perfetto.
0: Ok. Va bene, allora congediamo il nostro Mimmo. Grazie per aver impreziosito la nostra trasmissione. Bellissima oggi. Insomma, sì, che fuori. Non si sentiva, senti, vabbè, volevo stare lontano da te. No, scherzo. Niente, allora ringraziamo Mimmo soprattutto perché è venuto direttamente da casa e non è proprio dietro l'angolo, insomma, diciamolo. Insomma,
2: fatto una passeggiata.
0: Ti sei fatto una passeggiatina, vabbè, con piacere. Va bene, allora in bocca al lupo per tutto.
2: Vive il lupo, grazie a voi, e approfitto per salutare i radioascoltatori che ci stanno ascoltando, e un invito a venire a trovarci nelle piazze. Quest'estate saremo in giro, poi vi dirò dove in modo preciso, però ci saremo anche da queste parti.
0: Va benissimo. Allora, niente, noi ci fermiamo al momento, un piccolo brecchino, anzi ci ascoltiamo un'altra canzoncina e poi subito break, e poi l'altro ospite, ovvero il maestro Domenico Daqui, che ci parlerà dei suoi racconti, insomma, di un premio di una manifestazione alla quale ha partecipato e che ha preso il secondo premio, quindi mica pizza e fighe. Va bene, a dopo, rimanete con noi e grazie Mimmo.
2: Grazie a voi.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Secondo quanto riportato dalla NBC News, che cita due funzionari statunitensi, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello, qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Qualsiasi nuova operazione militare contro l'Iran verrebbe condotta con un nuovo nome e una nuova denominazione, aggiunto un funzionario della Casa Bianca a conoscenza delle decisioni. Dal punto di vista dell'amministrazione, il nuovo nome dell'operazione farebbe di fatto ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni necessario per ottenere l'autorizzazione del Congresso per dichiarare la guerra. Maria Fernanda Espinosa Garcés, ex presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed ex ministro degli esteri dell'Ecuador, è la quinta candidata alla carica di segretario generale ONU per succedere ad Antonio Guterres dal 1 gennaio 2020. Nel suo documento programmatico diffuso agli Stati membri, Espinosa sostiene che ciò che è attualmente in discussione non sia la rilevanza delle Nazioni Unite, bensì la loro credibilità, ovvero il divario esistente tra quanto l'organizzazione promette e quanto viene percepito come effettivamente realizzato. E Simone Pilloni, nuovo avvocato della famiglia Nel Bosco, l'ex senatore della Lega, prende il posto di Marco Femminella e Danila Solinas, che hanno annunciato di aver rinunciato al mandato di difensori di Nathan Trevelyan e Catherine Birmingham. Pilloni è stato tra gli organizzatori e i sostenitori del Family Day ed è esperto di diritto di famiglia. Quattro richieste di rinvio a giudizio a Padova per un assalto con esplosivo ad un bancomat del Monte Paschi Siena avvenuto la notte del 26 luglio scorso a Villa Franca Padovana, il servizio della redazione.
2: Secondo la procura, il gruppo avrebbe utilizzato un'Alfa Romeo rubata il giorno precedente con modalità altamente specializzate. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso quattro persone travisate mentre cercavano di far saltare lo sportello automatico, ma il funzionamento del sistema antifurto avrebbe però impedito l'esplosione, costringendo i banditi alla fuga. Le successive perquisizioni hanno portato al sequestro di passamontagna, jammer e abiti utilizzati durante l'assalto.
1: Sono state ritrovate sono in buone condizioni le quattro ragazze che erano disperse nella zona compresa tra i comuni di Rionessa e di Poggio Bustone nella provincia di Rieti. L'allarme era stato lanciato da una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle quattro giovani senza però aver ricevuto alcuna comunicazione. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, guardie di finanza, oltre al soccorso alpino. Lo sport e il calcio, questa sera all'Olimpico, di scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri arrivano all'appuntamento galvanizzati dal recente 0-3 inflitto ai biancocelesti in campionato. La sfida di stasera però si annuncia di tutt'altro tenore sul fronte delle motivazioni. Per gli uomini di Sarri vincere significherebbe riscattare un'annata complessa e centrare il pass per l'Europa, mentre per Cristian Chivu rappresenterebbe il secondo alloro stagionale al debutto in panchina, fischio d'inizio alle 21. Il ciclismo, l'ecuadoriano Jonathan Narváez ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia 2026, la prima in Italia dopo il via in Bulgaria, 138 km da Catanzaro a Cosenza. Cambia la maglia rosa che passa dall'uruguaiano Thomas Silva, crollato sulla prima vera salita del Giro d'Italia, l'italiano Giulio Ciccone è arrivato terzo. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.

0: certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Creatività è inventare nuove cose. Innovazione e fare nuove cose. Theodore Levitt.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: sì.
1: L'abbiamo visto ieri in questo, sapete che è iniziato ieri l'Eurovision praticamente, e lui, il nostro alfiere, possiamo definirlo tale, ovvero Sal Da Vinci, era fuori concorso ieri perché fa parte dei Fab Four, cioè che sono già qualificati per la finale. Aspetta che mettiamo un attimo una bella telecamera su di noi, eccoci qua di nuovo, così non smascheriamo chi c'è dall'altro lato, lo facciamo con calma. E niente, stavo dicendo, quindi ieri ha avuto inizio questo Eurovision con le semifinali, lui si è esibito per vetrina, diciamo, e ha scassato praticamente, perché praticamente tutti quanti a cantare
2: scassato
1: questa canzone.
2: In radio non si può dire.
1: No, ha scassato nel senso che ha avuto un sacco, lo sa che io uso questi termini dialettanteschi, perché praticamente tutto il popolo cantava questa canzone e facevano la coreografia, deve sapere, quindi non succede, questo è il motto di quest'anno, non succede, ma se succede. E allora invece noi adesso abbiamo un altro grandissimo ospite, graditissimo ospite dall'altro lato della scrivania, e noi lo inquadriamo, eccolo qui, dov'è? Eccolo qua, buongiorno Domenico da qui, buongiorno, ci sei? Sì, avvicinati al microfono, se no non si sente.
3: Buongiorno.
1: Aspetta che vengo, te lo sistemo, parla Rita.
2: Stavamo dicendo... È volato dal nostro ospite. Abbiamo con noi Domenico da qui. E, professore, eccolo qui. Ce l'abbiamo anche sulla videocamera. Domenico da qui. Professore, letterato, esperto anche di grecanico. L'ho scoperto adesso, giusto?
3: Non io, mio fratello.
2: Okay,
3: io me ne
2: fratello.
3: Occupo, ma in modo piuttosto marginale.
2: Ma lei lo parla? Lei lo parla?
3: Un poco, mio fratello no, lo parla correntemente. Ho scritto anche una grammatica grecanica che prima o poi vedrà la luce, sarà pubblicata, non so quando, ma è una decisione sua. Io mi occupo sostanzialmente d'altro. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare innanzitutto Radio Turing, l'amico Antonio Simone, che mi hanno dato questa opportunità. Ringraziare doverosamente la giuria del contest del Mar Framezzo, ma anche ringraziare l'amica e collega Antonella Villa, che mi ha portato a conoscenza di questo contest, e soprattutto ringraziare mia moglie Franca, che di fronte alla mia riluttanza mi ha in qualche modo incoraggiato, spinto a provare, e alla fine diciamo il risultato conseguito è anche sinceramente merito suo, e di questo indubbiamente la ringrazio.
2: Perché lei è qui, professore? Perché lei è stato il vincitore al secondo posto di un importante contest, il Mar Framezzo, con un romanzo breve che io ho letto, in realtà l'ho trovato veramente bello.
3: Grazie.
2: Per quel che non si dovrebbe mai usare l'aggettivo bello, perché in realtà nel mondo dell'arte, della letteratura, è una cosa che non si dovrebbe mai dire, però io l'ho trovato bello, con un racconto dal titolo I villini svizzeri, il Mar Framezzo è il contest di cui stiamo parlando, e si è distinto tra le numerose opere in gara per, dice la giuria, la delicatezza con cui maneggia sentimento della nostalgia e la capacità di interpretare con sensibilità il tema del concorso. Ora io non so qual era il tema del concorso in sé.
3: Il concorso era appunto l'unità culturale dell'area dello stretto, che è poi un'unità culturale che ha radici molto lontane, ha già radici in epoca greca, c'è stata una conurbazione anche Reggio Messena, c'è stato poi un terremoto che ha riattivato, seppur in modo drammatico, questa sostanziale unità, ma teniamo conto che già in epoca romana fretum siculum e fretum reginum erano in pratica definizioni intercambiabili che indicavano la medesima realtà. Reggio e Messina condividevano interessi economici, rotte commerciali, nascono entrambe a presidio delle coste siciliane e calabrese dello stretto, quindi come dire sono
1: un'unica grande città, quello che dovrebbe essere
3: un'unica grande città. E teniamo conto che col 1908 c'è anche un rimescolamento della popolazione che da Messina si trasferisce a Reggio Calabria e viceversa. Non è un caso che mia nonna avesse un cognome, andò tipicamente siciliano,
1: messinese.
3: Mio nonno ha in comune col personaggio il fatto di arrivare da Palizzi. Cioè questo evento in qualche modo muove determinate dinamiche, e c'è chi per esempio vede ed è appunto il personaggio maschile del racconto, in quella che è una catastrofe, una opportunità. Quindi questo aprirsi a quello che l'imprevisto, il caso, anche talvolta in modo drammatico, ci propone, fare di una disgrazia un'opportunità. D'altro canto la storia è punteggiata da eventi, sì, da scoperte, se parliamo per esempio della penicillina o più banalmente dei post-it, che sono frutto dell'errore, che di per sé non è qualcosa di negativo, ma può essere un punto di partenza, un'opportunità che il caso ci offre.
2: E allora la mia prima domanda è... Prego. È un racconto autobiografico in tutto e per tutto, o c'è qualcosa e qualcos'altro?
3: No, c'è qualcosa per quanto riguarda appunto il riferimento alle origini di mio nonno e di mia nonna paterni. C'è il nome del personaggio, che è Ines, che è poi il nome di una mia zia, originaria però di Padolato, uno splendido borgo di cui è nativa anche mia madre.
2: Sì, conosciamo Badolato.
3: Ines io lo uso perché ho una certa passione per quella che è la cultura araba, però secondo l'accezione araba Ines o Inas è colei che allevia la tristezza, colei che in qualche modo dà conforto, è l'amica fedele, la compagna fidata di una vita. Quindi un po' giocare anche sul fatto che gli interscambi culturali qui in Calabria tra gli arabi e poi gli autoctoni sono stati anche molto frequenti, molto importanti. Abbiamo cognomi, paesi che hanno nomi sostanzialmente arabi, siamo stati Argillà per esempio, ma abbiamo Bagaladi che deriva dall'arabo Abdallah, va bene, servo di Allah, il cognome Vadallah a suo tempo anche un'origine araba, quindi anche la Calabria come terra di incontro pacifico, talvolta non sempre, va bene, tra differenti culture per ragioni ovviamente geografiche, perché la sua posizione in qualche modo l'ha privilegiata. Abbiamo testimonianze importanti anche della presenza araba in Calabria, le famose gebbie, che sono parte di un sistema di irrigazione pensato da un popolo abituato a economizzare e ottimizzare l'uso dell'acqua, che è stato poi portato qui in Calabria e ci è rimasto come eredità. Per cui...
2: Perché ha deciso per un racconto così breve?
3: Così breve, c'erano degli standard che il contest poneva. Uno standard era quello appunto dei 10.000 caratteri e quindi mi sono dovuto contenere.
2: 10.000, ok.
3: Anche se, dico la verità, a me non piace scrivere testi estremamente lunghi, un po' perché ho i miei limiti e bisogna anche ammetterli e riconoscerli, dall'altro lato perché mi piace molto lavorare sul testo in fase di revisione, levigare in qualche modo le parole fino a ottenere il risultato che desidero. Magari perdo parecchio tempo nella scelta di un aggettivo, di un accapo, se una virgola è opportuna o meno, eccetera eccetera, e cercare di ottenere qualcosa che fermi i miei limiti, che riconosco, in qualche modo mi diano un prodotto che anche sul piano formale
1: funzioni.
3: Esatto.
2: Però non ha mai pensato, nonostante i suoi limiti, di scrivere qualcosa che fosse più complesso?
3: Allora, qualcosina ho scritto, anche pubblicato su Amazon, autopubblicato in sostanza, è un saggio con una raccolta di poesie, un altro testo è un saggio sul pensiero divergente. E poi un paio di favole destinate ai bambini che hanno a che fare l'una con l'intelligenza artificiale, l'altra col problema dell'immigrazione e anche con lo stretto come luogo d'incontro. E in effetti quando arrivò il contest io questo racconto, che si intitola non a caso Il Ponte, era già pronto e pubblicato, quindi mi sono dovuto industriare per produrre un nuovo testo che fosse chiaramente inedito. In questo devo dire che il contributo di mia moglie c'è stato, anche perché di fronte a tanti partecipanti mi domandavo perché mai avrebbero dovuto scegliere giusto il lavoro di qualcuno che scrive soltanto per diletto, un dilettante, ma nel senso letterale del termine. Io scrivo perché mi piace scrivere, magari la sera, non perché abbia notti tormentate, per carità, perché c'è il silenzio, il mood giusto, insomma un po' di musica.
1: Mi racconta buona musica, jazz, giusto?
3: Sì, diciamo che un jazz un po' particolare, lo posso dire,
1: certo.
3: Scandinavo, che ha al di là dei pregiudizi e dei luoghi comuni, ha un calore che non è certo il calore mediterraneo, ma è sicuramente musica molto calda. Non è il caso che per esempio personaggi come Lars Danielsson abbiano avuto collaborazioni importanti con Paolo Freso. Liberetto è una di queste opere che
2: sicuramente... No, ma non sono per niente sorpresa in realtà, assolutamente.
3: Per cui...
2: Ecco, secondo me il jazz aiuta alla creazione,
3: molto,
2: a prescindere.
3: Molto, crea lo stato d'animo giusto,
2: sì.
3: Devo dire.
2: Comunque noto che lo stretto è sempre nei suoi pensieri, in qualche modo.
3: Sì, è perché io credo che quello che noi crediamo, sia, riteniamo, sia qualcosa che separa, in realtà unisce, ed è il mare. Il mare è sempre stata una via di comunicazione naturale che ha avvicinato, unito i popoli piuttosto che allontanarli. Tecnicamente in età antica trasportare merci a dorso d'asino era 6 volte più lento di quanto si poteva fare navigando via fiume o via mare, quindi indubbiamente il mare facilitava tutto questo,
2: e
3: soprattutto in epoca preclassica i Fenici sono stati quel popolo che navigando per il Mediterraneo hanno creato una sostanziale unità culturale, pur nelle differenze, hanno diffuso scoperte, hanno diffuso conoscenze, forse un popolo che andrebbe un pochino più
1: rivalutato,
3: sì, sì. Se ne è occupato molto Sabatino Moscati, ormai passato a miglior vita, ma credo che sia una di quelle civiltà che hanno avuto un peso più importante.
1: Sì, sì, perché si pensano i greci o i romani, quando invece ci sono queste altre civiltà.
3: No, infatti, chiedo scusa, oggi certe indicazioni ministeriali ci porterebbero a focalizzare l'attenzione sul mondo greco-romano. Io ricorderei che prima dei Greci e dei Romani
2: c'erano,
3: c'è stato altro, non c'erano solo i Fenici, e ci sono stati gli Egizi, dove nasce la la geometria pratica. Abbiamo le conoscenze astronomiche, i sistemi di numerazione del vicino Oriente, quindi parliamo della zona mesopotamica. Abbiamo la filosofia, che in effetti non nasce in Grecia, lo dicono i greci, nasce in Oriente, nasce in India, e in Grecia nasce, guarda caso, nelle colonie dell'Asia Minore.
1: Quindi
3: terre più aperte al nuovo, più aperte al confronto, ma fatte anche da gente abituata a confrontarsi direttamente con i problemi, a risolverli in proprio, e quindi, come dire, capace anche di in qualche modo generare una visione propria del mondo. E questo,
2: quindi credo. Secondo lei dovrebbero cambiare i programmi ministeriali?
3: No, non dovrebbero cambiare, dovremmo ricordarci che contrariamente a quello che si diceva nel passato e che poi è stato superato, il mondo precedente alla cultura greco-romana non è una preparazione alla cultura greco-romana, ma semmai è una realtà che ha una sua autonomia storica e culturale, rispetto alla quale la cultura greco-romana spesso è tributaria. Ed è un dato da considerare, anche perché in un mondo complicato come quello di oggi, un mondo globalizzato, scoprire magari che alcuni termini, alcuni concetti abbiano a che vedere magari con la cultura persiana, pensiamo per esempio al termine paradiso e Pardesh in farsi,
1: sì, sì.
3: Giardino,
1: sì,
3: di Rumi, quindi voglio dire, il famoso ama il prossimo tuo come te stesso, è un'idea che viene in qualche modo proposta da Zarathustra, la troviamo in qualche misura nel Levitico, la troviamo esplicitata poi nei Vangeli da parte di Cristo, quindi forse c'è una linea che unisce
1: tutte le religioni in questo caso,
3: unisce culture diverse, e quindi forse quel senso di estraneità e di ostilità potrebbe essere in parte superato,
1: esatto,
3: considerando che in fondo veniamo tutti da lì.
1: Esatto, anche perché ricordiamo che per esempio Abramo, tanti lo identificano come ebraico, e invece in realtà anche il profeta dei musulmani, oltre che logicamente quello dei cristiani, quindi comunque
3: sì,
1: spazia su diverse religioni.
3: Sì, il nome di Abramo poi è un'etimologia che è comune a quella del termine ebreo avar, e il verbo avar in ebraico vuol dire andare oltre, ma non soltanto attraversare il Mar Rosso, ma andare oltre quello che era il politeismo imperante all'epoca.
2: Cioè, professore, io ho trovato il
3: maestro, se vuole insegnante,
2: no.
3: Allora i maestri, i maestri per me sono i grandi del mondo della cultura, della letteratura e dell'arte. Io
2: litigheremo dopo su questo. Litigheremo dopo su questo. Allora, prego. Io ho trovato il suo romanzo breve, Un piccolo gioiello. Però l'ho letto con molta facilità, con molta tranquillità. Però poi qui trovo che lei è noto per dire cose strane e complicate, no? Perché preferisce una profondità e una ricerca linguistica decisamente particolari. Allora, come me lo spiega?
3: Allora, parole semplici. Capire anche qual è il target che si ha davanti, qual è il pubblico a cui ci si rivolge. Chiaramente il registro linguistico va modulato in funzione di chi poi dovrà leggere quel testo. Ovviamente nel caso dei Villini Svizzeri era un testo in qualche modo generalista che doveva essere accessibile, comprensibile, fruibile da un pubblico il più vasto possibile. Altre cose, tipo un testo che si intitola Ponti di parole o un altro che si intitola Tucur eresie, e diciamo usano un linguaggio decisamente più tecnico. D'altro canto io credo che debba riconoscersi molta importanza alla parola, perché noi non nasciamo uomini, lo diventiamo attraverso la parola. E vorrei ricordare che l'espressione abracadabra deriva da un'altra espressione aramaica che significa io creo mentre parlo. Le cose iniziano a esistere nella nostra mente nell'istante in cui noi diamo loro un nome. Dall'altro lato c'è, e questo dice molto sull'unità del Vicino Oriente, c'è il dio egizio Ptah crea il mondo, ogni cosa e anche gli altri dei semplicemente pronunciandone il nome. Quindi noi viviamo in un sistema simbolico fatto di parole, alla fine discutiamo di parole e la parola è ciò che ci rende uomini.
2: Se qualcuno volesse leggere il suo racconto breve, cosa dovrebbe fare?
3: Ma io credo che dovrebbe semplicemente mettersi nella condizione di chi legge il racconto.
2: No, mi spiego meglio. Prego. Dove lo potrebbe trovare? Dove potrebbe trovarlo?
3: Allora, sarà pubblicato a breve su Calabria Post, quindi online. Le altre cosine che ho scritto si possono trovare su Amazon, ma non sono qui anche perché non ho nulla da vendere. La mia ricompensa è l'essermi divertito.
2: Ma ci lasci lavorare!
3: Poi qualcuno con piacere, ovviamente la cosa non mi. Però voglio dire, una cosa che reputo importante è che anche un meccanismo poi di autoregolazione. Io non mi considero né un accademico né un letterato, mi considero un umile scrivano, una persona che scrive e mette, in qualche modo distilla pensieri, idee, cercando di dare loro una struttura formale per quanto possibile coerente. Poi tutto il resto mi interessa fino a un certo punto. È più importante per me alla fine l'apprezzamento magari delle persone a cui tengo, e poi se altre persone, benissimo, ringrazio, apprezzo molto, ma se io mi sono divertito e chi mi è vicino mi ha capito, credo che
0: l'obiettivo è quello fondamentale.
2: Sì. E allora abbiamo avuto con noi l'adorabile maestro Domenico Daguì e io non posso che ringraziarlo.
3: No, io ringrazio voi.
0: Salutiamo la scuola pure, ricordiamolo.
3: Salutiamo la scuola, che è poi il plesso di Passo Carattolo, un plesso piccolino dove però c'è tanta voglia di lavorare, tanta attenzione alla persona, in una scuola che un pochino si è forse troppo aperta al mercato. Noi cerchiamo di essere meno bottegai, perché come diceva Milani c'è una differenza tra un bottegaio, con tutto il rispetto per i bottegai, e un insegnante. Un bottegaio dà al cliente ciò che vuole, un insegnante fa esattamente il contrario. Mi rendo conto che oggi la scuola vuole un po' imitare certe logiche aziendaliste, è diventata un po' troppo bottegaia. Noi cerchiamo per quanto possibile, nei nostri limiti, di non essere eccessivamente bottegai e di cercare di dare agli alunni prima di tutto ciò di cui hanno bisogno, innanzitutto la scuola.
0: E io confermo, visto che facevo parte di quella scuola per diversi anni,
3: purtroppo è stato allievo vittima suo, appunto, della mia persona.
0: Ma anche il nostro Eugenio, c'è anche Eugenio, però lo sai che è speaker, sì, pure qui Eugenio.
3: Sono sopravvissuti, però voglio dire che tutto mi conforta.
2: Va bene, grazie, grazie ancora per essere stato qui con noi su Touring Café. Io lo vorrei riavere, si può?
1: Quando vorrà venire sarà.
3: Io sono qua,
1: abita pure qua vicino.
2: Ah, perfetto, quindi non dovrà fare molta strada.
3: Potremmo, come dire, inoltrarci in territori un pochino più, anche perché c'è un ultimo libricino che sto partorendo.
2: Perfetto.
3: Che è apparentemente poetico, apparentemente surreale, poi è un, alla fine è piuttosto feroce.
2: Ecco.
3: Devo leggermi ovviamente
1: e
3: le
1: allora,
3: bozze.
1: È
2: molto
1: pronto,
2: realistico in
1: verrà
2: realtà.
1: A presentarlo
3: vi
1: qui.
3: Anticipo il titolo, sì. È un po' un testo dadaista a suo modo. E il bambino che sognava nell'orologio, poi tutto
1: bello,
3: il resto
1: bello.
3: C'è un gatto che
1: poetico, vero?
3: C'è
1: come
3: un nonno un po' strano e
2: fintamente poetico, mi è parso di capire.
3: C'è qualche altra figura di cui poi so
1: e noi ti aspettiamo qui.
2: Quando e poi? Noi ci ritroviamo subito quando? Dopo il break.
1: Va bene, c'è il break, rimanete con noi che noi nel frattempo grazie. Salutiamo il maestro, lo ringraziamo e noi torniamo tra 5 minuti circa.
2: Va bene,
1: a dopo.
2: Ciao,
3: arrivederci a tutti.

0: mancare.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration e consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
1: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
3: Abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: ci siamo, ci siamo, certo che
1: siamo.
0: Mi ero dimenticato che il tastino era l'altro. Adesso intanto ti devo beccare, così ti vedo pure. Eccoti qua. E allora, ragazzi, che puntata bella piena oggi, cioè da raccontare veramente. Io sì, perché comunque quando si parla di arte, lo sa, noi ci piace, privilegiamo l'arte a 360 gradi. Oggi abbiamo visto dalla musica, dalla world music, insomma, ai racconti, alla narrativa. E noi ci piace veramente, perché siamo delle spugne, poi no, ci piace anche assorbire pure le sensazioni dei nostri ospiti.
1: Ah, io ho assorbito parecchio, guardi.
0: Sì, bello, è piaciuta, sì. Lei pure si è rubata i libri,
1: no,
0: brava.
1: Non sono rubata nulla,
0: lei è una mascalzona. Va bene, di cosa ci vuole parlare
1: di
0: adesso?
1: Di Dua Lipa, musicale,
0: va bene.
1: Caro, sì.
0: E allora, parliamo di Dua Lipa, dopodiché sì. Lei ci racconterà anche di Calabria Fest, Pizza Fest, perché
1: va
0: è giusto
1: bene,
0: che sia così.
1: Certo,
0: va bene, allora
1: va
0: prima
1: bene.
0: Ci parli di Dua Lipa.
1: Parlo di Dua Lipa perché la pop star Dua Lipa ha intentato causa contro la Samsung chiedendo un risarcimento di almeno 15 milioni di dollari.
0: Addirittura, perché?
1: Io non li ho mai visti 15 milioni
0: neanche
1: di dollari.
0: Io. So che esistono,
1: che li
0: però. Sì.
1: Vedrò mai. Sì, perché Dua Lipa sostiene che l'azienda di elettronica abbia utilizzato impropriamente una sua foto per vendere televisori.
0: Gli piace fare.
1: Sì. Senza darle alcun compenso economico e senza chiedere il suo permesso. Più la prima, io direi, che la seconda.
0: Direi, sì, senz'altro.
1: Secondo la denuncia presentata venerdì scorso presso un tribunale distrettuale statunitense in California, Samsung avrebbe iniziato a utilizzare l'immagine dell'artista di origini etniche albanesi,
0: kosovare, certo.
1: Stampata sulla confezione di cartone di una parte significativa di televisori venduti negli Stati Uniti.
0: Ah, quindi in un angolino era stampata, non era tutta, però dice quel pochino.
1: Sì, la cantante sostiene che appena è venuta a conoscenza della cosa, ha chiesto all'azienda di smettere di usarla, ma Samsung
0: dice, o mi mettete in tutto il televisore o niente.
1: Davanti ai soldi. Ma Samsung si è mostrata indifferente, insensibile alla cosa, cioè non gli è fregato nulla?
0: No.
1: Non ha risposto?
0: Secondo me no. Invece l'ha vista che ultimamente sta spopolando perché è testimonial di una nota marca di macchine di caffè o caffè assieme al George, al Giorgione.
1: Ma credo che cominci ad avere mancanza di denaro Dua Lipa.
0: Ma
1: da
0: pensa,
1: che non cambia,
0: ma non credo. No, ha fatto fino allo scorso anno, addirittura ha fatto il tour. Non so se si è sposata, so che si doveva sposare in Italia, a Palermo, che era rimasta folgorata da Palermo.
1: Ah sì?
0: Sì, e quindi so che si doveva sposare, non so se già l'ha fatto oppure, anche perché l'avrebbe fatto in segreto. Però è brava, insomma, è un astro nascente anche lei. Speriamo che non faccia la fine.
1: Nascente, scusa, 20 anni che
0: esagerato, è sempre la solita esagerata. Ma almeno 5 anni, insomma, no, non è Lady Gaga, questo voglio dire, cioè,
1: non è quindi,
0: neanche Katy Perry, penso,
1: guardi.
0: Però diciamo delle nuove, pseudo nuove, insomma, è una di quelle che va alla grande, dai, ci piace, ci fa ballare anche,
1: mia,
0: bella donna, poi fa anche la modella, quindi
1: la monella,
0: vabbè, sì, io metto con lei, vabbè, va, sai, la colpa è la mia, io sai che ora mi maledico, mi dico maledetto me, no, quello lo dice.

0: mandato un messaggio a mia moglie per una foto che mi ha mandato, non le dico come mi ha risposto. Con un vai in quel paese, in poche parole, in modo più colorito, diciamo. Ecco, in un certo senso, sì. Ciao, saluto mia moglie che ci guarda. Va bene. Allora, pronto? Mi vuole raccontare di questo magnifico evento?
1: Scusi.
0: Vabbè, sì, potrebbe cucinare ora per la fine del mese, per esempio, potrebbe impastare delle pizze. Guardi che assist che le sto facendo, ha visto?
1: Non ce la posso
0: guardi,
1: fare.
0: Guardi che assist.
1: E va bene, e parliamone, allora,
0: Ne parliamo? Orso. Sicuro? Di cosa ci vuole parlare? Mi
1: parliamo
0: dica.
1: Parliamo di Calabria Pizza Fest.
0: Sì, addirittura.
1: Il villaggio pieno di musica, allegria, buon cibo per la promozione delle eccellenze calabresi e per onorare Sua Maestà la Pizza, che andrà sul lungomare Falcomatà altezza Torre Nervi dal 29 maggio al 2 giugno 2026.
0: Oh, sì.
1: E che cosa accadrà?
0: Ce lo dichi.
1: Calabria Pizza Fest sarà l'ambasciatrice della pizza. L'arte della pizza, patrimonio dell'umanità UNESCO, arriva nelle città calabresi con famosi maestri pizzaioli che racconteranno il suo mondo in tutte le sfumature, con semplicità, schiettezza e professionalità, mio caro. Uno straordinario villaggio pieno zeppo di cibo, luci, musica, spettacolo, allegria,
0: direi,
1: convivialità. Calabria Pizza Fest è un progetto che unisce marketing territoriale e cultura locale con uno dei simboli dell'eccellenza italiana nel mondo,
0: ovvero
1: la lei? Pizza. Lei,
0: io, sua santità la pizza, Sua Maestà la pizza, direi.
1: Saranno 5 giorni di festa indimenticabili con eventi, musica, talk, masterclass, concerti, spettacoli, tutte le serie dalle 18 all'una. Saranno 5 giorni di diretta radio e TV, un racconto quotidiano dell'evento della città e dei suoi protagonisti con interventi e animazioni, 5 ore on air su Radio Touring 104 e Video Touring 87.
0: Quindi lei mi sta dicendo che noi saremo sul posto?
1: Certo.
0: Mamma, saremo lì proprio, direttamente nel clou, nel fulcro.
1: Dove vorrebbe
0: essere? No,
1: vabbè,
0: lo sappiamo già che saremo là, ma facciamo tutta la cosa scenografica, no?
1: Certo, saranno 5 serate di masterclass per i più grandi. Che cosa sono le masterclass? Le masterclass saranno strumenti utili per conoscere tutti i segreti, per realizzare con le proprie mani un'autentica pizza napoletana, perché alcuni dei più famosi pizzaioli italiani spiegheranno come mescolare e creare un impasto perfetto, stendere e condire usando le giuste dosi di ingredienti appositamente selezionati e di grande qualità. I più grandi maestri pizzaioli terranno corsi a tutte le persone interessate, svelando e insegnando tutte le tecniche. La partecipazione alle masterclass e alle academy è gratuita, previa prenotazione. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. E poi ci saranno 5 serate, naturalmente, di attività per i più piccoli. Che facciamo? Ci dimentichiamo dei più piccoli?
0: Mai.
1: Collaboratori a tema educazione alimentare, storia, cultura e tradizioni.
0: Certo. Ricordiamo, scusi che la interrompo, ci saranno anche gli stand per i celiaci, quindi per chi non potrà mangiare il glutine.
1: Questi saranno divertenti momenti pensati per i bambini e i ragazzi speciali, insegnando loro metodi e ricette per fare a casa la pizza perfetta. Un modo simpatico per avvicinare al mondo della pizza, un'esperienza divertente con l'opportunità di cimentarsi in cucina. Insieme alla famiglia, con i consigli di professionisti, vivranno il piacere della sfida e la gioia della condivisione. E quanto costa l'ingresso al villaggio? Mi dica quanto costa?
0: A proposito, posso cambiare argomento? Quanto costa entrare al villaggio?
1: Ma niente costa, perché l'ingresso al villaggio è gratuito.
0: Quanto siamo scemi comunque, facciamo tutta questa particina così, vabbè.
1: Ma quanto costerà secondo lei mangiare al Calabria Pizza Fest?
0: Quanto costa mangiare al Calabria Pizza Fest?
1: Ma naturalmente costa pochissimo, solamente 16 euro il menu completo, che include una pizza scelta tra tantissimi gusti e poi naturalmente una bibita scelta, un dolce e un caffè.
0: Pure il caffè ti danno? Ma
1: lo vuole il caffè?
0: Sì, come no, certo. Sente, ma posso dire un'altra cosa? Ricordiamo che si chiama Calabria Pizza Fest, ma in realtà non è solo pizza,
1: No,
0: attenzione, certo. Perché c'è un occhio puntato su tutto il made in Calabria, quindi qualsiasi cosa sia che ha a che fare con la filiera della pizza, per quanto riguarda quindi farina, olio, eccetera, ma tutto ciò che viene fatto in Calabria. Mi viene in mente per esempio l'anduja, una cosa qualcosa a caso, e non solo.
1: Quindi vogliamo
0: tutto,
1: mangiare
0: tutto,
1: la pizza con l'anduja?
0: Tutto, ci sarà anche, perché deve sapere che ogni pizzaiolo, ogni stand, insomma, ogni pizzeria tratterà un argomento calabrese, quindi comunque ci sarà questa calabresità di cui oggi ne abbiamo parlato in modo diverso tutta la puntata,
1: oggi,
0: sia a livello musicale che narrativo, e quindi la Calabria lo sappiamo che è al centro del nostro cuore. Va bene, quindi
1: collegatevi al sito www.calabriapizzafest.it, lì troverete tutte le info e anche per prenotarvi.
0: Ma non solo, scrivetevi, anche iscrivetevi nelle nostre pagine sui nostri social, quindi su Facebook, Instagram abbiamo le nostre pagine, e vi ricordiamo per l'ennesima volta Calabria Pizza Fest, dal 29 maggio al 2 giugno 2026, dove lungomare Falcomatà all'altezza della Torre Nervi, quindi proprio al centro, nell'ombelico della nostra città, l'ombelico del mondo in questo caso,
1: vero,
0: dai, lo possiamo
1: vero,
0: dire.
1: Sì.
0: Va bene, allora 11:53, oggi è volata alla grande, possiamo dirlo, quindi ci salutiamo dopo, che dice?
1: Sì, ci salutiamo dopo.
0: E che facciamo? Ci andiamo avanti e indietro nel tempo, facciamo un ritorno al futuro, che dice? Che dice?

0: mi arrivano telefonate dalla Francia.
1: Dalla Francia addirittura?
0: Solo che in Francia io non conosco nessuno.
1: Lei è sicuro che non va a comprare le baguette lì? Lei non va lì?
0: No, anche perché a quanto pare stanno tentando di non vendere più la baguette.
1: Strano, perché specialmente quando le mettono sotto le ascelle dà quel sapore, quel fragore. Sì. Va bene, che schifo. Come distruggere una trasmissione fatta a certi livelli, diciamo, in un certo senso, alla fine. Va bene. E dunque, ricordiamo che oggi è mercoledì, quindi oggi dopo di noi ci sarà, attenzione, perché ci dovrebbe essere, chiedo Venia e chiedo Lumi, ma ci dovrebbe essere momenti nell'arancio, giusto?
0: Comincia ad essere insicuro.
1: Eh sì, perché non so, ma dovrebbe esserci momenti. Sì, non so se hanno già ultimato, ma non credo, ci dovrebbe essere momenti nell'arancio con il nostro buon Peppe Dattola, che salutiamo. Tra l'altro non riusciamo a incontrarci mai con Peppe, sa? E quindi io la saluto, ne approfitto per salutarlo, perché lui sicuramente starà arrivando, quindi ci ascolterà radiofonicamente. E niente, quindi vi diamo invece appuntamento adesso. Possiamo salutare perché sono le 58. Che
0: sì,
1: dice? Cioè, andiamo,
0: sì, dobbiamo,
1: andiamo a cucinare.
0: Dobbiamo salutare.
1: Andiamo a cucinare. Va bene, allora diamo l'appuntamento a questo punto a domani, quindi a giovedì, stesso orario dalle 10 a mezzogiorno, con il nostro Touring Café e soprattutto con la nostra Rituccia Nocera.
0: E Antonio De Simone.
1: Yeah. Simone, mi chiamo Simone.
0: Vabbè. Dico per lei.
1: Va bene, io forse domani arriverò qualche minuto in ritardo, lo vado dicendo. Quindi vi lascio in buonissime mani. Nel frattempo vi terrà in caldo, diciamo. Poi arrivo io con il mio almanacco, vi racconterò di un paio di morti freschi.
0: Certo,
1: e così
0: certo.
1: Vi rallegherò la giornata. Va bene, quindi a domani. Ciao.
0: A domani, ciao.
1: Ciao.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Secondo quanto riportato dalla NBC News, che cita due funzionari statunitensi, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello, qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Qualsiasi nuova operazione militare contro l'Iran verrebbe condotta con un nuovo nome, una nuova denominazione, aggiunto un funzionario della Casa Bianca a conoscenza delle decisioni. Dal punto di vista dell'amministrazione, il nuovo nome dell'operazione farebbe di fatto ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni necessario per ottenere l'autorizzazione del Congresso per dichiarare la guerra. Maria Fernanda Espinosa Carcés, ex presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed ex ministro degli esteri dell'Ecuador, è la quinta candidata alla carica di segretario generale ONU per succedere ad Antonio Guterres dal 1 gennaio 2020. Nel suo documento programmatico diffuso agli Stati membri, Espinosa sostiene che ciò che è attualmente in discussione non sia la rilevanza delle Nazioni Unite, bensì la loro credibilità, ovvero il divario esistente tra quanto l'organizzazione promette e quanto viene percepito come effettivamente realizzato. E Simone Pilloni, nuovo avvocato della famiglia Nel Bosco, l'ex senatore della Lega, prende il posto di Marco Feminella e Danila Solinas, che hanno annunciato di aver rinunciato al mandato di difensori di Nathan Trevelyan e Catherine Birmingham. Pilloni è stato tra gli organizzatori e i sostenitori del Family Day ed è esperto di diritto di famiglia. Quattro richieste di rinvio a giudizio a Padova per un assalto con esplosivo ad un bancomat del Monte Paschi Siena avvenuto la notte del 26 luglio scorso a Villa Franca Padovana, il servizio della redazione.
2: Secondo la procura, il gruppo avrebbe utilizzato un Alfa Romeo rubata il giorno precedente con modalità altamente specializzate. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso quattro persone travisate mentre cercavano di far saltare lo sportello automatico, ma il funzionamento del sistema antifurto avrebbe però impedito l'esplosione, costringendo i banditi alla fuga. Le successive perquisizioni hanno portato al sequestro di passamontagna, jammer e abiti utilizzati durante l'assalto.
1: Sono state ritrovate sono in buone condizioni le quattro ragazze che erano disperse nella zona compresa tra i comuni di Rionessa e di Poggio Bustone nella provincia di Rieti. L'allarme era stato lanciato da una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle quattro giovani senza però aver ricevuto alcuna comunicazione. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, guardie di finanza, oltre al soccorso alpino. Lo sport e il calcio, questa sera all'Olimpico di scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri arrivano all'appuntamento galvanizzati dal recente 0-3 inflitto ai biancocelesti in campionato. La sfida di stasera però si annuncia di tutt'altro tenore sul fronte delle motivazioni. Per gli uomini di Sarri vincere significherebbe riscattare un'annata complessa e centrare il pass per l'Europa, mentre per Cristian Chivu rappresenterebbe il secondo alloro stagionale al debutto in panchina, fischio d'inizio alle 21. Il ciclismo, l'ecuadoriano Jonathan Narváez ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia 2026, la prima in Italia dopo il via in Bulgaria, 138 km da Catanzaro a Cosenza. Cambia la maglia rosa che passa dall'uruguaiano Thomas Silva, crollato sulla prima vera salita del Giro d'Italia, l'italiano Giulio Ciccone è arrivato terzo. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti la luce dell'aurora. Emily Dickinson.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Radio Touring 104.

Questa trasmissione è offerta da Vumbaca Mobility Solution, Termocasa, Clima, Ambiente, Energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, Comunicazione Integrata, Semar Elettricità.

0: Per parlare di Regina, perché anche se oggi è mercoledì, non parleremo di Viola, perché la Viola ha vinto la sua gara 3 con Benevento, è andata avanti ai quarti di finale dove affronterà Barcellona, ma lo farà domani sera, quindi per tempistiche non siamo riusciti a coinvolgere, insomma, tesserati della Viola. Inoltre Momenti Nero Arancio andrà in onda stasera, proprio perché domani ci sarà la partita con Peppe D'Attola, e quindi oggi continuiamo a parlare di Regina, anche tra l'altro un momento molto caldo della stagione, nonostante il campionato sia finito, c'è questa finale playoff da giocare, e soprattutto è stato bocciato, anzi è stato dichiarato inammissibile il ricorso della Regina ai danni del Messina. Quindi insomma questa è un'altra situazione che lascia sicuramente dell'amaro in bocca, lascia sicuramente delle scorie e va sicuramente commentata. Quindi oggi siamo qui per questo. Con me oggi in studio c'è il direttore editoriale di City Now, che saluto, Davide Nucera. Ciao Davide.
1: Ciao Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno. E il mister Emanuele Neto. Ciao mister, ben ritrovato.
2: Ciao, grazie, io servo per abbassare un po' l'audience.
0: Allora, dunque, dicevo, ricorso dichiarato inammissibile dal dispositivo del TFN, si attende ancora un eventuale grado di giudizio che potrebbe coinvolgere la Regina, nel senso che ha già dichiarato di voler andare avanti nella sua battaglia, tra virgolette, legale. Intanto però le altre parti hanno risposto in modo anche abbastanza forte, perché il presidente del Savoia, diciamo, è stato molto molto chiaro, tra l'altro si è esposto dicendo che domenica la finale la vincerà il presidente più forte, ovvero Luca Giovannone della Nissa, e inoltre anche il presidente del Messina e il suo socio Pagnello, se non mi sbaglio, hanno fatto una storia su Instagram scrivendo: ora puntiamo al ripescaggio e vinciamo il prossimo campionato. Quindi insomma questa situazione, oltre non aver consentito alla Regina di scavalcare il Savoia, potrebbe aver lasciato anche delle scorie nei rapporti umani con le altre società. Insomma è una patata bollente che ora la Regina dovrà essere brava a pulire.
1: Beh sì, allora io non avevo tanta fiducia in questo ricorso, non ne ho mai avuta proprio tantissima, e oggi ancor meno in questo possibile appello, però mi chiedo come mai insomma si sia arrivati a tutto questo, perché considerando che probabilmente le basi per poter ottenere giustizia rispetto ai fatti accaduti, quindi riuscire a strappare qualcosa dalla vicenda Messina, che comunque vuoi o non vuoi, di fatto poteva cambiare le sorti del campionato, secondo me la Regina non ci è arrivata benissimo a questo, nella giustizia sportiva, perché secondo me non ha fatto, diciamo, un lavoro per come andava presentato, e che poi si aspettano di sapere quali sono le motivazioni, ma già negli esposti che erano stati fatti precedentemente, cioè insomma c'è sempre stata una totale inammissibilità dei procedimenti, e io mi sarei affidato a un avvocato del diritto sportivo, qualcuno che è già di queste cose ne ha masticate tante in carriera, che ha già un nome all'interno delle istituzioni calcistiche, in modo da poter operare con più certezze, più sicurezze, ed evitare anche queste cattive figure, perché poi di questo si tratta, perché già non aver vinto il campionato è una nota dolente. Se poi ci aggiungiamo anche che per quanto riguarda i ricorsi nella giustizia sportiva, per ora la Regina sta avendo soltanto porte chiuse in faccia, e ci aggiungiamo anche che praticamente i rapporti con le altre società sono ormai ai minimi termini, forse l'unica con cui eravamo in rapporti era proprio il Savoia, che adesso praticamente
0: ci detesta. Però l'anno prossimo non sarà nel nostro campionato, cioè sicuramente non sarà in Serie D. Quindi, voglio dire, è un problema che magari
1: si potrebbe porre tra un paio di stagioni. Anno, però, insomma, io me le sarei giocata diversamente, certo. Sicuramente.
2: Allora, io non voglio fare il tuttologo, ma è una materia della quale non leggo solamente, quindi questa splendida persona che ho accanto è più informata di me. Posso dire solamente che il presidente ha fatto il mattacchione, perché ha fatto una, a mio avviso, come si dice, l'ho fatta fuori dal vaso, perché potevi anche evitare di fare delle polemiche additando al, alla presidenza di un'altra società, perché è normale che qualsiasi società, lo hanno fatto anche loro, si sarebbe appellato a qualsiasi cosa pur di non scivolare. Quindi ha detto che non ha dormito una settimana, quindi non, per non dormire una settimana vuol dire che era preoccupato. Uno che va al tribunale, che sa di essere innocente, no, la realtà è che noi non abbiamo un presidente del calcio, non abbiamo un allenatore del calcio, sono tre mondiali consecutivi, e pensi che funzionerà, cioè che funzionasse questo coso qui? Non esiste, anche perché secondo me, per avere ragione, per quel poco che ho potuto capire io, ci sarebbe dovuto smentire la Lega stessa, perché è la Lega che ha fatto questo errore. Per cui, ma tu pensi che in un mondo dove non si dimette nessuno loro ammetterebbero mai di avere sbagliato? Però voglio dire una cosa, anche questo, questa credine nei confronti di questa presidenza nasce perché sicuramente nell'ambito reggiano hanno trovato qualche sponda, perché io non mi sarei mai permesso, come non l'ha fatto il presidente della Nuova Igea quando loro hanno fatto ricorso, per dire pensate ai fatti vostri, tu pensa ai fatti tuoi, i nostri fatti ce li laviamo noi, non ti preoccupare, se noi dobbiamo cacciare una presidenza, ci pensiamo noi, non abbiamo bisogno della sponda di Mattacchione.
0: Sì, sì, no, quindi, ma sicuramente
2: però qualcosa è vero, perché se no non si faceva il tutto
0: ma infatti io non
2: lui
0: credo,
2: avrebbe dormito sonni tranquilli.
0: Ho sempre detto che la regina ha assolutamente fatto bene a muoversi per vie legali, quando anche avendo solo l'1% di possibilità di poter
2: allora
0: aver
2: perché,
0: ragione
2: allora perché, questa,
0: perché obiettivamente noi siamo stati, ripeto, cacciati dal campionato di Serie B giustamente
2: da Cellino, che non ha fatto una buona fine,
0: giustamente o meno, per quelle che siano, possono fare tanti tipi di considerazioni, e di conseguenza tu è giusto che provi a difendere la tua posizione anche in tribunale, per provare a raggiungere un obiettivo che è vitale per te, perché obiettivamente dobbiamo dirlo, cioè la Serie C per la regina è vitale, non può stare troppo a lungo in Serie D, già si appresta a fare il quarto anno, quindi hanno fatto bene avendo delle carte a disposizione per provare a ottenere qualcosa anche fuori dal campo, cioè non ci vedo nulla di male. Il presidente del Savoia giustamente tira l'acqua al suo mulino.
2: Ma che tiri l'acqua al suo mulino, sono d'accordo, ma non coinvolgere una...
0: Stavo arrivando proprio questo.
2: Che non ti possono vedere, sono contro di te. Ma perché, scusami?
0: Stavo arrivando proprio questo, perché sicuramente ha sbagliato i modi e i termini nel rivolgersi anche nei confronti della regina, perché vuol dire che la regina ha fatto semplicemente un esposto, ha fatto il suo ricorso, ma non ha mai tirato in ballo il Savoia nello specifico, o ha attaccato il Messina. Ha assolutamente fatto un'azione legale, perché aveva delle carte in mano insieme ad altre società. Questo, non so se sei d'accordo, credo che sia un pochino sproporzionata anche la reazione degli altri presidenti, che per carità si sono difesi in tribunale, hanno avuto ragione, ben venga per loro.
2: Vabbè, ma quello del Messina non è che abbia fatto qualche cosa,
0: no,
2: Messina,
0: beh, insomma, più o meno, perché comunque
2: avrà i suoi problemi pure,
0: sai,
2: mi sembra che sono in eccellenza, quindi
0: no, ma infatti loro dicono addirittura di voler provare il ripescaggio per l'anno prossimo e di voler provare a vincere il campionato,
2: ci sta tutto. Quindi invece volevo fare una domanda a Davide, perché
0: sì,
2: riprendendo il discorso, approfitto della sua approfitto della sua sapienza, ma tu eri scettico per la qualità del ricorso o per la qualità di chi l'ha presentato? Cioè, mi spiego meglio, c'erano i fondamenti per poter fare un ricorso, o tu non hai fiducia in questa giustizia?
1: Allora, io ero scettico perché, come dicevi tu, è difficile che la Lega smentisca se stessa, era abbastanza difficile, e soprattutto per esperienza sappiamo tutti che anche quando si ha ragione, poi non è detto che in giustizia sportiva queste ragioni prevalgano, perché sappiamo che quando bisogna graziare qualcuno si trovano i modi per graziare qualcuno, quando bisogna punire qualcuno anche se non se lo merita si trovano i modi per punire qualcuno. Quindi, a prescindere, io non avevo fiducia su questo in generale, però dico anche che la regina poteva giocarsela meglio, perché magari presentando i ricorsi in una maniera diversa, e per certi versi ce lo hanno anche scritto, in precedenza, o affidandosi magari a un avvocato,
2: un cacchio qualsiasi.
1: Esatto, un avvocato un po' più competente, o più, ma non, ma no, neanche più competente del settore, che ha dimestichezza costante, costantemente con questo tipo di situazioni, quindi che ha un nome all'interno della giustizia sportiva, perché diverse società ci si affidano, i nomi quelli sono, poi non è che sono tanti in Italia. Però sappiamo che magari ci sono determinati personaggi che hanno più dimestichezza rispetto ad altri. Quindi secondo me, io non avevo fiducia, ma perché non ho fiducia ormai nella giustizia sportiva, perché gli ultimi anni ci hanno fatto capire che ormai si fa un po' quello che si vuole. Però dico anche che la regina poteva giocarseli meglio. Rispetto alle polemiche delle altre società, io ovviamente a tutto questo teatrino sono fortemente contrario, perché ci vuole sempre il rispetto, ci vuole sempre una certa classe. Però è anche vero che in Serie D trovare rispetto e classe è abbastanza difficile.
0: Vabbè, però quindi, sai, io sinceramente da Matacchione non mi aspettavo un comportamento simile, perché voglio dire, è sempre stato molto signorile, pacato anche nelle esultanze, nel rivolgersi anche nei confronti delle altre squadre. Quindi devo essere sincero, mi ha un po' stupito questa cosa. Evidentemente c'era una seria paura di poter perdere questo ricorso, perché quello che ha portato la regina davanti al tribunale non è sicuramente una cosa di poco conto, veramente avrebbe potuto mettere a rischio la promozione in Serie C del Savoia. Così non è stato, perché dall'altra parte comunque ci sono state delle controprove che bene o male hanno permesso giudicare inammissibile il ricorso.
2: Mi sembra di aver letto che ancora la procura sta indagando.
0: Sì, c'è sicuramente un'indagine in corso, però
2: quindi
0: poi
2: parliamo
0: non è detto che la sanzione, se ci sarà una sanzione nei confronti del Messina, sarà quella dell'esclusione, magari una penalizzazione, un'inibizione, non lo so, ripeto, io non sono neanche un esperto in questa materia, perciò di conseguenza mi viene difficile. Avevo già ampiamente detto che il Messina non sarebbe stato escluso dal campionato, così è stato, perché mi risultava difficile pensare che la Lega potesse tornare sui suoi passi e dire ho sbagliato io, paga il Messina.
2: Che non ho controllato.
0: Esatto, ho fatto un controllo sbagliato, perciò mi assumo le responsabilità e paga il Messina. Cioè, nel senso, era una situazione molto difficile da potersi verificare, e poi soprattutto dopo che non sono stati rinviati play-out, i play-off ancora di più, nel senso era già scritto questo, questa era già praticamente scritta questa sentenza.
2: Basta, ti chiedo scusa, ti porto, noi sai che tu sei interista, io sono romanista, quindi ogni tanto portiamo come esempio la Serie A. Basta vedere adesso quello che sta succedendo col derby, che non si sa se praticamente
0: sì,
2: si giocherà
0: sabato,
2: domenica, lunedì, forse lo faranno in estate questa partita, non ti so dire. Su questo marasma tu pensa se questi potevano ritornare indietro, quindi
0: va bene, no. Rispondiamo al telefono e poi andiamo anche oltre, perché voglio dire, ci sono tanti temi di cui parlare, soprattutto sappiamo quali sono i più caldi e ricercati dai nostri ascoltatori. Pronto, buongiorno.
3: Sì, ciao Andrea, buongiorno.
0: Ciao Davide, Giuseppe.
3: Al mister. Niente, ha ragione Davide quando dice che la regina se la poteva giocare meglio. In effetti, se voi andate a leggere, la coppia degli avvocati migliori ce l'aveva il Messina in diritto sportivo. Non conosco chi ha difeso la regina, lungi da me volergli mancare di rispetto, però
0: se non mi sbaglio l'avvocato Sbarbaro
3: degli avvocati
0: è illegale della
3: in
0: regina
3: diritto sportivo ce l'aveva il Messina. Sì, è pur vero, caro mister, che la procura sta indagando, ma il compito della procura è indagare e deferire al tribunale. È sempre il tribunale federale che deve poi sanzionare. E che fa? Il tribunale poi si rimangia le sue sentenze. Questa ormai è una partita persa, perché come giustamente dice Davide, nei due provvedimenti cautelari la regina non ha nemmeno chiesto l'impugnamento dei tesseramenti, ha chiesto semplicemente nel primo il blocco play-out e play-off, e nel secondo ha chiesto l'anticipo dell'udienza. E come dice sempre Davide, ce l'hanno detto nelle motivazioni, nel dispositivo, che non hai detto altro. Quindi ormai che facessero pace col cervello, anche perché al continuare con questi ricorsi, appello, CONI, poi sicuramente TAR, Consiglio di Stato, che già ci siamo passati nel 2023 con quel mascalzone là, ci porterà ad agosto, e ad agosto che squadra possiamo fare? Perderemo un altro anno. Quindi basta, ne prendono atto, vedono quello che devono fare, se devono rimanere, se devono cedere, lo sanno loro quello che da parte. L'importante è che la smettano di rendersi ridicolo.
0: Vabbè, ma secondo me ridicoli no, Giuseppe, ingeneroso, lo sai qual è la mia opinione, no, su tutto, però ti dico ridicolo per me no.
3: Ci stanno rendendo ridicoli.
0: Ma no, perché ti ripeto,
2: ma si giocano le loro carte, hanno ragione, scusa, non ho capito. Certo, se fossi tu al posto loro che cosa faresti?
3: Non ce l'hanno, mister, la ragione non ce l'hanno, perché loro.
2: Ho capito.
3: La federazione, come diceva Davide, nessuno.
2: Sono d'accordo, guarda. Ti chiedo scusa, sono d'accordo. Io sono d'accordo con te. Ascoltami. Io già da ieri mi sento in serie, un altro anno in serie D, per cui io ho fatto pace col mio cervello, e quindi penso anche loro. Però tu devi capire che ci sono interessi in ballo, l'aveva detto Andrea prima, e si parla di centinaia di migliaia di euro. Serie C o serie D cambia molto nel momento in cui è normale che loro si giocano queste cose.
3: Interessi in ballo per chi sono?
2: Per loro
0: e aggiungo io anche per la regina.
2: Scusa, non ho capito, questi hanno messo soldi, pochi, tanti che siano, me li hanno messi, è giusto che li difendano. Però credo che parallelamente parallelamente sta continuando, credo.
0: Ciao Giuseppe, grazie.
2: La vendita della regina, ciao. Giusto Davide?
1: Sì, sicuramente ci sono delle trattative in corso e la società sicuramente sta valutando e si sta muovendo su più fronti, cercando di valutare qual è l'offerta migliore, e io spero che fra le valutazioni ci sia quella più importante, cioè ovvero quella dell'affidabilità, della fiducia, di lasciare in mani serie.
0: Quello che abbiamo sempre detto. Comunque.
1: Esatto, io credo che l'ultimo atto che può fare Ballarino, l'ultimo, diciamo, regalo, se vogliamo dire, dopo tre anni travagliati e comunque vissuti fra alti e bassi a Reggio Calabria, che si stanno concludendo ormai con una separazione consensuale, oserei dire, fra la città e la proprietà, direi che l'ultimo atto è proprio quello di lasciare almeno in mani sicure la società. Già questo sarebbe comunque un risultato della serie. Non sono riuscito a raggiungere l'obiettivo sportivo, però comunque non vi ho abbandonato in mani pessime. Credo che questo Ballarino comunque lo deva alla città, e io mi auguro che sarà così, e lui da questo punto di vista in ogni caso comunque ha dato qualche rassicurazione, perché quando ha parlato ha detto che comunque la volontà è quella. Poi da un punto di vista delle cifre non mi interessa a quanto verrà venduta la società, se sarà un passaggio completo di quote o comunque rimarrà come socio di minoranza, queste sono cose che, diciamo, a me interessano poco. A me mi interessa che innanzitutto da lunedì, a prescindere da come vada l'ultima partita, sia che vinciamo o che perdiamo, si inizi a ragionare sulla stagione successiva, che vuoi non vuoi ad oggi, ma anche lunedì se vinciamo sarà la Serie D, e che non si rallenti.
0: Però su questo sai che non sono pienamente convinto, non tanto per i ricorsi, non voglio assolutamente creare aspettative irrealizzabili, però per come si è messa la graduatoria dei playoff di Serie D, la regina a mio avviso non è messa così tanto male, perché con l'eliminazione di Pistoiese e Ancona, adesso io non penso che Lentigione, Ligorna e Teramo siano intenzionati ad andare a fare una domanda di ripescaggio, perché intanto il costo è molto elevato, perché parliamo di 1,2 milioni da mettere sul piatto a fondo perduto, senza avere la certezza di essere ripescati. Due, anche per una questione di infrastrutture, cioè il Teramo ce le ha, non c'è dubbio, però ha già fatto un pochino intendere che non sarebbe intenzionato ad andare a fare domanda di ripescaggio.
1: Guarda,
0: io sinceramente ti posso dire una cosa, Davide, poi è ovvio che la regina al 95%, anzi pure al 98% dico, giocherà in Serie D, però vincere questi playoff con un passaggio di proprietà e vedere quello che succede poi a giugno dalla finestrella, non si sa mai che magari succede con 66 punti che ti ripescano rispetto allo scorso anno che ne aveva 81 e non si è stato ripescato.
1: Allora, sperare nel ripescaggio è una cosa, aspettare e attendere che questo si possa definire in una certa maniera e quindi rallentare la progettazione per la stagione successiva è un'altra. Quindi secondo me da lunedì, a prescindere, bisogna programmare la Serie D dell'anno prossimo, sia che si rimanga con questa proprietà, sia che ci sia un'altra proprietà. E quindi bisogna accelerare e puntare immediatamente a quello. Poi sperare non costa nulla. Io rimango scettico, perché è vero che magari se vinciamo siamo quarti, però poi sappiamo qual è l'ordine di ripescaggio, come al di là della graduatoria per la Serie D, ma poi c'è un ordine prestabilito, quindi le prime, una retrocessa, c'è una seconda squadra di A.
0: Allora, ad oggi, per quello io continuo ad avere un minimo di speranza, perché punto uno, non appare ci sia nessuna squadra under 23 nuova, quindi di conseguenza già è uno slot che salta. Dalla Serie C bisogna capire chi sarà intenzionato a fare domanda di ripescaggio, a meno che non si parli poi di riammissione.
2: Giusto per informazione, una squadra è saltata, che è la Ternana.
0: Sì, però.
2: E si è già preso il Foggia, che è retrocesso.
0: Infatti, Foggia probabilmente sarà riammesso, non ripescato, perché c'è una netta differenza. Per quanto riguarda poi, io credo che arrivando primi nella graduatoria, se dovesse saltare solo una squadra, quel posto sarebbe della regina.
2: Però, io volevo correggere, insomma, un attimo Davide, volevo correggere un attimo Davide, correggere, io l'ho detto da lunedì, secondo me già da ieri bisogna pensare al prossimo anno, anche perché poi bisogna affrettarsi per vedere anche il fatto societario, perché non vorrei poi che la società che arrivasse nuova prendesse come alibi il fatto del ritardo, e quindi il primo anno beccheremo un'altra volta la Serie D.
0: Spero di no.
2: Spero di no, questa è una cosa che non esiste. Quindi speriamo che facciano più veloce possibile, in maniera da poter allestire una squadra che non dico il prossimo, perché intanto il prossimo anno ci dovrebbe essere, facciamo un po' di conti insieme, il Trapani, ma partirà con un paio di punti di cosa, ammesso che Antonini non molli.
0: Non c'è nessuna certezza, perché anche lì ci sono situazioni in ballo, potrebbe addirittura andarsi a giocare i play-out.
2: Il Siracusa non si scriverebbe nemmeno, stando alle carte.
0: Non si sa.
2: E il Messina è il retrocesso, che non diciamo quelle forze.
0: Anche
2: quelle
0: lì
2: cose
0: non è sicuro, perché potrebbe essere ripescato. Ci sono tante situazioni. Oggi provare a immaginare quello che potrebbe essere il girone tra un paio di mesi rimane complicato.
1: Se il Nissa non vince i play-off, comunque
0: sicuro è in Serie D.
1: Quindi sì, la stagione secondo me...
0: Allora, sicuramente una tra Regina e Nissa ci sarà, probabilmente tutti e due. Il Trapani credo fortemente che sarà in Serie D, Siracusa purtroppo per loro credo di no, e il Messina secondo me potrebbe avere qualche chance di giocarsi il girone I. Sicuramente, allora posso dire una cosa...
2: Se il Trapani continua a non pagare, farà come il Messina, accumulerà punti di penalizzazione per il prossimo anno.
0: Il Trapani sembra aver risolto, insomma, questi problemi. Alla fine è stato chiarito qual era il nodo della questione,
2: e quindi non avendo pagato andrà incontro a penalizzazioni.
0: No, sta pagando, perché non paga?
2: No, ogni volta piglia 6-7 punti di penalizzazione,
0: sono questioni.
2: Non paghi l'IVA, non so che cosa.
0: Potrebbe avere tanti punti di penalizzazione comunque il Trapani. Sicuramente possiamo dire una cosa.
1: C'è il rischio di ritrovarselo.
0: C'è il rischio di trovare sicuramente un girone molto più competitivo di quello di quest'anno.
2: Però certamente il
0: Trapani,
2: perché
0: poi ricordiamo che dal girone G, ovvero quello campano, arriveranno anche altre squadre. Sì. Se lo scorso anno, se quest'anno è stato il Savoia, l'anno prossimo potrebbe essere per esempio la Nocerina. Che però è una situazione complicata, ma resta comunque una squadra tosta da affrontare.
2: Chi non è in difficoltà? Oggi il calcio è difficoltà, proprio come
0: in Italia,
2: il commercio in Italia, è la stessa identica cosa. Per cui è molto difficile. Poi volevo dirti che se noi non siamo invisi in Serie D, Antonini penso proprio che in Lega, sia basket che cosa, non lo possono proprio vedere. Quindi tutta sta simpatia non
0: è uno che punta
2: l'abbia.
0: I piedi sicuramente. Dà fastidio. Per me su alcuni aspetti potrebbe anche aver ragione. Quindi non è detto che il Trapani non vada nemmeno a giocarsi il play-out. Vediamo un po' quello che succede. Io sinceramente, se devo scegliere, preferisco non avere a che fare col Trapani in un campionato di Serie D, perché ha già dimostrato di saperlo vincere, di poterlo vincere, e che sa costruire rose competitive. Quindi sinceramente, se devo scegliere, sceglierei comunque di non vederlo nel girone della Regina in Serie D. quindi da questo punto di vista
2: io tifo che lui faccia play, che loro facciano i playout e si salvano, quindi non è
0: assolutamente
2: sarà un po' difficile, ma poi bisogna anche vedere la credibilità del personaggio, capito?
0: Assolutamente sì. Parliamo un attimino anche di campo, perché è importante secondo me analizzare anche queste ultime partite. Domenica ci sarà questa finale con la Nissa. La Regina ha vinto entrambi gli scontri in campionato, c'è da dire anche una cosa: dalla sconfitta che la Nissa subì con la Regina
2: non ne ha persa più una,
0: e soprattutto è cambiata tantissimo sia negli uomini che nel modo di approcciare le gare. Di conseguenza secondo me sarà una partita molto diversa rispetto a quella del campionato, e poi ovviamente conteranno anche le motivazioni, perché è l'ultima partita della stagione e la Regina apparsa, vista anche con l'Atletic Palermo, non mi sembra abbia tantissime motivazioni. Ha vinto, è vero, però ancora una volta non è stata dominante, definiamola così.
2: Allora, diciamo che i playoff, così come sono ormai negli ultimi anni, le motivazioni non le danno a nessuno, quindi rischierebbe di essere una partita inutile. E ti risponderei non c'è due senza tre, per cui potrei essere ottimista per questo, ma la Nissa è una signora squadra messa bene, e la Regina ultimamente mi sembra di vederla bene in salute a livello atletico, e la partita con la Nissa diciamo che è quella che piacerebbe a Torrisi, cioè con una squadra che si chiude e fa le ripartenze, però bisogna vedere anche come sono messo tu sono d'accordo con te le motivazioni, però a me è sembrato una squadra, almeno dagli highlights, perché purtroppo domenica allo stadio non sono potuto andare, mi è sembrata una squadra che lottava anche dall'esultanza. Che dici, Davide?
1: Guarda, non so che dire, perché la Regina spesso è indecifrabile, di settimana in settimana, nel senso che ha alternato prestazioni importanti a prestazioni non da Regina, o comunque a volte anche imbarazzanti, quindi riuscire a pronosticare come scenderanno in campo domenica è forse la cosa più difficile, perché poi magari sulla formazione ultimamente si è ritornati un po' a quello che era lo schema classico fra virgolette di Torrisi, con cui si erano fatte tante vittorie di fila, e quindi su quello magari ci sono meno dubbi. Sulla testa dei giocatori e sulla prestazione, sono lì che ci sono le incertezze più grandi della Regina, e dico che in questo momento la Nissa secondo me parte favorita, anche perché gioca in casa, e soprattutto perché insomma nelle ultime settimane è sembrata più in forma rispetto alla Regina.
0: Però
1: io rimango dell'idea che la Regina potrebbe vincere qualsiasi partita, perché quando ha voluto ha dimostrato di saperlo fare. È tutta una questione di concentrazione, di atteggiamento, di volontà, che non sempre in questa squadra ha dimostrato di avere.
0: Certo, non sempre è pervenuta questa volontà.
2: Però purtroppo ci ha anche insegnato che potrebbe perdere con chiunque.
0: Ma sai che in verità no, perché obiettivamente da quando è arrivato Torrisi, allora è difficile dare una considerazione.
2: L'abbiamo perso con
0: l'Igea Virtus e con l'Atletic Palermo, a mio avviso non era ancora partita la Regina dei Torrisi, quindi faccio fatica a considerarla. Però da quando è partita la Regina dei Torrisi c'è stato un miglioramento contro le big di questo campionato, perché di fatto non ci ha mai perso da quando c'è lui, e invece si è continuato ad avere difficoltà con le piccole, quindi continuo ad avere una sensazione particolare su questa squadra, cioè una squadra che contro avversari di livello alto, ovviamente riguardo sempre pensando al nostro girone, riesce a giocare, a vincere le partite, a mettere in campo prestazioni importanti, invece contro le piccole vai in una difficoltà clamorosa. Vuoi un po' per il tipo di approccio che utilizzano queste squadre, ovvero un blocco basso, difesa a 5, linee compatte, sia vuoi forse anche per una questione di motivazione, cioè tanti calciatori probabilmente anche inconsciamente snobbano un po' l'avversario di turno e non hanno offerto la migliore prestazione.
2: Vabbè, diciamo che con la Ciriale, che per me quella la cosa, ha mandato in campo una formazione tipo quando tu hai una partita di Champion e fai il turnover.
0: Sì. Perché lo fa? Tutto, secondo te perché lo ha fatto
2: non
0: Torrisi?
2: Lo so, però ti posso dire che
0: perché anche
2: partita,
0: lui credeva che la sua squadra potesse vincere contro la Ciriale con le seconde e terze linee.
2: Ma guarda che
0: così non è stato.
2: Che lui ha fatto una dichiarazione, ha detto: andate a guardarmi la partita con la Ciriale, e sono d'accordo con lui, eravamo allo stadio insieme con Davide, ci siamo stati tutto l'anno insieme, abbiamo creato tante palle gol senza fare un tiro in porta, cioè noi arrivavamo davanti alla porta, sì, sì. Ricordate Guida, sì, ricordate sì. Non so chi Edera, poi non lasciamo stare, per cui vabbè, ma io penso che per come tifosi italiani, cioè scusa, come tifosi reggini, noi abbiamo un coltello dentro la ferita, ogni volta che ci rimuginiamo Lamezia, Ciriale, questa ferita si apre, basta, dobbiamo guardare avanti.
0: Obiettivamente le piccole sono state la nostra spada di Damocle, cioè definiamola così, cioè, ci hanno ucciso, le piccole ci hanno ucciso e ci hanno tagliato le gambe.
1: Allora, è vero quello che dici tu, però secondo me domenica non abbiamo fatto una bellissima prestazione.
0: No, per nulla.
1: Perché, cioè, in 11 contro 11, onestamente, non stavamo, diciamo, lasciando il segno in campo. Dopodiché siamo riusciti a far gol su un rigore, rigore a mio avviso, diciamo,
0: generoso,
1: abbastanza generoso, diciamo così, però non ci fosse stato quel rigore, la Regina ha avuto veramente difficoltà a creare opportunità da gol. E addirittura poi in 9 contro 11 è addirittura peggiorata la situazione. Perché
0: sono saltati gli schemi.
1: Perché io mi aspettavo che magari la Regina provasse a chiudere la partita.
0: Vabbè, ce l'ha quasi riuscita poi.
1: In modo da non avere problemi. In realtà poi è scomparso completamente il gioco. Ma completamente.
0: Sì, vabbè, comunque possiamo dire anche che l'Atletic Palermo non è che abbia fatto una grandissima prestazione. Ma anche loro sono arrivati sfiniti a questa semifinale playoff. Hanno mollato da tempo. Cioè, per esempio, Salazar, che è stato un po' colui che ha acceso la luce negli ultimi 30 metri in tutto il campionato, è sparito. Domenica non ha fatto, secondo me, neanche un'ottima prestazione. Però ha toccato pochissimi palloni e quelli che ha toccati li ha toccati male. Quindi voglio dire, secondo me sono partite anche di fine stagione dove entrambe le squadre si giocano perché devono, perché se potessero scegliere non giocherebbero neanche.
2: Guarda,
0: in ogni
2: dove
0: caso, sì, comunque la Regina non ha fatto benissimo. Domenica.
2: L'esempio di Salazar proprio è calzante. Faccio sempre il parallelo in Serie A: Milan, Pulisic. Che come me ce l'ha dal fantacalcio, è partito alla grande, ha fatto non so, 10 gol,
0: ha fatto 9 gol fino a dicembre,
2: benissimo, perfetto, dopodiché è scomparso. Dov'è il problema del Milan? Che scomparso Pulisic, cioè non c'è stato chi l'ha sostituito, lo stesso Salazar nella Regina. Il problema grosso quest'anno i ricambi. Ferraro, si sa ad esempio che sì, almeno io quest'anno l'ho conosciuto, però probabilmente gli addetti al lavoro l'avrebbero saputo, è un giocatore a 60 minuti, generosissimo. Ci è mancata la punta che lo sostituiva. Il centrocampo, specialmente Torisi, che gioca con due centrocampisti, non possono tirare tutti i 90 minuti. Ci è mancato il terzo centrocampista,
0: pure il quarto.
2: Io non volevo esagerare, quindi ecco quello è il problema grosso. Quindi spero che sia da lezione per il prossimo anno, perché una delle cose che mi è piaciuto di come si chiamava l'allenatore precedente? Trocini. E che veramente all'inizio sul nastro di partenza avevamo una squadra 1+1 come piaceva a Toscano, cioè era arrivato Correnti, giocatori che poi noi, e poi hanno fallito clamorosamente. Questo è stato il problema, non avevamo i ricambi.
0: Allora,
2: Davide, che ne pensi?
0: Guarda. Non fate andare più il microfono a Mister Neddo, perché ogni volta apre delle ferite. Io il fantacalcio Pulisic e Leao mi hanno devastato nel girone di ritorno. Quindi, Mister, non nominare certe situazioni che poi veramente.
1: Guarda, io posso soltanto dire che questa stagione mi ha per certi versi traumatizzato. Non ho digerito questi alti e bassi durante tutta la stagione. È veramente brutto dare per persa una cosa, quindi già quello è un primo momento in cui devi fare i conti con la rabbia. Dopodiché vederla riacciuffare per poi riperderla, per poi riacciuffarla per poi nuovamente riperderla, e adesso ritornare con possibili
0: proprio
1: speranze di ripescaggio piuttosto che di spuntarla attraverso la giustizia sportiva. È una cosa che veramente credo che abbia logorato ogni tifoso durante questa stagione, quindi io, per quanto mi riguarda, non vedo l'ora di mettermi alle spalle la stagione di quest'anno, di vincere almeno quantomeno l'ultima partita, ma non tanto perché io creda nei ripescaggi, ma a quantomeno di chiuderla con una vittoria,
0: ripeto,
1: di comunque non rimanere con possibili rimorsi rispetto a questa piccola speranza di essere ripescati. Ma secondo me la cosa su cui spero più di tutti è che del lunedì ci si metta subito sotto a programmare con competenza, con professionalità la stagione successiva, e che si dia un'accelerata, se proprio così deve essere, che ci sia, che ci sia un cambio di proprietà, una vendita, e che lo si faccia nel più breve tempo possibile a persone serie.
0: Per chiudere anche questo discorso playoff, perché tanto
2: scusa, volevo aggiungere che io auspico che la vendita della società, ma non per
0: ora ne parliamo, ora ne parliamo, entriamo proprio nel dettaglio,
2: non per quello che hanno fatto, per quello che purtroppo non potranno fare in avanti, esatto. E hanno dimostrato dei
0: limiti, comunque
2: adesso
0: ne parliamo, tanto abbiamo tanto tempo, dedicheremo la maggior parte del tempo proprio a questo aspetto.
2: È stato come quel poveraccio ammalato che gli curano da una parte, sta per guarire l'altra, gli arriva una complicazione, è stato così, è stato proprio, noi ti torno a ripetere e lo sottolineo, siamo stati insieme allo stadio accanto e abbiamo sofferto da pazzi. Noi andavamo allo stadio senza la convinzione che la Regina vincesse, ma senza la convinzione anche che perdesse, non lo sapevamo niente, ci guardavamo per dire come finirà questa partita. Non c'è stata una sola partita, credo, lui confermi, dove praticamente c'è questa straripante vittoria 2-0, sofferenza qualcuna, con tutti.
0: C'è stato un breve periodo, tra Milazzo, Gela e Vibonese in casa, dove la Regina comunque non ha avuto grosse difficoltà, ha vinto 2-0, mi sembra 3-0 con
2: una volta forse
0: con la Vibonese. Sì, no, diciamo l'unica partita che non ha sofferto è quando in casa, appunto, c'è stato quel mese dove ha affrontato Milazzo, Gela, Vibonese e le hai risolte senza grossi problemi già nel primo tempo e hai vinto appunto senza patemi d'animo. Per chiudere questo discorso playoff, dico, a questo punto io sinceramente, se devo dare delle speranze, no, delle percentuali, poi chiudiamo questo discorso, io mi appellerei più alla possibilità di un ripescaggio vista la situazione che continuando a fare dei ricorsi che secondo me poi non porteranno realmente da nessuna parte. Quello è quello che penso. Al 99% la Regina giocherà in Serie D l'anno prossimo, dobbiamo accettarlo perché molto probabilmente sarà così, però se devo giocarmi una fish oggi me la giocherei più sul ripescaggio che non sui ricorsi.
2: Domenica a mio avviso 70% alla Nissa e 30% alla Regina, per
0: Secondo me è più equilibrata, perché ti ripeto, la Nissa
2: io spero
0: potrebbe
2: che
0: avere anche qualche motivazione in più, ma a mio avviso la Regina, se vuole giocare come ha detto Davide,
2: io spero che Torrisi dimostrerà
0: ancora una volta, ci farà venire ancora più rabbia, ci farà rionere ancora di più con l'amaro in bocca, perché dimostrerà di essere la squadra più forte di questo girone a livello qualitativo, a vincere.
2: Basta vedere la doppia vittoria.
0: Poi è normale che in favore del pronostico siano a favore della Nissa, perché ha due risultati su tre. Quindi.
2: Ma io spero che Torrisi tocchi il tasto della dignità e guardi in faccia i ragazzi. Questa gente merita almeno un'ottima prestazione. Merita veramente che voi ci
0: mettete. Ma vedrai che
2: la
0: faranno. L'ultima partita faranno comunque una buona prestazione.
2: Spero che giochi Barilla.
0: Non so se vincerà, ma non sono sicuro.
1: Guarda, se posso dire, in questo momento l'unico che sta programmando la stagione successiva è Torrisi. Sì. In che senso? Che a differenza di tutte le altre parti, che magari vuoi la società perché in questo momento sta valutando possibili cessioni, vuoi per i giocatori che magari vengono da una stagione tormentata e che probabilmente come noi tifosi credono poco alle speranze di essere di giocare in Serie G C il prossimo anno, probabilmente qualcuno potrebbe già avere la testa in vacanza. L'unico che magari forse oggi è centrato sul pezzo sicuramente è Torrisi, uno perché vuole sicuramente chiudere la stagione in bellezza, e secondo perché se vuole giocarsi almeno dal suo punto di vista una carta per la stagione successiva, sicuramente non può passare da una stagione. Lui dice di avere già

0: La vittoria ai playoff sicuramente per lui è una vittoria che darebbe, che gli darebbe prestigio, poter metterla nel, nel curriculum, no? Perché significherebbe aver preso una squadra da meno 12 a stagione ampiamente inoltrata e averla portata comunque a vincere i playoff, che significa tra virgolette essere arrivati secondi e vincerli da terza, quindi potrebbe essere comunque una situazione di prestigio, una testimonianza di prestigio nei confronti di Torrisi.
1: Non certo, mi scuso, ci stiamo contendendo questo microfono come fosse come quando ero ragazzo ci contendevamo una ragazza con un amico mio. Voglio fare l'Andrea della situazione, me lo permetti? Quindi è tipo che fosse l'altra parte. Confermereste Torrisi?
2: Anche per te è la stessa domanda.
3: Guarda, io devo dire la verità, non sono un grande conoscitore della Serie D, quindi non riesco a mio avviso a pensare a grandi profili da poter portare in questo momento nella regina al suo posto, quindi non sono tanto io la figura forse più indicata che può dare. Io posso dire questo però sul mister, che secondo me fra tutte le responsabilità che vanno equamente condivise fra giocatori, staff, allenatore, società, forse lui è quello che ne ha meno di tutti. Solo questo posso dire. Ce ne ha anche lui, perché comunque se riacciuffi il campionato e poi lo perdi per una superficialità o perché magari sono successe delle situazioni, dei contrasti, delle frizioni anche all'interno dello spogliatoio, secondo me comunque la responsabilità ce l'ha anche lui. Però lo metto dietro un po' a tutti gli altri. E quindi l'allenatore sicuramente ha un ruolo importante. Posso anche dire che era la persona giusta, secondo me, per uscire da una situazione disastrosa, da un meno 12 in un più vicini alla zona playout che alla zona playoff. Si è dimostrato di non essere forse la persona più adatta invece quando le cose iniziano ad andare bene, perché forse ha un carattere troppo forte, che quando le cose vanno male vanno bene, va bene, ma quando appunto le cose sembrano messe a posto, probabilmente ha un carattere troppo spigoloso, e quindi fossi io valuterei anche altri profili.
1: Io l'ho battezzato, te lo ricordi, in questa trasmissione il novello Marchese del Grillo. Quindi, perché è un po', sai, io sono io e voi non siete niente. E tu, Andrea, che dici invece?
0: Ma io non lo so, sono un parere un pochino diverso da quello di Davide, nel senso che per me una volta che lui è stato bravissimo a recuperare la situazione, e di questo bisogna dargli merito, perché lui comunque ti porta alla 21ª giornata prima in classifica.
1: Ma è stato, quasi secondo. Ah, vabbè, togliendo le partite iniziali.
0: Lui, no, lui ha portato la regina, questo è un dato che non tutti si ricordano, ma c'è un dato che è emblematico: la regina alla 21ª giornata è stata prima in classifica insieme al Savoia a 39 punti.
1: E quindi perché se c'è lo striscione mai primi?
0: Perché è un errore. La regina di questo non analizzano, non hanno analizzato
1: la critica maggiore.
0: Se vogliamo dire mai prima in solitaria, sì, è vero, però questo, è stata prima in classifica.
1: Poi magari
0: alla 21ª giornata
1: con 5 punti di vantaggio.
0: Sì, no, è stato primo alla 21ª giornata con 39 punti insieme al Savoia. Detto questo, io ti dico, per me ha grossissime responsabilità quando poi non riesce a trasformare, cioè a trasportare, a portare la regina prima in classifica alla fine del campionato. Perché è vero che parti con un grosso handicap, ma poi quando questo grosso handicap riesci a mettertelo alle spalle e sei primo e comunque rimani la squadra più forte, perché lo abbiamo sempre detto, a quel punto mi aspetto che escano fuori un pochino di più le tue capacità. Parlo ovviamente del gruppo generale, no, di Torrisi e della squadra nel poter arrivare al risultato. Perché obiettivamente, ripeto, finita poi quella trans agonistica che lui è riuscito a trasmettere ai calciatori, la regina è finita lì. Cioè non abbiamo mai visto una regina che riusciva a risolvere le partite attraverso il gioco, dominando, proponendo, un po' per demeriti suoi, dell'allenatore sicuramente, anche per demeriti però della società, che non ha saputo probabilmente mettere dei calciatori importanti all'interno di questo gruppo, perché ecco, evidentemente quelli non bastavano, quelli che avevi.
1: Mi faccio la domanda da solo, non lo so se io lo riconfermerei. Intanto, numero uno, a mio avviso la Nissa,
0: ci sono tantissimi profili.
1: La Nissa è più squadra, è più forte della regina, almeno oggi, con il mercato di gennaio, ed è lì secondo me, la responsabilità maggiore di Torrisi, di aver portato dei giocatori, visto che a quanto sembra che ti hanno fatto fare il mercato.

0: Cioè, che non
1: però
0: è stata per
1: sai
0: niente,
1: che io lì non riesco ad attribuire diverse a delle capito, colpe a Torrisi nello specifico.
0: Ma la società
1: perché lui secondo me poi non porti, possiamo interpretare per me
0: Fanari
1: per me. Aspetta, mister.
0: Pane bianco,
1: allora,
0: Verducci.
1: Lui secondo
0: guida,
1: me ha dovuto scegliere
0: Sartore, scusami, non so chi è, giocatore bevi l'acqua, giocatori che poi alla fine chi è stato risolutivo?
1: Allora, mister, qua cioè, secondo me bisogna analizzare bene delle situazioni e andare oltre alle parole.
2: Secondo me
1: oltre
2: hanno
1: parole.
2: Dato carta bianca sul mercato,
1: esatto, però con che budget?
2: Però sicuramente non gli hanno detto di andare ad fare acquisti in una boutique,
1: esatto,
2: di lusso.
1: Esatto. Vabbè, non, è quello credo, che lì volevo credo, arrivare.
0: Vabbè, ok, perfetto.
1: Per me le prime scelte che lui dice sono le prime scelte. Uno, perché era un momento veramente delicato della stagione, quindi figuriamoci se arriva l'allenatore in conferenza stampa e dice: sì, abbiamo preso questi calciatori, ma per me non sono mai state, cioè nel senso, cosa sarebbe successo? L'apocalisse. Uno nello spogliatoio dice: mi hai preso ma non ero la tua prima scelta, perché l'hai fatto? Due, i tifosi dicono: avete visto, la società non riesce ad acquistare. Quindi sicuramente non poteva dire diverse, non poteva fare altre considerazioni in quel momento. Quindi a mio avviso non sono state tutte le prime scelte volute da Torrisi, perché lui voleva altri tipi di calciatori, soprattutto per quanto riguarda il centravanti e il trequartista.
0: Lo so.
1: Quindi per questo ha delle giuste,
0: l'ha scelto lui, quindi.
1: Ha delle giuste attenuanti,
0: allora
1: alle quali appellarsi.
0: E allora
1: però ti ripeto, a mio avviso ci sono tanti profili sulla piazza che possono essere quantomeno considerati, vagliati dalla società. Poi bisogna vedere anche chi arriverà, chi ecco, sarà il presidente, chi sarà il direttore sportivo.
0: No, adesso vorrei fare l'altra domanda. Sempre faccio
1: però
0: le due
1: qua dobbiamo andare avanti, mister. No.
0: Buonanno, lo riconfermerete?
1: Ma
0: e
1: vediamo,
0: forse c'è l'unanimità.
1: Allora, già qua secondo me c'è una scelta, ti anticipo Davide.
2: Ma
1: dipende sempre chi sarà il presidente.
2: Io l'ho sempre detto anche nelle scorse trasmissioni, già da mesi, ho sempre detto che andava preso un direttore sportivo di ruolo, che lui... nonostante si sia trovato secondo me in difficoltà, nel senso che prima di tutto gli hanno dato un doppio ruolo, quindi sia direttore dell'area tecnica che direttore sportivo, secondo me non ha neanche tutte le responsabilità, perché a quanto pare questo mercato è stato fatto un po' da tutti,
1: sì,
2: in varie situazioni, però a mio avviso, io l'ho sempre detto, andava preso un direttore sportivo di ruolo e che ognuno avrebbe dovuto svolgere il proprio compito a seconda delle proprie responsabilità e del proprio ramo d'azione. A mio avviso nella regina non è stato così, quasi mai, forse soltanto il primo anno quando c'era il direttore sportivo Pellegrino, che a quanto pare
1: c'era
2: se...
1: stata una parvenza anche di direttore sportivo in quel periodo dove aveva collaborato se... Chiavaro.
2: Sì, sì, ma a quanto pare se Pellegrino di sua iniziativa ha deciso di non continuare più perché magari non si sentiva soddisfatto rispetto alla situazione attuale, probabilmente perché aveva capito che un po' non c'era un'organizzazione aziendale per come si deve nelle squadre, nel calcio. Le aziende vanno gestite a forma piramidale, c'è la proprietà, poi ci sono i dirigenti, poi c'è lo staff, poi c'è il tecnico, l'allenatore, i direttori sportivi, i direttori dell'area tecnica, ma tutto va fatto in ordine di competenza e responsabilità. A mio avviso nella regina si è fatto un po' tutti tutto, non va bene così. E poi fra l'altro quando è che le cose sono iniziate ad andare bene, quando o comunque risollevarsi leggermente, quando è arrivato il nuovo club manager che ha cercato quantomeno, per quello che erano le sue diciamo esatto, le sue responsabilità, di cercare di far ricucire la società con la squadra, con il mister, con i tifosi, almeno per provare a salvare qualcosa.
0: Visto che parliamo di azienda, sono d'accordo con te sul fatto di questa struttura piramidale, però la cosa fondamentale una struttura in un'azienda che si rispetti è il rispetto dei ruoli.
1: Sì, sì,
0: ognuno
1: questo...
0: deve... E sai cosa significa il rispetto dei ruoli? Significa che se qualcosa non va, ognuno ne paga le conseguenze. Per cui se io vedo che il direttore sportivo non è bravo, io lo caccio.
1: Guarda,
0: invece
1: mister...
0: dire no, ma sapete, ma io non potevo, ma qua, ma lì, ecco, in questa confusione ho l'impressione che siamo andati avanti per 3 anni. Quindi,
1: guarda,
0: perché i giocatori secondo me
1: mister...
0: e io faccio sempre quel nome che io non mi ricordo mai, ma tu sei Panini, quello della Lamezia, dell'eccellenza,
1: Cosentei,
0: che ci ha fatto, esatto, un coso di quello lo potevi pure trovare e ci sarebbe stato molto più utile di quanto ci è stato utile Guida, e non credo che lì parliamo di tanti soldi.
1: Ma poi dipende sempre secondo me dal contesto nel quale si ritrova il calciatore. Probabilmente facciamo finta che Guida fosse andato alla Lamezia, che sa che non avrebbe fatto poi 10
0: avrebbe
1: gol.
0: Fatto bene, perché probabilmente
1: come
0: sarebbe
1: fatto
0: stato impiegato per quello che è il suo ruolo, cioè
1: quindi
0: avrebbe
1: è sempre
0: con
1: difficile fare paragoni paragoni, poi soprattutto in questi livelli.
0: No, ma guarda che Guida secondo me è un buon giocatore. Il problema è che qui non ha avuto continuità, perché non puoi far giocare un giocatore di 10 minuti, 20 minuti. Non
1: ti faccio un esempio, tu che sei romanista. Destro, ti ricordi Destro al Siena?
0: Ah, come non me lo ricordo?
1: Arriva alla Roma, non fa nulla di quello che ci aveva fatto vedere l'anno prima. Quindi voglio dire, dipende sempre dalla situazione, da quanto sei forte tu anche psicologicamente. Perché ti ripeto, secondo me giocare in Serie D con la maglia della Regina è molto complicato per questi ragazzi. Perché ricordiamoci che essere un calciatore di Serie D è diverso da essere un calciatore di Serie C, Serie B.
0: Ma tu mi hai fatto,
1: farlo per la Regina significa che tu devi comunque essere in grado di tenere delle pressioni e dimostrare il tuo valore nonostante il peso della maglia. Io ripeto, per me il blasone della Regina in Serie D non è un vantaggio, uno svantaggio assolutamente. Però, per quanto riguarda
0: tu mi hai fatto l'esempio della Roma, ti faccio l'esempio dell'Inter. Bonny, ad esempio, perché quest'anno ha fatto un ottimo perché Bonny è stato utilizzato quasi con continuità, titolare 20 minuti. Guida, non puoi farlo giocare un quarto d'ora sperando che questo
1: altro già veniva
0: da una
1: non è una prima punta.
0: Da non tante partite fa. Sono d'accordo con te.
1: Per chiudere questo discorso sul rispetto dei ruoli, guarda, non per fare il saccente oppure per dire su tutto io, però questo è un tema che avevo sollevato a dicembre. Cioè, la prima cosa che abbiamo detto tante volte, non so se qualcuno si ricorda, è che tanti problemi della Regina nascono dal fatto che il direttore sportivo non è riuscito a fare il direttore sportivo da solo, ma una volta ci metti l'allenatore, una volta ci metti il presidente, una volta ci metti Tizio, una volta ci metti Caio, si è creato un mappazzone, come direbbe Barbieri, che ti ha portato a costruire una rosa poi che aveva delle lacune ed era costruita male. Perché i vari correnti, i vari Zenuni, Lanzillotta, Palumbo che doveva fare il terzino, cioè sono stati tutti calciatori che hanno avuto una difficoltà clamorosa e che ti hanno creato dei problemi non indifferenti. Ripeto, Palumbo su tutti è quello che si è un pochino più ripreso insieme a Distratto, perché Palumbo domenica ti cambia la partita, ma già si era visto anche in passato. Gli altri obiettivamente sono stati un disastro.
2: Guarda, ci sta che vengano proposti dei giocatori, che questi giocatori possono essere proposti dalla proprietà, dal presidente, anche da un calciatore, per dire, o da un agente. Però secondo me l'ultima parola spetta sempre al direttore sportivo. Cioè è lui che ha la responsabilità di creare la squadra, quindi di far sì che il puzzle prenda forma e ognuno e ogni calciatore preso sia funzionale al progetto sportivo. E quindi poi è sempre il direttore sportivo che deve dare il consenso. Quindi ci sta anche che l'allenatore faccia richieste specifiche anche su un particolare giocatore, ma in un mondo, diciamo fra virgolette, giusto, corretto, generalmente l'allenatore fa delle richieste da un punto di vista tecnico, cioè ho bisogno di un calciatore che abbia queste caratteristiche, e poi sta nella bravura del direttore sportivo soddisfare la richiesta dell'allenatore con il profilo adatto. Poi l'allenatore, se magari ha avuto già esperienza in passato, si vuole portare dietro qualcuno massima fiducia, allora uno, due giocatori, è giusto che anche l'allenatore, ma in generale si danno delle richieste di profilo tecnico e poi il direttore sportivo vuoi un esterno veloce oppure un mancino che sappia rientrare, oppure vuoi qualcuno di fisico da mettere al centrocampo, non lo so, queste sono e poi il direttore sportivo che ha sicuramente una grossa conoscenza fra eccellenza, Serie D e Serie C, allora dice ok, questo è il budget che ho a disposizione, posso cercare di prendere lui perché già lo conosco, oppure ho dei buoni rapporti con gli agenti, con lui ho avuto sempre delle risposte giuste e quindi so che mi posso anche fidare. Se invece poi ognuno fa quello che vuole, il risultato è quello di quest'anno, dove a mio avviso questa è stata la stagione peggiore di tutte e tre, di tutte le tre che abbiamo disputato, perché nella prima avevamo delle ovvie scusanti, si è partiti
1: però per... ti dirò non era stata neanche costruita una squadra così brutta, che secondo me in condizioni normali avrebbe potuto anche fare qualcosa in più. E ricordiamoci anche traslochi, situazioni,
0: ci trovavamo con Bolzicco
2: e si è andati comunque in crescendo. La seconda stagione secondo me non si è riusciti a vincere, ma comunque si è arrivati praticamente a poco dalla meta, disputando alla fin fine una buonissima stagione che che in qualsiasi altro girone ci avrebbe consegnato la Serie C, soltanto un Super Trapani che ha messo a terra tanti soldi. Siracusa è riuscito a batterci. Quest'anno, secondo me, con un campionato vinto a 69 punti, credo che il fallimento di quest'anno sia quello più grande rispetto a tutti gli altri.
1: Allora,
0: però io vado a leggere. L'ultima parola non spetta, cioè spetta il direttore sportivo, ma spetta l'allenatore. Cioè il direttore sportivo propone il giocatore, dici: guarda, io non ho potuto comprare Andrea che costa molto, ti propongo Davide, tu lo provi, nel momento in cui lo accetti vuol dire che quel giocatore ti serve.
1: Vabbè, poi vedi, sono tante bianco, situazioni, sì, cioè nel senso non è facile. Comunque cambiamo un attimo un argomento. Io leggo questi messaggi che ci arrivano su WhatsApp. Nino M dice: ciao a tutti, annunciando ancora ricorsi si prolunga l'agonia e si perde ulteriore tempo, devono farsi una ragione, il ricorso non si vince e nessuno li vuole più a Reggio, stanno facendo danni già da ora per l'anno prossimo perché si perde ulteriore tempo per programmare, ovviamente senza di loro. Hanno parlato male di Saladini in lungo e in largo e nello stesso tempo annunciano battaglie sportive inutili. Riguardo il Trapani la vedo dura, l'anno prossimo la curva diserta lo stadio come da noi e sono in conflitto insanabile con Antonini. E poi dice: volevo chiedere se dato che domani non si parlerà di Regina, se ci sarà De Marco. No, ci sarà sicuramente il mister Nucera e probabilmente il mister Zito, ma non siamo certi, però penso proprio di sì. E poi dice: PS, non so se avete letto i commenti sotto il post della Regina sulla prevendita, c'è unanimità di pensiero. Poi ci scrive anche Giuseppe, dice: il direttore sportivo, sia che si chiami Bonanno oppure Pinco Pallino, non può acquistare il meglio se non ha un budget ampio, questa è la verità, il resto sono chiacchiere. Beh, certo, l'inventiva poi deve venire fuori, però un bravo direttore sportivo sa
2: lavorare. Questo è vero, che se non hai un budget ampio non puoi fare miracoli, ma a mio avviso quest'anno i soldi sono stati spesi male. Sono stati spesi male, ma sono stati spesi.
1: Allora vorrei cambiare
0: 35
1: discorso.
0: Giocatori penso che poi alla fine, a fine mese battono cassa, quindi
1: bisogna vedere chi li ha voluti, chi li ha scelti, insomma situazioni che sanno sicuramente loro dall'interno. Noi possiamo guardare e provare a farci un'idea, ma non sarà mai quella reale, perché ripeto, solo chi sta all'interno può sapere le dinamiche nel miglior modo possibile per la realtà dei fatti per le quali sono accadute certe situazioni. Davide, voglio coinvolgerti perché domenica c'è stato un importante corteo voluto dalla Curva Sud, denominato Liberate la Regina, insomma. L'appello è stato chiaro. Addirittura poi a questo corteo, giunta a Piazza Italia, ha coinvolto anche i candidati sindaci. Ecco, senza entrare poi nel dettaglio politico, perché sai c'è la par condicio e tutto, quindi meglio evitare. Però ti chiedo un parere sulle parole, no, dei generali sui dei candidati sindaci, e soprattutto, insomma, questa contestazione della curva, come ti sembra? E se è una contestazione valida e giusta?
2: Guarda, io l'ho presa come un atto dovuto di entrambe le parti, sia dei tifosi che dei candidati, nel senso che ho trovato corretto la protesta dei tifosi e degli ultras, che per certi versi è stata anche corretta, pacifica, tranquilla, una manifestazione, diciamo, di tifo che ha fatto le strade del centro per poi fermarsi nel cuore della città, che è Piazza Italia, dove insomma è anche la piazza della politica, perché in questo momento i tifosi ritengono che, come è stato per quanto riguarda l'assegnazione del titolo sportivo 3 anni fa, dove la politica è stata per forza di cose protagonista perché era di competenza appunto dell'amministrazione, anche oggi dove i tifosi non vedono un futuro all'orizzonte, ritengono che sia sempre la politica a doversi fare carico nuovamente di questa responsabilità. I candidati hanno risposto presente, e già questa è una cosa, perché comunque vuol dire che c'è interesse, e c'è stato interesse da parte di tutti, ognuno con le proprie parole, che io non vorrei commentare perché appunto non voglio scendere, diciamo, nei dettagli di Cannizzaro piuttosto che di Battaglia.
1: Vabbè, per ovvi motivi
2: piuttosto che
1: meglio
2: dottore
1: non scendere
2: Lamberti. La cosa che ho trovato positiva è che comunque un interesse c'è, che l'interesse prima di tutto dei tifosi, che nonostante veniamo da anni bui continuano a comunque a tenere alla maglia. e comunque un interesse anche da parte della politica, che almeno a parole hanno detto di volersi interessare e di seguire da vicino gli sviluppi di quello che può essere. Ci sono state delle promesse, ci sono state delle prese di posizione per quanto riguarda quantomeno l'attenzione a seguire da vicino. Io credo che in questo momento però siamo un po' tutti spettatori rispetto a quello che Ballarino di qui a poco probabilmente farà.
1: Beh, comunque 10 anni fa di contestazioni io non ne ricordo, ed eravamo più o meno allo stesso punto. Allora, quindi questo significa tanto.
0: Intanto a me non piace che la politica si occupi di sport, perché la politica, purtroppo non lo sappiamo, è divide, quindi è una cosa. Però sì, sembrerebbe, anzi è stato testimoniato, che la politica è importante anche per la ricerca di nuovi imprenditori che possono prendere la proprietà della regina. Un candidato sindaco, qualsiasi colore sia, sopra, sotto, destra, sinistra, dice faremo. Sembrerebbe che tutti e quattro si siano espressi hanno espresso verso la regina un interesse che spero che non sia un interesse elettorale, ma anzi
1: concreto, dai,
0: capendo che la parola regina a Reggio Calabria è importante quasi quanto il lungomare.
1: Di promesse cose, ne sono quindi state fatte a bizzeffe.
0: Vabbè, ma faremo qua
1: ovviamente,
0: ovviamente
1: parliamo di regina, io non tocco altri temi. Il parlando di regina, di promesse sono state
0: deve
1: fatte.
0: Deve creare come fece a livello con Foti.
1: A livello di fatti non è che siano.
0: Sì, ma come tempo di Foti andare a trovare un pool di imprenditori
1: ieri,
0: che possono
1: ieri
0: essere
1: io,
0: seriamente
1: io dico questo,
0: a mettere a
1: dico
0: mettere
1: questo. Ieri denari. Guardavo il quarto di finale playoff, il Catanzaro ha stravinto con l'Avellino e si andrà a giocare la sua semifinale contro il Palermo domenica sera, l'andata. Quello che penso io è che se Catanzaro è riuscita, attraverso un lavoro anche istituzionale, a sistemare le sue problematiche, perché poi il risultato sportivo arriva solo negli ultimi 4-5 anni, ci è voluto tanto tempo, però hanno costruito con calma quello che oggi di cui oggi stanno godendo, cioè prima con Cosentino, poi con Noto, ma sempre grazie a un lavoro istituzionale che ha portato questi imprenditori del luogo, perché soprattutto Noto è proprio catanzarese, a investire nel Catanzaro. Ecco, mi domando quello, cioè mi domando e soprattutto dico e propongo, non so se qualcuno ci ascolterà, nel senso la mia idea è: oggi la politica non è che deve andare a trovare l'imprenditore in Arabia o a Roma o a Milano. Cioè, per me il lavoro della politica avrà un senso quando riuscirà a costruire delle attenzioni su questo territorio a imprenditori reggini e di conseguenza poi chiedere un intervento anche per la regina. Cioè, per me è questo il giochino che la politica deve essere in grado di fare: attirare, creare un interesse, un guadagno per degli imprenditori locali e poi chiedere gentilmente una mano sulla regina, perché penso che poi sia questo il giochino che in tante città medio-piccole viene fatto, perché immagino che Noto non è che sia arrivato all'improvviso, ha detto lo prendo io il Catanzaro, non vi preoccupate, me la vedo io. Cioè, credo che sia stato avvicinato, ci siano stati dei colloqui, gli sia stato promesso qualcosa.
0: Ecco, promesso qualcosa a livello di interesse, coinvolgere, esatto, a livello di interesse. Quello. Tu spendi qua e non facciamo la. Volevo dirti comunque.
1: Cioè, nel senso, voglio un parere di Davide e poi anche tu, mister. Anzi, oppure prima tu e poi loro. Cioè, questo
0: visto
1: perché.
0: Che io sto microfono,
1: esatto,
0: in mano.
1: Perché a Reggio non può succedere questo? Ecco, per me è quello poi la punta, la svolta che può cambiare la storia di questa società.
0: Allora, io prima di dire questo, ti faccio solamente un piccolo escurso di storia. È vero che il Catanzaro si sta giocando la semifinale, però è anche vero che la vita, il calcio, la vita è fatto di alti e bassi. Quando noi eravamo in Serie A c'erano tante società che oggi sono magari molto più che erano in serie C,
1: sì,
0: in Serie D.
1: Per carità, certo.
0: Adesso ci troviamo in questa
1: però
0: cosa.
1: Però loro
0: qua,
1: hanno lavorato bene.
0: Siamo noi su.
1: Però loro hanno lavorato
0: non
1: bene.
0: Non ti dimenticare che ci hanno preso pure il segretario che
1: sì,
0: Conti,
1: ma ti ripeto, loro hanno lavorato bene, nel senso hanno capito a un certo
0: perfetto,
1: punto.
0: Bravo, sì. Ma su quel. Quando io
1: cioè noi sono,
0: detto,
1: ormai sono tanti anni che stiamo
0: io
1: combattendo.
0: Ho detto,
1: qua,
0: sempre ho usato questa parola, strutturato. Ci vuole una società strutturata, Davide. Cioè una società, ad esempio, è una cosa che mi piace rimarcare, loro hanno lavorato male quest'anno, però col settore giovanile hanno lavorato bene, hanno vinto tutti i campionati, abbiamo giocatori che sono convocati e questo è importante, da lì è la linfa, perché non credo che il Catanzaro sta.
1: Io credo
0: per quanto possa essere, faccio loro gli auguri di farcela, perché sono un sudista convinto, ma non è che sono nati perché, cioè, sono andati perché hanno comprato, hanno creato anche dei loro, dei loro giocatori, per cui hanno rilanciato dei, della, quella è la cosa che bisogna fare.
1: Cioè, ma loro hanno nelle mani un parco, hanno, stanno lavorando bene soprattutto con i giovani.
0: Ma l'imprenditore, mister, sono finiti i tempi di Granillo, di, certo, Berlusconi, infatti. La gente che viene qua e mette denari senza avere niente in cambio non la trovi da nessuno, lo può fare un primo anno, poi il secondo, ma poi dice ma chi me la fa fare? La, non so quanto troveremo presidenti come quello del Benevento, ma non credo che, comunque io mi auguro che la mala politica può
3: Vigorito.
0: Fare tanto.
3: Vigorito, bravo.
2: Guarda, io credo che quest'anno ci siano tantissime possibilità, le possibilità sono veramente alte che ci sia una svolta societaria, lo sappiamo, lo ha detto Ballarino, è pronto a mettersi o fare un passo indietro o un passo di lato, le proposte ci sono. Queste situazioni sono anche attenzionate da, dalla politica, come abbiamo visto, lo hanno detto i candidati stessi domenica, e quindi io credo che questa svolta è altamente probabile che ci sia, che ci sarà. Rispetto alla tua domanda sugli imprenditori reggini, in realtà l'offerta c'è stata, perché delle compagini societarie hanno di Reggio hanno presentato un'offerta. Il patron Ballarino l'ha ritenuta non idonea, però parliamo di cifre comunque importanti, di circa 1,5 milioni di euro almeno. Queste sono le cifre che sono trapelate da, quella, da quell'offerta. E quindi una possibilità che la Regina finisse in mani di imprenditori di Reggio c'è stata. Adesso le trattative sono altre, perché abbiamo visto che c'è sicuramente un fondo americano
1: che
2: interessato.
1: A mio avviso è quello più concreto oggi.
2: Interessato. C'è una trattativa romana che si sta discutendo su tavoli romani. Sappiamo anche di un'altra offerta, di un altro fondo canadese. Non ai tempi quando è arrivata questa offerta era stata ritenuta non idonea, assolutamente. Poi non sappiamo se ci siano state evoluzioni in tal senso. I colleghi di Stretto Web hanno lanciato questa notizia di una PEC arrivata da imprenditori australiani. Io di questo non ho conferme, ma probabilmente perché non ne sono a conoscenza, certo. Io quindi
1: vabbè, può essere,
2: prendo per buona la notizia data dai colleghi di Stretto Web, e quindi le proposte ci sono, quindi io penso che qualcosa succederà. La notizia positiva è che c'è interesse, quindi la Regina non è, diciamo, dimenticata. Qualcuno si è reso conto che anche in Serie D c'è una media di 5.000 spettatori a partita, che non è poco. Ci si è resi conto forse che magari con uno stadio come il Granillo o una struttura sportiva come il Sant'Agata e con un bacino di utenza come quello della provincia di Reggio Calabria e con un seguito di tifosi come abbiamo visto negli altri anni anche nelle trasferte in giro per l'Italia, qualcuno si sta rendendo conto che forse calcio a Reggio si può fare, e lo si può fare anche ad alti livelli. Il patron Ballarino ci ha provato con tutte le sue possibilità, questo non si può negare, non c'è riuscito perché probabilmente non aveva le competenze adatte o comunque l'esperienza giusta per riuscire a farla, a farcela, o magari le risorse così più importanti rispetto a quelle che ci ha investito per riuscire a fare comunque il passo di categoria. Però adesso è inevitabile che questo salto di categoria avvenga. Ripeto, mi auguro solo che tutto questo avvenga nel più breve tempo possibile e che questo passaggio avvenga dalle mani che oggi conosciamo, che sono quelle di Ballarino, a mani sicure. Ci sono stati, continuano ad esserci contatti, queste sono le informazioni che abbiamo. Erano state messe in stand by alcune trattative proprio per cercare di capire se la Regina un altro anno dovesse ancora a disputare il campionato di Serie D o di Serie C. Io credo che a questo punto però ormai i dubbi siano
1: sempre meno, certo.
2: Siano sempre meno, cioè ormai si va verso una certezza, sì, a mio avviso. Certo.
1: Beh, questo è evidente, l'interesse c'è, una cosa importante, ma poi soprattutto perché la Regina è un brand assolutamente facoltoso, voglio dire, anche solo guardando un po' i follower su Instagram, no? Perché oggi tanti È un punto di riferimento, un dato di riferimento. Nel senso che avere 90.000 follower quasi su Instagram ed essere in Serie D significa che comunque la regina ha un seguito importante. Cioè puoi lavorare anche su questo, sul brand, che è un brand affermato, un brand storico, un brand che ha fatto la Serie A e con il quale, partendo con costi comunque ridotti, perché voglio dire, la regina non ha debiti enormi, ha delle strutture su cui poter puntare, come il Sant'Agata, che rimane uno dei migliori centri sportivi del sud Italia. Mi
0: sembrerebbe anche un buon
1: oggi,
0: settore giovanile.
1: Un buon settore giovanile, può ripartire comunque dal Granillo, che ricordiamo può ospitare 20 UEFA. È un punto di partenza certamente importante. Sono tutte situazioni che oggi ti permettono di avere appeal, di avere richiesta. Però, quindi a questo punto io penso che scusate, bisogna trovare il modo di far sbocciare questo appeal in qualcosa di concreto.
0: Guarda,
1: sta a Ballarino decidere. Ecco, Ballarino, ti do anche questa, diciamo, tra virgolette, provocazione, e mi dici cosa ne pensi. Può diventare uno dei presidenti più importanti della storia della regina, se riesce a farci finire in mani sicure, solide e ambiziose. È qua che non deve sbagliare.
0: Allora, mi allaccio al suo discorso, perfetto,
1: aspetta,
0: molto pulito.
1: Aspetta, ti concludo, perché secondo me è anche un altro punto sul quale che va sottolineato. Perché oggi viene rivendicato il fatto che la regina sia una società solida, che abbia comunque la possibilità di pagare in ritardo, no? Dopo, prima veniva chiesto l'anticipo per le trasferte, che tutti i pagamenti dei calciatori sono stati fatti. Questo è importantissimo. Però per far sì che questo lavoro abbia un seguito e abbia un senso, ripeto, Ballarino ha la forte responsabilità, e deve farlo, di dare la regina in mani sicure, solide e ambiziose.
0: Ma lui, quello che lui ha dichiarato pubblicamente, che la sua prima preoccupazione non è tanto rientrare nei denari che spende, ma quantomeno di poterlo affidare a gente. Però vedi che ci vuole una cosa, che rimarco quello che diceva Davide. Ci vuole competenze, cosa che è mancato totalmente in questi 3 anni. Passa il primo anno in esperienza, ma poi il secondo dovevi imparare dagli errori l'anno precedente, invece non l'ha imparato. Il terzo anno addirittura si è andato peggio. Quindi a questo punto non basta la buona volontà, i bei discorsi, ci vuole competenze. Quindi io spero che loro ci lasceranno nelle mani, che non sarà una vendita al ribasso, che ci saranno nelle mani di gente competente, con rispetto dei ruoli e tutto il resto. Però io, a nome anche di quei 1000 che c'erano domenica, mi sentirei di ringraziare Ballarino, perché almeno in questi 3 anni ci ha permesso di andare allo stadio, di continuare a praticare una moda che per me settantenne è una cosa che non era facile da dimenticare, il solito rito, il caffè, e quindi lo hanno fatto in buona fede, gli è andata male, e quindi sono i primi a dover loro mettersi in un angolo e dire: ragazzi, noi ci abbiamo provato e purtroppo non ci siamo riusciti. Sei d'accordo, Davide?
2: Sì, no, ma assolutamente sono d'accordissimo. Io credo che comunque Ballarino, se dovesse finire adesso la sua esperienza alla regina, vada comunque ringraziato per quello che ha fatto fino ad oggi. Perché quello che possiamo dire, appunto, come dicevi tu, la buona fede c'è stata. Lui è venuto qui sperando di poter fare calcio, sperando di poter fare il salto di categoria, di poter portare alla regina nel calcio che merita. Non c'è riuscito. Sicuramente non possiamo dire che a Reggio è arrivato un truffaldino, o un truffatore, o un poco di buono, o una rivista a Reggio Calabria, come magari è successo in altre stagioni. Questo non lo possiamo assolutamente dire, perché Ballarino è una persona per bene.
0: Gli alberghi non pagano.
2: E questo nel calcio, devo dire che probabilmente non passa inosservato, no, perché il tifoso giustamente fa, prima di tutto vuole il risultato sportivo. Però in un calcio dove fallisce una società ogni 2 mesi, dove ci sono capovolgimenti societari, dove ci sono retrocessioni, punti di penalizzazione, inibizioni, comunque inchieste anche per quanto riguarda il calcio scommesse,
1: sì,
2: o altro.
1: Sì, c'è stato.
2: Comunque da questo punto di vista a Ballarino non gli si può dire nulla. Ha mantenuto il calcio a Reggio per 3 anni. è chiaro che adesso la piazza però giustamente chieda altro, perché è chiaro che quello va bene, è la base sicuramente da cui partire, però poi non si può diciamo non passare anche dal risultato sportivo.
1: Sì sì sì, sono d'accordo.
0: Che partecipare che non significa vincere, la Juve non vince infatti. Da 6 anni, il Milan sarà l'ennesimo fallimento quest'anno, quindi non è facile. Non è forse
1: ci va la tua Roma,
0: ma speriamo anche se mio figlio mi starà uccidendo in questo momento, però
1: ci va la tua Roma con Malen, minchia,
0: ma lo sta meritando, sta facendo delle bellissime prestazioni. Vedi, quando tu prendi un giocatore magari Malen, sotto, diciamo che passi così inosservato, e poi diventa, non è facile fare calcio, e poi purtroppo non basta il blasone, non basta dire ce lo dobbiamo andare, bisogna avere le competenze, cioè affidarsi, e poi diciamo la verità, come tutta nella vita bisogna avere anche un bel po' di fortuna, dai.
1: Allora, perché no, se batti, sì, nel senso, se batti, che poi tante volte...
0: No, scusami, e voglio ancora muovere quel coltello che c'hai lì nel cuore. Se batti la Cireale, oggi ti stai facendo lo spareggio col Savoia. Sì, e sì, c'erano, sì, stati i presupposti,
1: certo.
0: Ma senza andare a rimpagare Gelbison, tutte le varie, solo parlo di quella partita.
1: Assolutamente sì. No, per concludere, poi andiamo in chiusura. Sì, nel senso, tante volte viene dimenticato il lavoro anche economico, l'affidabilità che comunque ha creato la regina, è un lavoro importante, però chiaramente oggi quel lavoro lì non basta più, perché comunque
0: bravo
1: tu,
0: Andrea,
1: hai dato stabilità, tranquillità, equilibrio alla situazione economica. Oggi serve uno sforzo in più, e allora se tu non puoi farlo attraverso, mantenendo sempre questo equilibrio, adesso è giusto secondo me passare la mano. È solo un discorso proprio fisiologico, cioè per mantenere, è giusto mantenere questo equilibrio. Io ti dico, hai ragione Ballarino, hai ragione proprietà della regina, però oggi mantenere questo equilibrio non basta più, quindi tu, per non diciamo rischiare problematiche finanziarie o possibili problematiche, passa la mano a qualcuno che può alzare l'asticella, cioè solamente questo, un discorso fisiologico.
2: Ma soprattutto è una questione di categoria, perché tutto questo va bene, lo avrebbero accettato tutti i tifosi, però se fossimo in Serie C, certo. Cioè se tu ti giochi il playoff in Serie C o arrivi secondo, non sei riuscito a vincere il campionato, ma sei in Serie C, allora è un conto. Tutto questo in Serie D purtroppo viene meno, perché è una categoria che proprio non spetta alla regina. Cioè ci sta, fra virgolette, fare diverse stagioni in Serie C, 3, 4. Ovviamente tutti noi speriamo anche di andare in categorie
1: programmando con calma
2: superiori,
1: poi, certo,
2: però il tifoso in Serie C, se non sei riuscito a vincere perché sei arrivato secondo, perché sei arrivato a un punto dalla prima, secondo me lo riesci a digerire. In Serie D secondo me no.
1: Chiaro.
0: Sì, però non ci dimentichiamo che il tifoso non ha memoria. Cioè, è stato contestato Berlusconi, è stato contestato Vigorito, tutti sono Antonini adesso che ha portato qui, Lotito, quindi per carità, noi parliamo
1: Cairo.
0: La gratitudine non, Laurenti, non è del mondo del calcio, anche a Napoli non è del mondo del calcio, quindi lasciamo stare, quindi.
1: No vabbè, questo sicuramente, poi però c'è obiettivamente anche un discorso di categoria che pesa, mister, cioè nel senso,
0: no, ma assolutamente,
1: la Serie D non può mai essere abbastanza per una piazza,
0: no,
1: come Reggio Calabria,
0: non può essere per una città come Reggio Calabria,
1: esatto, quindi voglio dire, fossimo stati in Serie C sicuramente sarebbe stato diverso un po' il commento generale della piazza, qualcuno che avrebbe contestato lo stesso ci sarebbe stato ugualmente, però sicuramente in maniera molto meno pesante, perché sappiamo poi i costi della Serie C, non bisogna rischiare, bisogna stare lì attenti, perché poi è un attimo che ti ritrovi nel baratro, perché l'abbiamo sfiorato qualche anno fa, no? Prima ancora che arrivasse Gallo, eccetera eccetera, quindi bisogna stare assolutamente attenti, programmando, però sai, in Serie C puoi programmare, perché puoi anche lavorare su contratti più ampi, anche sulle giovanili, puoi fare discorsi diversi, e programmando poi non si sa mai che quella stagione dove si incastrano gli astri e tu, pure spendendo meno rispetto agli altri, riesci a vincere il campionato.
0: No,
1: vedi per esempio in Serie C 2 anni fa, 3 anni fa la Juve Stabia, che era partita non per la salvezza, magari per un posto tranquillo nei playoff, stravince il girone C, costruendo una squadra comunque con intelligenza, con parsimonia,
0: e con quella stessa squadra,
1: grazie a un direttore sportivo più giovane d'Italia, Lovisa, che ha 30 anni e che per l'ennesima, per il secondo anno consecutivo, porta in semifinale playoff la Juve Stabia. Quindi voglio dire,
0: bravissimo, d'accordo, sono...
1: cioè, sì, la Serie C è diversa perché ti consente tutto questo. In Serie D non puoi programmare, devi vincere, punto.
0: come se fosse sembra, facile.
1: Lo so, ma deve diventarlo. De, cioè, per sì, una, sì, per una squadra come la Reggina deve diventarlo.
0: Guarda, ti dico solo una cosa:
1: deve diventarlo. Se tu organizzi, sono poche scuse. Sembra facile a dirlo, ma è così.
0: Se tu sei organizzato, se tu sei competente, stai tranquillo che le cose arrivano proprio da sole. Però volevo, mi volevo appellare alla, alla tua memoria. Ma se non sbaglio, la Reggina l'ultima promozione l'ha fatto con Lillo Foti. Perché no, siamo saliti in Serie B
1: con Gallo. No, con Gallo.
0: E ma col, col Covid.
1: E vabbè, no, mancavano, no, mancavano no, nove no, giornate.
0: Non discutiamo, non discutiamo per cortesia.
1: Mancavano meno di 10 giornate e aveva 7 punti di vantaggio.
0: Abbiamo perso l'ultima partita con Monopoli di vantaggio. 2-0 in casa. Quindi con Pratico non siamo riusciti a salire. Perché lo, quindi è vabbè, da tanto che non riusciamo a vincere, vabbè, un campionato.
1: Vabbè, ma oggi, quello, ma oggi quello è un titolo. Cioè, tu hai vinto la Serie C, sì, sì, 2019-2020, era giusto.
0: Guarda, sono d'accordo con te. Quindi faccio un esempio mitico del tuo, della tua Inter. In una finale, allenatore Herrera, il presidente dell'Inter Moratti, il padre, si lamentò col mister dicendo: ma come ci hanno fatto un mazzo così?
1: Col Celtic.
0: Non mi ricordo. Sai cosa gli rispose? Nell'almanacco del calcio non c'è scritto come, c'è scritto chi.
1: Ah, quando ha vinto.
0: Bravo.
1: Però abbiamo vinto, cioè, essere, con la Benfica, con Real Madrid.
0: Abbiamo fatto una bruttissima partita, non la meritavamo, cioè, non come siamo, no, ma, abbiamo vinto. Quindi.
1: Infatti sì, infatti, no, sì.
0: È giusto,
1: infatti
0: per
1: nell'almanacco 2019-2020
0: c'è scritto come, no, che poi quelli hanno preso 10 traverse,
1: campione del girone C della Serie C, Reggina, no, che va, che anche contro pronostico, perché mi ricordo quell'anno, insomma, c'era il Bari, c'era la Ternana, che erano squadre importanti, la Reggina riuscì a, a vincere quel campionato. Mister Toscano,
0: Toscano,
1: mandiamogli un in bocca al lupo per...
0: Ci stiamo contendendo questo coso come l'ultima goccia di acqua in un deserto. Mister Toscano, che è poi l'esperto delle serie C, della Serie C, ma sembra che qui... Ah, ma è ritornato a Catania.
1: Sì, è tornato, sta giocando i playoff.
0: Domani me la metto nell'anteposto.
1: Però non so se non gioca già, è già la fase nazionale lui, perché è reto secondo, quindi comunque ha un buon vantaggio.
2: Niente, no, concludo dicendo che vediamo cosa succederà. Vediamo intanto cosa succede domenica, perché comunque...
1: Non so se ti vuoi esporre, possiamo dire, cioè nel senso, i tempi sembrano comunque maturi per un cambio di proprietà. Cioè tu credi, allora, c'è ancora un po' questo limbo, per chiudere la trasmissione, la Reggina passerà di mano, tu sbilanciati.
2: Io
1: cioè
2: mi
1: senso...
2: sbilancio al 90% che passerà di proprietà. Perché c'è la volontà del patron di mollare, ci sono le offerte a mio avviso sono anche buone, quindi secondo me si stanno facendo soltanto delle valutazioni, almeno fino ad oggi, di categoria. Credo che ci sia gente seriamente intenzionata a subentrare, e il patron in più occasioni ha fatto capire di voler mollare. In più credo che al di là della volontà del patron di cedere il passo, ci sia proprio un fatto fisiologico, cioè che oggi, mentre prima ci si divideva, sai, fra chi andava allo stadio, chi diceva no fin quando c'è questa proprietà, oggi credo che un po' tutta la, sì, la città sia, sì, d'accordo che questo passo bisogna farlo.
0: Beh, è come se io facessi l'editore qui di Radio Touring e c'ho contro tutti quanti i cose, non ho ascolti, a un certo punto mi dico, anche se io mi reputo un buon editore, mi conviene vendere. No, loro non hanno altra alternativa. Perché effettivamente hanno proprio contro in maniera palese, sì, non diciamo tutta la città, ma
1: c'è
0: chi
1: lo fa in maniera
0: Regina,
1: più veemente, certo, chi in maniera chi, con più pagata fatto, sta consigliando.
0: Ascolta, c'è chi l'ha fatto 3 anni fa, già mezz'ora prima che gli dessero la squadra già era contro, quindi
1: ma ragazzi,
0: allora, a questi si sono accorati anche, ripeto, gli irriducibili.
1: Il lavoro fatto in 3 anni non è tutto da buttare,
0: ma
1: anzi, è
0: detto,
1: quello che oggi ti consente di avere tutte queste richieste.
0: Hai detto una cosa bellissima prima, Andrea, hai detto che la Reggina ha ripreso la credibilità.
1: Esatto.
0: Il fatto stesso, come dici tu, di procrastinare i pagamenti è una cosa importante.
1: Esatto.
0: Cioè, non mi sembra di aver letto che quell'albergatore avanza soldi, che quell'altro...
1: No, non ci sono, da questo punto di vista non ci sono debiti.
0: E lo sottolineo, non peraltro avendo fatto il mister per tanti anni, la rinascita del settore giovanile è importantissima.
1: Certo, assolutamente. Va bene, io ringrazio il direttore editoriale di City Now, Davide Nucera, grazie per essere stato con
2: grazie
1: noi.
2: Grazie a te, Andrea, sempre.
1: Grazie al mister Emanuele Neto.
0: Grazie, mi sono divertito, anche come notate non ho i tempi radiofonici e cerco di sempre parlo sempre sopra.
1: E comunque, grazie
0: per l'invito.
1: No, grazie a te, mister, e grazie ovviamente a tutti voi che ci avete seguito. Noi ci rivediamo domani e poi giovedì e poi venerdì ovviamente per il gioco pronostico, l'ultimo della stagione per Nissa Reggina. Ciao e buona continuazione sui canali di Touring.
0: Regina.

0: During 104 notizie.
1: È stata necessaria una smentita del sindaco Giusy Caminiti, primo cittadino di Villa San Giovanni, per tranquillizzare l'opinione pubblica riguardo le attuali condizioni del giovane 25enne in isolamento fiduciario per possibile contagio d'antivirus. Il ragazzo, infatti, si è ritrovato per pochi minuti sull'aereo della donna poi deceduta a Johannesburg. Alcune voci avrebbero affermato il trasferimento del ragazzo villese allo Spallanzani, smentite, come detto, prontamente dal sindaco Caminiti. Questa mattina è il Ministero della Salute a presentare l'epilogo definitivo della vicenda, informando che, a seguito delle opportune analisi sui campioni biologici del ragazzo, è risultata la piena negatività al virus. Negativa anche la turista argentina ricoverata a Messina per polmonite. Da Milano, inoltre, arriva la stessa negatività anche per il turista britannico e del suo accompagnatore presenti sullo stesso volo. Per tutti i soggetti presenti sul volo, comunque, permane l'obbligo di quarantena per un periodo cautelativo. È la Calabria ad ospitare la prima tappa nazionale del Giro d'Italia, mettendo alla prova i ciclisti con un impegnativo percorso di 138 km tra Catanzaro e Cosenza, quarto itinerario dell'intera manifestazione. A vestire la maglia rosa dopo Thomas Silva è un emozionatissimo Giulio Ciccone della Lidl Trek, che corona così il suo sogno di bambino e annuncia l'intenzione di fare del proprio meglio per lasciarla il più tardi possibile. Sulla tappa, davanti a centinaia di persone accorse, Ciccone si piazza al terzo posto dietro il vincitore ecuadoriano Jonathan Narvaez della UAE Emirates. Parte anche a Reggio Calabria il percorso della telemedicina promosso dalla Regione nell'ambito della missione salute del PNRR. Il progetto è stato presentato all'Ordine dei Medici e punta a portare nuovi servizi digitali sul territorio, soprattutto nelle aree più difficili da raggiungere. Consegnati i primi computer ai medici di base, che potranno effettuare televisite e teleconsulti collegandosi direttamente con gli specialisti ospedalieri. Secondo l'ASP Reggina, il sistema consentirà di ridurre spostamenti e tempi di attesa, facilitando l'assistenza soprattutto per anziani e pazienti fragili. Attraverso la telemedicina sarà possibile condividere esami e dati clinici in tempo reale con cardiologi e altri specialisti, migliorando rapidità e continuità delle cure. Previsto anche il coinvolgimento delle aggregazioni funzionali territoriali, che saranno dotate di postazioni dedicate per estendere i servizi digitali su tutto il territorio provinciale.
2: Lo sport.
3: Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso spese compensate. Una sentenza scontata dopo aver rigettato le due istanze cautelari presentate dalla società Amaranto. Identiche le motivazioni che hanno portato a questa decisione, anche se la Regina ritiene di dover portare avanti le proprie ragioni a costo di arrivare fino all'ultimo grado di giudizio. Purtroppo situazioni già vissute. Questo il comunicato ufficiale da parte della società. La Regina prende atto del dispositivo emesso dal Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società. Pur nel rispetto delle decisioni degli organi di giustizia sportiva, il club ribadisce con fermezza la convinzione della fondatezza delle proprie ragioni e resta in attesa del deposito delle motivazioni del provvedimento, indispensabili per valutare compiutamente il percorso difensivo da intraprendere nelle sedi successive. La società inoltre comunica sin da ora l'intenzione di proporre reclamo dinanzi alla Corte Federale d'Appello con l'obiettivo di tutelare i principi di regolarità, trasparenza e correttezza che devono governare ogni competizione sportiva. La Regina 1914 resta altresì in attesa degli esiti delle indagini in fase di svolgimento dalla Procura federale, i cui improcrastinabili accertamenti potranno risultare ulteriormente rilevanti e dirimenti ai fini dei futuri sviluppi procedimentali. La società continuerà ad agire con senso di responsabilità, equilibrio e fiducia nella giustizia sportiva, nel rispetto della propria storia, della città e dei propri tifosi. Nel frattempo la squadra riparte con gli allenamenti per preparare la finale playoff contro la Nissa. Giocherà in trasferta per il miglior posizionamento degli avversari. Società, tecnica e giocatori ci tengono a vincerla, quasi totalmente disinteressata la maggior parte dei tifosi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: mancare.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te.

0: Flash Hits Memories, un super classico, ora.
1: Che pasó contigo? Dimmelo.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 in ordine sparso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Secondo quanto riportato dalla NBC News, che cita due funzionari statunitensi, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran operazione Martello, qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Qualsiasi nuova operazione militare contro l'Iran verrebbe condotta con un nuovo nome e una nuova denominazione, aggiunto un funzionario della Casa Bianca a conoscenza delle discussioni. Dal punto di vista dell'amministrazione, il nuovo nome dell'operazione farebbe di fatto ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni necessario per ottenere l'autorizzazione del Congresso per dichiarare guerra. Nelle ultime ore Teheran è tornata a minacciare apertamente di puntare la bomba atomica qualora dovesse riprendere il conflitto, il servizio della redazione.
2: Una delle opzioni potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio 90%, ha dichiarato il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale Ibrahim Razai, facendo riferimento al livello necessario per un'arma nucleare. Intanto il presidente Donald Trump continua a valutare con i vertici militari americani la possibilità di riprendere i raid contro Teheran. Una decisione definitiva potrebbe però arrivare solo dopo l'incontro previsto giovedì in Cina con Xi Jinping, durante il quale Trump chiederà a Pechino di esercitare pressioni diplomatiche sull'Iran.
1: Mosca sta ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente americano Donald Trump lo scorso 8 maggio, e l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina Dmytro Lubinets rivolge a Mosca dopo che il team negoziale ucraino ha consegnato le liste di nomi per lo scambio. I contatti non si sono interrotti, ha detto, ma il processo ha subito un rallentamento. Anche se si raggiunge un accordo con i russi, non si può mai essere sicuri al 100% che verrà rispettato da loro. In realtà il lavoro non si è fermato, ogni giorno, aggiunto, si svolgono processi di negoziazione. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, ma condividere l'impegno del governo per la pace e il percorso che potrebbe portare ad un nostro impegno nella coalizione internazionale. Impegno, sottolineo, solo dopo la cessazione definitiva delle ostilità. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato nel corso dell'audizione sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Una ragazzina minorenne è finita in ospedale a causa di un pestaggio commesso da parte di tre coetanei. L'episodio sarebbe avvenuto venerdì 8 maggio nei pressi del Parco Maddalena, quartiere Commenda della città di Rovigo. La giovane di origine nordafricana sarebbe stata presa per i capelli, tirata e strattonata. Al termine dell'aggressione sarebbe caduta per terra per poi perdere i sensi. Soccorsa, è stata trasportata d'urgenza in ospedale al pronto soccorso, dal quale è stata dimessa il giorno successivo. Le presunte responsabili si sarebbero dileguate prima dell'arrivo della polizia locale. Il motivo dell'aggressione, secondo le ricostruzioni di chi ha assistito ai fatti, sarebbe di natura sentimentale. Una notizia di economia in chiusura: il contenzioso nel processo tributario, sempre più telematizzato grazie anche agli interventi del PNRR, si riduce. Nell'ultimo biennio si registra un calo del 10% delle controversie pervenute ed un aumento del 2,8% di quelle definite. In primo grado di giudizio, i ricorsi nel 2025 sono calati del 14,6% rispetto al 2024, e nel primo trimestre 2026 il contenzioso cala dell'8,1% rispetto allo stesso periodo 2024. Una costante riduzione grazie anche alla riforma fiscale del contenzioso stesso. Il valore delle liti lo scorso anno è stato di 24,2 miliardi, in primo grado 16 miliardi, in appello 8,2 miliardi. Il Sud è in testa per litigiosità con la campagna prima. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Smash It Memories. Un super classico ora.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande.

0: @progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up Chart.

0: Smash It Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
1: Turin 104 notizie.
2: È stata necessaria una smentita del sindaco Giusy Caminiti, primo cittadino di Villa San Giovanni, per tranquillizzare l'opinione pubblica riguardo le attuali condizioni del giovane 25enne in isolamento fiduciario per possibile contagio d'antivirus. Il ragazzo, infatti, si è ritrovato per pochi minuti sull'aereo della donna poi deceduta a Johannesburg. Alcune voci avrebbero affermato il trasferimento del ragazzo villese allo Spallanzani, smentite, come detto, prontamente dal sindaco Caminiti. Questa mattina è il Ministero della Salute a presentare l'epilogo definitivo della vicenda, informando che, a seguito delle opportune analisi sui campioni biologici del ragazzo, è risultata la piena negatività al virus. Negativa anche la turista argentina ricoverata a Messina per polmonite. Da Milano, inoltre, arriva la stessa negatività anche per il turista britannico e del suo accompagnatore presenti sullo stesso volo. Per tutti i soggetti presenti sul volo, comunque, permane l'obbligo di quarantena per un periodo cautelativo. È la Calabria ad ospitare la prima tappa nazionale del Giro d'Italia, mettendo alla prova i ciclisti con un impegnativo percorso di 138 km tra Catanzaro e Cosenza, quarto itinerario dell'intera manifestazione. A vestire la maglia rosa dopo Thomas Silva è un emozionatissimo Giulio Ciccone della Lidl Trek, che corona così il suo sogno di bambino e annuncia l'intenzione di fare del proprio meglio per lasciarla il più tardi possibile. Sulla tappa, davanti a centinaia di persone accorse, Ciccone si piazza al terzo posto dietro il vincitore ecuadoriano Jonathan Narvaez della UAE Emirates. Parte anche a Reggio Calabria il percorso della telemedicina promosso dalla Regione nell'ambito della missione salute del PNRR. Il progetto è stato presentato all'Ordine dei Medici e punta a portare nuovi servizi digitali sul territorio, soprattutto nelle aree più difficili da raggiungere. Consegnati i primi computer ai medici di base, che potranno effettuare televisite e teleconsulti collegandosi direttamente con gli specialisti ospedalieri. Secondo l'ASP Reggina, il sistema consentirà di ridurre spostamenti e tempi di attesa, facilitando l'assistenza soprattutto per anziani e pazienti fragili. Attraverso la telemedicina sarà possibile condividere esami e dati clinici in tempo reale con cardiologi e altri specialisti, migliorando rapidità e continuità delle cure. Previsto anche il coinvolgimento delle aggregazioni funzionali territoriali, che saranno dotate di postazioni dedicate per estendere i servizi digitali su tutto il territorio provinciale.
1: Lo sport.
3: Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso spese compensate. Una sentenza scontata dopo aver rigettato le due istanze cautelari presentate dalla società Amaranto. Identiche le motivazioni che hanno portato a questa decisione, anche se la regina ritiene di dover portare avanti le proprie ragioni a costo di arrivare fino all'ultimo grado di giudizio. Purtroppo situazioni già vissute. Questo il comunicato ufficiale da parte della società. La regina prende atto del dispositivo emesso dal Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società. Pur nel rispetto delle decisioni degli organi di giustizia sportiva, il club ribadisce con fermezza la convinzione della fondatezza delle proprie ragioni e resta in attesa del deposito delle motivazioni del provvedimento, indispensabili per valutare compiutamente il percorso difensivo da intraprendere nelle sedi successive. La società inoltre comunica sin da ora l'intenzione di proporre reclamo dinanzi alla Corte Federale d'Appello con l'obiettivo di tutelare i principi di regolarità, trasparenza e correttezza che devono governare ogni competizione sportiva. La Regina 1914 resta altresì in attesa degli esiti delle indagini in fase di svolgimento dalla Procura federale, i cui improcrastinabili accertamenti potranno risultare ulteriormente rilevanti e dirimenti ai fini dei futuri sviluppi procedimentali. La società continuerà ad agire con senso di responsabilità, equilibrio e fiducia nella giustizia sportiva, nel rispetto della propria storia, della città e dei propri tifosi. Nel frattempo la squadra riparte con gli allenamenti per preparare la finale playoff contro la Nissa. Giocherà in trasferta per il miglior posizionamento degli avversari. Società, tecnica e giocatori ci tengono a vincerla, quasi totalmente disinteressata la maggior parte dei tifosi.
1: Turin 104. Informazione e passione.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi. assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: bruciare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Benché l'ambizione sia vizio, tuttavia spesso è causa di virtù. Marco Fabio Quintiliano.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: mancare.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi. Su Touring 104.

0: è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Touring 104 notizie.
2: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli adolescenti scomparsi da Piacenza dal 20 aprile scorso. Secondo quanto riferito dalla procuratrice Grazia Pradella, la donna e i ragazzi sono in buone condizioni di salute e si trovano in un contesto definito adeguato sotto il profilo abitativo e di vita. La famiglia però non vuole rendere nota la località in cui si trova. La donna avrebbe espresso forti timori legati alla possibilità che il luogo venga scoperto, dichiarando che in quel caso potrebbe tornare a rendersi irreperibile.
3: Una vasta inchiesta della Procura di Napoli ha portato alla scoperta di un presunto mercato nero di dati sensibili riguardanti VIP, cantanti, attori e calciatori. Secondo gli investigatori, informazioni personali sarebbero state sottratte illegalmente da banche e dati pubbliche grazie alla complicità di dipendenti infedeli di Agenzia delle Entrate, INPS e Poste Italiane. Gli accessi abusivi stimati sarebbero circa 1,5 milioni. I dati venivano poi rivenduti con tariffe comprese tra 6 e 25 euro a seconda delle informazioni richieste. In totale indagati sono 30, mentre una decina di persone è stata arrestata.
2: Il ministro della giustizia Carlo Nordio interviene sul caso di Garlasco e definisce paradossale la condanna di Alberto Stasi. Come si può condannare una persona oltre ogni ragionevole dubbio dopo due assoluzioni, ha dichiarato il guardasigilli, sostenendo la necessità di modificare la normativa attuale. Parole condivise anche dal legale di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, secondo cui il sistema rischierebbe di arrivare all'assurdo di due colpevoli per un reato definito monosoggettivo.
3: Andiamo all'estero. Dopo il caso Antivirus, una nuova emergenza sanitaria coinvolge una nave da crociera attraccata a Bordeaux. Oltre 1700 persone sono state isolate dopo la morte di un passeggero novantenne per sospetto norovirus, responsabile di una grave forma di gastroenterite. Circa 50 passeggeri hanno manifestato sintomi, mentre sono in corso test specifici per confermare l'eventuale presenza del virus. Dal Centro Europeo per la Prevenzione delle Malattie fanno sapere intanto che il ceppo di antivirus sviluppatosi sulla nave Ondius non avrebbe subito mutazioni.
2: Si aggrava la crisi politica interna al Partito Laburista Britannico dopo la pesante sconfitta alle amministrative. Secondo il Times, il ministro della sanità Wes Streeting sarebbe pronto a dimettersi per lanciare una sfida diretta alla leadership del premier Keir Starmer. Sarebbe già partita la raccolta delle firme necessarie tra i deputati laburisti per avviare formalmente la procedura interna contro il primo ministro.
3: La Commissione europea presenta un nuovo pacchetto per semplificare i viaggi ferroviari dell'Unione. L'obiettivo è introdurre il principio un viaggio, un biglietto, pieni diritti, consentendo ai passeggeri di acquistare in una unica operazione tratte gestite da operatori diversi anche su percorsi internazionali. Le piattaforme dominanti dovranno inoltre mostrare anche le offerte della concorrenza, garantendo maggiore trasparenza e più diritti ai viaggiatori.
2: In chiusura allo sport, calcio, continua il confronto tra Lega di Serie A e Prefettura di Roma sugli orari del derby tra Roma e Lazio previsto per il 17 maggio. La Lega propone di anticipare la partita alle 12 per evitare sovrapposizioni con la finale degli internazionali d'Italia, che potrebbe essere posticipata alle 17:30. Per il momento però manca ancora l'accordo definitivo con la Federazione Italiana Tennis e Padel. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: fare.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Bisogna essere dei grandi ignoranti per rispondere a tutto quello che ci viene chiesto. François Voltaire.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Questa è Touring 104.
5: Right. Benvenuti.
6: Ok.
5: Benvenuti a casa Lo Presti.
6: Ci siamo.
5: Casa Lo Presti.
4: Ci siamo.
6: Ci siamo.
5: Benvenuti a casa Lo Presti.
4: Che bello questa maglietta di Topolino, che bella. Right. Dovete vederlo, ragazzi. Aprite la radiovisione.
6: 87.
4: Ho anche Touring 104.

0: pendolino del pomeriggio tra le 2 e le 5 quando va a Smash It Up Chart. C'è la ragazza che recita 104, no?
1: Bello. 104. Sì. Siamo qui mercoledì, come sempre, dalle 17 alle 19. Ci sono io, che sono Ludovica, insieme al mitico Filippo Lopresti.
0: No, dall'altra parte si stanno inquadrando i ragazzi, ma perché non c'è il segnale 87 del digitale terrestre, mi hanno detto in questo momento.
1: Okay.
0: Adesso stanno
1: lavorando. Quindi siamo al buio.
0: Sì, ma non dipende da noi. Penso tutto. Se girate i canali non c'è in nessun posto.
1: Potete ascoltare la nostra bellissima voce.
0: Ma ti immagini? Io non so se a mia memoria non è mai successo che accendevi la TV, qualsiasi, magari nazionale, e non si vedeva nulla. Cioè, è mai successo?
1: No, mi sembra di no, mai. Forse qualche volta, no, non so. Allora, io ho una notizia fresca.
0: Ok, certo.
1: Se il nostro partner è a dieta, potremmo perdere peso anche noi.
0: Se il nostro
1: partner è a dieta, cioè se desiderate dimagrire, non mettetevi a dieta, fate mettere a dieta il vostro partner.
0: Perfetto.
1: Però la mia domanda è: se tu non hai un partner, come fai?
0: Quindi,
1: no, vabbè, in realtà,
0: secondo
1: i dati di uno studio, in un terzo delle coppie di cui un solo membro è a dieta, l'altro potrebbe perdere almeno il 3% del peso corporeo. Perché
0: solo il 3%?
1: Perché comunque ti influenza in qualche modo. Non lo so, ma anche gli amici, vale anche per gli amici stretti, facciamo così, dai.
0: Ma restando a mangiare, cioè se tu mangi uguale, no? Però automaticamente il tuo corpo diminuisce il 3%.
1: Non lo so, ma penso che comunque se si mangia insieme, l'altro è dieta, magari ti pare male mangiarti le patatine fritte.

0: Questa è una canzone del ritornello che mi ricorda che avevamo fatto qualche d'uno, però non piace.
1: Ah, sì, è vero.
0: Papicciulo, ti ricordi?
1: No, a me ricorda.
0: Ah, giusto. Collegiala di Gary Law, che poi è italianissimo. Lo abbiamo intervistato due anni fa. Lui viene spesso in Calabria, ha degli amici, e fa la vacanza. Sì, Gary Law, successo negli anni '80, la collegiala.
1: È vero,
0: però non so se era la sua poi.
1: Vabbè, ma dai, comunque capita di ogni tanto che certe canzoni un po' riprendano,
0: cioè, sì, sì,
1: delle altre. Giusto. Ma piuttosto voglio parlare del grande successo che sta avendo all'estero Sol Da Vinci. Hai sentito?
0: Beh, l'Eurovision ieri.

0: esattamente, perché la sua esibizione è stata una delle più viste e commentate sui social. Quindi c'è questo, un po' questa contrapposizione, perché qui Sol Da Vinci divide, perché c'è la parte di popolazione che lo ama, invece chi un po' lo rappresenta un po' come uno stereotipo, un po' diciamo rozzo, invece all'estero fa tutto un altro effetto, piace.
1: Bravo. Bravo, ma ti ricordi Toto Cutugno, che non c'è più da tanti anni, aveva fatto una canzone semplicissima all'italiano?
0: Sì.
1: Quando andarono in Russia i miei genitori, sono stati in Russia con la mitica macchina, veramente partendo da Reggio Calabria.
0: Va, fantastico.
1: Cioè, la canzone in italiano era dappertutto, e allora c'era ancora, diciamo, il comunismo, cioè, quindi era, non c'erano queste tante radio libere, oppure. Però sì, la canzone in italiano era stra sentita dappertutto.
0: Eh sì,
1: piaceva,
0: chi lo
1: no?
0: Sa, dobbiamo...
1: Se magari non è entrata neanche in classifica da noi.
0: L'importante è comunque essere apprezzati. Magari non sei apprezzato pienamente in patria, però hai successo all'estero.
1: Che fai un progetto, ti piace a te, ma chi se ne frega.
0: Eh sì, anche questo.
1: Questa è la radio, ragazzi. Number one radio, this is...

0: Siamo tornati in diretta con questo singolo di Fulminacci. Non è uscito il video, diciamo, per gli amici che stanno guardando la TV su 87.
1: Sì, no, stavo cercando di capire questo fermo immagine.
0: Sì, sembra un giochino degli anni 90.
1: Super sai, Mario Bros.
0: No, ancora, forse sì, hai ragione. Quello sì. Però nelle sale giochi era più particolare.
1: Definito,
0: quello
1: sì.
0: Del, com'è, l'Amiga 500, era il Commodore, te lo ricordi?
1: No, quello non me lo
0: Con
1: ricordo.
0: Con floppy disk.
1: No.
0: Tu inserivi la cassetta all'inizio o il floppy disk che lui memorizzava, caricava il gioco?
1: Io ero già versione, versione successiva.
0: Ah, tu, please, sì. One. One, baby. Casa lo presti con Ludovica il mercoledì, che bello!
1: Che bello, e noi ricordiamo di un evento imminente che sta per arrivare, il Calabria Pizza Fest, di cui saremo i protagonisti dal 29 maggio al 2 giugno, lungomare Falcomatà, altezza Torre Nervi.
0: Ma il protagonista è un'altra...
1: È la pizza, ovviamente, fantastico. La pizza sarà la protagonista, e poi io sentivo c'è pure la pizza fritta in tutte le salse praticamente.
0: Certo, poi anche per i celiaci, no?
1: Sì.
0: No, celiaci, la senza glutine.
1: Sì, per celiaci.
0: Celiaci,
1: sì, hai detto
0: due postazioni.
1: Due postazioni, dai, siamo attrezzatissimi.
0: Di senza glutine, vabbè, bello, bello.
1: Quindi aperta a tutti, è un evento inclusivo.
0: Sì, noi saremo in diretta con la radio, con la TV. La cosa bella anche è che c'è la possibilità in questo villaggio di ballare, perché ci sono la sera si balla.
1: La sera si balla, in particolare infatti. Ci sarà anche il
0: cioè, ci
1: lo
0: sono
1: show di Filippo.
0: No, Freddy Licius, sì, ma ci sono tutti i DJ, c'è Enzo, c'è Tony R.
1: Certo,
0: cioè,
1: certo.
0: Bravi, bravi.
1: Ovviamente
0: bravi.
1: Ci sarà. Certo. Per tutti i gusti, sia di pizza che di musica.
0: Come on baby. Dovrebbe essere confermato, perché stamattina ho sentito domenica Passione Latina. Sai che fanno questi latini americani con Agatha e Gianfranco.
1: Quindi possiamo ballare pure latinoamericani.
0: Là la tento.
1: No, bene, dai, dobbiamo provarci.
0: Che roba è, ragazzi? No, aspetta, no, forse no, era un'altra la canotta. No, perché in realtà gli ho chiesto gentilmente dall'altra parte, gli ho detto, sai che è uscita la nuova canzone? Allora, ti faccio sentire la nuova canzone The Rolling Stones.
1: Sì, bella, vai.
0: Perché In the Stars è veramente bella. Eccola!

0: Che bello! Che no, bello. Beh, ragazzi, la musica dei Rolling Stones.
1: Ma sì, ma poi lui è immortale. Secondo me, comunque, non morirà mai. Ora non voglio dirlo perché magari quando si dicono queste cose. però non lo so, è immortale per me. Mick Jagger. Mamma mia.
0: Ma poi che Kate Richards.
1: Cioè, secondo me comunque loro hanno fatto un patto col diavolo, qualcosa di strano.
0: Sympathy for the Devil, è una canzone storica loro, sì. Gli anni 70, se non sbaglio.
1: Magari all'epoca hanno fatto qualcosa.
0: No, mi ricordo, vabbè, ci sono tante cose che quando avevano fatto la tournée in America negli anni 70, è stato un pochettino incosciente Keith Richards, perché l'hanno arrestato perché si era portato dietro di tutto, no?
1: Vabbè, diciamo che non hanno fatto uso di varie sostanze nella loro vita, e ora sono ovviamente dopo un po' ti devi pure smettere, poi, devi pulirti, però sai, il potere della musica, della passione, di fare quello che ti piace e continuare a farlo, secondo me è una cosa che rende giovani, che mantiene giovani.
0: Ok, bello.
1: No, prima... ci credi?
0: Sì, anch'io.
1: Basta guardare te, voglio dire.
0: Baby! Arriveremo fino alle 19 oggi.
1: Non ti ho dato del vecchio comunque.
0: No, va bene, ma cioè. Mi devo chiudere nel. Come Michael Jackson si ricorda che aveva la camera per barca. Per ripulire non so che cosa. Vai, baby! Prima canzone del nostro archivio storico, ne passiamo quattro.

progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: falsi discorsi dietro le, come si dice, dietro i microfoni, non si dice dietro le quinte, a microfoni spenti.
1: Sì, parlavamo di zanzara, ragazzi.
0: Sì, parlavamo anche di cibo. Cioè, tra queste locandine della Calabria Pizza Fest, i nostri discorsi sul cibo, a me mi fa venire sempre la fame, Phil.
1: Va bene, adesso? Cioè, vabbè, ti viene adesso, però poi non so, giri.
0: No, poi vabbè, ancora ci vuole, cioè per le 8, so, 8, 6, 8 20, e più mezza.
1: O sei mezza per cena tu?
0: Eh sì, più o meno, okay. sì. Che poi fa male fumare, vabbè, fa male
1: cenare.
0: Fumare fa male, ma cenare troppo tardi fa male, perché non si dovrebbe andare a letto con il mangiare sullo stomaco. Vabbè, io sono abbastanza notturna, diciamo che dovrei andare a letto presto, invece poi alla fine non vado mai a letto presto.
1: Wow.
0: Poi quando inizia l'estate si tende un po', sai, si allungano le giornate, a fare un po' più tardi, magari esci un po' di più.
1: Sai, a proposito di allungarsi le giornate, non so chi mi ha fatto un discorso, non so dove ero.
0: Dov'eri?
1: Sulle giornate. Parlavamo di feste, di queste cose qua, non sai che io faccio ultimamente. Mi ha fatto un discorso che fino al 21 di giugno le giornate sono abbastanza lunghe, cioè il...
0: Sì.
1: Uno pensa che a luglio magari il sole tramonta dopo. In realtà non è così.
0: Vabbè, perché il 21 di giugno è il giorno in cui c'è più ore diurne.
1: Okay.
0: Poi inizia a calare. Inizia
1: uno solitamente
0: calare,
1: pensa all'estate,
0: sì,
1: no? L'estate si allunga di più.
0: No,
1: il sole,
0: no, in realtà
1: no.
0: Le ore.
1: Allora chi mi ha fatto questo discorso era tranquillo. Ah, ieri sera me l'ha fatto.
0: Vabbè, tutto questo a casa lo presti. Ci facciamo i discorsi da soli.
1: No, ma sono discorsi interessanti per le persone.
0: No, certo.

0: bello, questo è Radio Tuning 104. Salutiamo Antonio e Rita che stamattina hanno avuto tra i tanti ospiti anche Mimmo Cavallaro che ha presentato il suo nuovo video. Bello, bello.
1: Salutiamoli.
0: Certo. Ciao ragazzi, so che ci ascoltano sempre.
1: Sì,
0: ciao ragazzi.
1: Sì, Antonio è il nostro fedele ascoltatore, lo salutiamo.
0: Yes.
1: Senti, ma lo sai che Venezia sta lentamente affondando? E per salvarla c'è chi ha proposto di spostarla? No, tu non,
0: non è un mio amico questa,
1: cioè, guardi male, però
0: uno dei miei amici.
1: Ma in realtà è vero, perché in un nuovo studio ha analizzato i possibili futuri di Venezia di fronte all'innalzamento del livello del mare. Tra le ipotesi c'è quello di spostarla sulla terraferma. Però io dico, cioè, così si perde tutto.
0: Ma avevano fatto, e come fanno? Cioè, magari
1: no,
0: creare.
1: Non si può, non si può. Infatti, Venezia, però, vive su un equilibrio delicatissimo. Gran parte della città si trova appena sopra il livello del mare ed è esposta a due fenomeni: il mare che sale, quindi per effetto del riscaldamento globale, e la subsidenza, cioè il lento abbassamento del terreno, quindi è un problema che magari con l'andare del tempo si può rappresentare un problema grave per gli abitanti.
0: Ma tu non sei stata ultimamente a Venezia?
1: Sì, sono stata l'anno scorso a Venezia.
0: Hai pagato il ticket per entrare?
1: Ho pagato 5 euro, sì. Ho pagato
0: si
1: 5
0: paga?
1: Euro, mai sì, si paga per... Ma credo sia più una cosa simbolica, perché se entri già nella città di Venezia spendi delle cifre esorbitanti per il cibo, per mangiare ad esempio.
0: Okay.
1: Soprattutto nel centro, quindi dici tu 5 euro non sono nulla. Però in realtà per contingentare le entrate... perché...
0: ma quando arrivi a Venezia vuoi entrare per forza,
1: cioè, sì, puoi stare fuori
0: a Mestre.
1: No,
0: io sono stato a Mestre.
1: Vabbè, Mestre non è proprio Venezia,
0: sì,
1: un po'...
0: no, infatti...
1: sì, non è, cioè, stare a Mestre.
0: Gini Mestre.
1: No,
0: no,
1: io
0: lì...
1: sono stata all'Heineken Jamming Festival
0: nel
1: 2010.
0: C'era Vasco Rossi allora?
1: No, quando c'erano gli Aerosmith.
0: Ah, gli Aerosmith.
1: Mamma mia, i Cranberries.
0: Vabbè, wow,
1: no, il giorno più bello della mia vita.
0: Che bello. Brava la nostra Ludovica. Hey! Si balla, siete su Radio Touring 104, anche 87 il digitale che diventa Video Touring.

0: Com'è?
1: Com'è?
0: Che bello, ragazzi, che bello. Io devo avere un altro telefonino per gli amici della radio.
1: Ma perché?
0: Siamo in tanti in radio.
1: Sì, siamo in tanti. Non li ho mai contati.
0: però
1: siamo in tanti, sì. No,
0: ognuno ti dà dei consigli, facciamo questo. Rispondo sempre con. Tu rispondi con messaggi vocali, io no. Devo scrivere.
1: Allora,
0: io.
1: In realtà i messaggi vocali cerco di trattenermi, perché ho notato che danno fastidio. Perché l'ho notato? Perché danno fastidio a me. Quindi quando superano una certa soglia.
0: Scrivete a Ludo, ragazzi.
1: mi danno un fastidio, però io li usavo molto. Quindi ho detto io, mamma mia, ma se mi danno fastidio, perché li devo usare? Ma perché a volte sai, stai guidando, stai facendo qualcosa, non ti stai a mettere lì a scrivere.
0: Cioè, vabbè,
1: è
0: sì,
1: meglio,
0: in quel caso sì.
1: È più facile usare la voce, però.
0: No, sai perché ho fatto questo discorso del doppio telefonino, non per dire.
1: Sì.
0: Perché veramente la radio, radio tuning, produciamo tante cose, come adesso il Pizza Fest.
1: Sì.
0: Ed è molto molto impegnativo per organizzare tutto, anche dalla parte tecnica nostra, che facciamo la radio.
1: Certo.
0: Quindi ognuno ha delle esigenze, tipo tu vuoi il camerino con le luci.
1: Sì.
0: No, non vuoi il camerino, tu non sei quello del camerino.
1: Sì, per travestirmi, mi vesto ogni giorno in un modo diverso.
0: Vengono, ci sarà un manicomio di gente. 29 di maggio, ricordiamo.
1: Sì, 29 maggio, 2 giugno.
0: Okay.
1: Ogni sera, proprio si va avanti non stop.
0: I love you.

0: Oh, si fermano tutti per la maglietta?
1: Eh sì, questa maglietta ha riscosso successo.
0: Messa una festa una volta. mi ricordo anche l'8 di dicembre Immacolata. Avevo fatto questa festa a pranzo di Chicnic.
1: Però non si addice tanto con te, perché questo topolino è un po' arrabbiato. Tu non sei arrabbiato.
0: No, ma io se i primi disegni di Topolino del 1930 di Walt Disney
1: era sì arrabbiato,
0: era sempre arrabbiato,
1: sì,
0: lui
1: sì, è vero
0: era sempre arrabbiato,
1: hai ragione. Infatti c'è scritto original 1928, quindi
0: hai
1: proprio...
0: visto, non ho visto neanche la maglietta,
1: non
0: so cos'è,
1: tu non lo sapevi.
0: Non ho visto neanche la maglietta, già l'ho detto così. Io.
1: Bene, andiamo bene.
0: Ma io amo i fumetti, cioè li amo tantissimo.
1: Qual è il tuo fumetto preferito?
0: Ma io sono nato, beh, a parte Paperino Topolino quando ero piccolo. Poi ho iniziato a leggere, mio padre Tex Wheeler.
1: Ah sì,
0: Tex Wheeler. Poi Comandante Marco e Lupi dell'Ontario, Mister No. Nick Ryder, sempre Mister No, era un pilota pazzerellino americano che aveva fatto la guerra e poi si è ritrovato a Manaus in Brasile e finiva sempre con scazzottate, ruba sciupa femmine, cioè di tutto. Poi Nick Ryder è bello, un poliziesco, non lo fanno più, peccato. Ken Parker, che era ambientato nel West, sempre della Nolita, cioè sempre della linea di Tex Wheeler, sai che
1: sì, non sono esperta, okay. Però no, a me piace Corto Maltese, ad esempio, non so se lo conosci.
0: Certo, disegni di Ugo Pratt meravigliosi.
1: Però non sono una fan dei fumetti, anche se Topolino sì, li leggevo.
0: Lo leggevi Topolino?
1: Sì, lo leggevo. Va bene, noi dobbiamo fare dei saluti perché abbiamo degli affezionatissimi, tra cui Antonio, Filippo, e poi salutiamo anche Isabella che ci sta ascoltando.
0: La nostra Isa?
1: No, una collega.
0: Ah, pensavo Isa, nostra Isa.
1: No,
0: l'ho vista ieri. Va bene, grazie. State con noi, è arrivato il secondo singolo del nostro archivio meraviglioso.
2: Ma

0: Touring 104 Notizie.
1: È stata necessaria una smentita del sindaco Giusy Caminiti, primo cittadino di Villa San Giovanni, per tranquillizzare l'opinione pubblica riguardo le attuali condizioni del giovane 25enne in isolamento fiduciario per possibile contagio d'antivirus. Il ragazzo, infatti, si è ritrovato per pochi minuti sull'aereo della donna poi deceduta a Johannesburg. Alcune voci avrebbero affermato il trasferimento del ragazzo villese allo Spallanzani, smentite, come detto, prontamente dal sindaco Caminiti. Questa mattina è il Ministero della Salute a presentare l'epilogo definitivo della vicenda, informando che, a seguito delle opportune analisi sui campioni biologici del ragazzo, è risultata la piena negatività al virus. Negativa anche la turista argentina ricoverata a Messina per polmonite. Da Milano, inoltre, arriva la stessa negatività anche per il turista britannico e del suo accompagnatore presenti sullo stesso volo. Per tutti i soggetti presenti sul volo, comunque, permane l'obbligo di quarantena per un periodo cautelativo. È la Calabria ad ospitare la prima tappa nazionale del Giro d'Italia, mettendo alla prova i ciclisti con un impegnativo percorso di 138 km tra Catanzaro e Cosenza, quarto itinerario dell'intera manifestazione. A vestire la maglia rosa dopo Thomas Silva è un emozionatissimo Giulio Ciccone della Lidl Trek, che corona così il suo sogno di bambino e annuncia l'intenzione di fare del proprio meglio per lasciarla il più tardi possibile. Sulla tappa, davanti a centinaia di persone accorse, Ciccone si piazza al terzo posto dietro il vincitore ecuadoriano Jonathan Narvaez della UAE Emirates. Parte anche a Reggio Calabria il percorso della telemedicina promosso dalla regione nell'ambito della missione salute del PNRR. Il progetto è stato presentato all'Ordine dei Medici e punta a portare nuovi servizi digitali sul territorio, soprattutto nelle aree più difficili da raggiungere. Consegnati i primi computer ai medici di base, che potranno effettuare televisite e teleconsulti collegandosi direttamente con gli specialisti ospedalieri. Secondo l'ASP Reggina, il sistema consentirà di ridurre spostamenti e tempi di attesa, facilitando l'assistenza soprattutto per anziani e pazienti fragili. Attraverso la telemedicina sarà possibile condividere esami e dati clinici in tempo reale con cardiologi e altri specialisti, migliorando rapidità e continuità delle cure. Previsto anche il coinvolgimento delle aggregazioni funzionali territoriali, che saranno dotate di postazioni dedicate per estendere i servizi digitali su tutto il territorio provinciale.
0: Lo sport.
2: Touring 104. Informazione e passione.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestiidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Credo che ogni diritto implichi una responsabilità. Ogni opportunità un obbligo. Ogni possesso un dovere. John Rockefeller.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: love you baby.
1: Oh, siamo tornati in diretta, grazie, siamo anche sul canale 87 digitale terrestre e oltre a Radio Tuning 104, diabolicamente perfetta in FM ormai da 50 anni, lo possiamo dire, no?
2: Eh sì, certo, lo possiamo dire. Abbiamo un ospite.
1: Abbiamo un ospite dall'altra parte che ieri ci dobbiamo giustificare, perché ieri era... dovevamo chiamarlo ieri.
2: Vabbè, abbiamo fatto questa gaffa.
1: Abbiamo il cantante ufficiale di Piano 9. Ciao ragazzo!
3: Ciao, grazie per l'invito, per l'ospitalità.
1: Hai visto? Da Roma, giusto? Che bello!

0: accompagnato da un videoclip che ha fatto Gabriella Compagnone, che è la prima sand artist d'Italia, quindi un video girato interamente con la sabbia, e racconta, insomma, è sì ispirato al classico della letteratura russa di Gancharov, però in linea di massima vuole, insomma, sottolineare alcuni aspetti, no, di rifiuto verso la società, lo scegliere di non scegliere, no, di procrastinare, di autosabotarsi tante volte proprio perché non si riesce a convivere con un mondo che francamente non piace.
1: Quindi è una critica, diciamo, alla società contemporanea.
0: Ma guarda, Oblomov, diciamo che ha creato un neologismo che è oblomovismo, che è proprio uno stile di vita che in Russia avevano alcuni tipi di alcuni nobili, no, del tempo, ma che poi dopo si è diffuso nella cultura comune di tutti quanti, come appunto un prendere posizione rimanendo però nella propria comfort zone, no? Naturalmente noi non cantiamo, non è che quando raccontiamo qualcosa la supportiamo, ma raccontiamo semplicemente questo stato d'animo di questa questo concetto di oblomovismo. Chiaramente la nostra visione del mondo non sempre coincide con quello che è effettivamente il mondo circostante, insomma.
2: Mamma mia, cioè io sono pronto, perché io ho sentito la canzone e abbiamo anche il video fatto incredibilmente da Gabriella Compagnone.
0: Fantastico.
2: Sei pronto? Noi lo vediamo anche, siamo felici, ma tu l'hai visto chissà quante volte. Abbiamo con noi il Piano 9, questo è il loro nuovo singolo. Io dicevo sempre Oblomov, invece è Oblomov.
0: Oblomov.
1: Oblomov.
2: Oblomov. Oblomov.

0: che bella sta chitarra di è una chitarra Sunt finale distorta.
1: Sì, abbiamo due chitarristi, anzi colgo l'occasione per presentare il gruppo. Oltre a me, che mi occupo dei testi e sono la voce del gruppo, ci sono Alessandro Lotti e Roberto Della Guardia, che sono le chitarre, Indra Calbo il basso e Davide Protasi alla batteria.
0: Com'è nata? Perché voi vi conoscete dal 2011.
2: 2011, sì.
0: Infatti.
1: Sì, noi ci conosciamo dal 2011, ci sono stati diversi cambi di formazione. Diciamo che all'inizio il nostro percorso è cominciato come quello di tante altre band, no? Con le idee non sempre del tutto chiare, e poi piano piano la strada si è delineata. Nel 2019 abbiamo fatto il nostro primo disco, e poi dopo, insomma, a giugno, il 5 giugno, uscirà il secondo disco dei Piano 9, che si intitola Elettrodi per cuori spenti.
2: Senti, voi avete avuto anche avete suonato nella capitale per tanto tempo. Una curiosità: come è cambiato proprio il panorama della musica live dal 2011 al 2026? Hai notato una differenza, no? Di differenze?
1: Guarda, allora io ti dico che noi nel 2011 iniziamo a suonare come fanno molti cover. Ok,
0: di quale siamo curiosi?
2: Sì, quale?
0: Di quale
1: era più facile trovare serate o comunque locali che fossero, no? Che offrissero musica dal vivo. Per cui la scena è forse cambiata in peggio, perché molti locali, almeno qui a Roma, che prima dedicavano tanto tempo alla musica originale, ora hanno visto che evidentemente o vuoi per una curiosità magari dell'audience che è un pochino venuta meno, sì, vuoi perché vedono che la cosa è un pochino più redditizia lato loro, chiaramente si privilegiano ancora di più le tribute, a maggior ragione se queste tribute poi somigliano proprio ai musicisti di riferimento.
2: No, insomma, te lo chiedo perché appunto è una cosa diffusa anche che ho notato, quindi mi incuriosiva proprio appunto per questo, e vedo che anche nella capitale, anche Roma, segue il trend, ma speriamo che possa invertirsi questo trend, perché comunque la musica nuova, la musica live va sempre incoraggiata e incrementata.
1: Sì, anche perché. Sì, dimmi.
0: No, vai, stavi dicendo, vai. Ti sento.
1: No, dico sì, anche perché, insomma, il 5 giugno esce il disco, il 12 ci sarà un release party dove suoneremo, e poi avremo diverse date, e quindi più occasioni ci sono e meglio, quindi, insomma, speriamo che appunto locali e location aprano, insomma, alla musica originale, che deve essere sempre supportata, insomma.
0: No, ma tu quando scrivi i testi delle canzoni proprio le pensi in italiano e poi le traduci, oppure com'è questo concetto che tu fai?
1: Non ti ho capito.
0: Tu scrivi i testi delle canzoni, giusto?
1: Sì.
0: E sono tutti in inglese, cioè, quindi com'è che fai? Ti siedi di notte e inizi a pensare in italiano e poi traduci, come dici, ma questa versione
1: no,
0: dimmi.
1: Io scrivo sempre in italiano.
0: Ah, poi fai la.
1: E canto solo in italiano. No, in inglese no, solo quando facevamo cover in inglese. Trovo la scelta dell'italiano.
0: Infatti.
1: La trovo azzeccata, ma semplicemente perché, per quanto io conosca bene l'inglese, a meno che io non abbia una pronuncia perfetta, non lo trovo proprio una grande scelta. Un po' come se immaginassi un gruppo di riferimento che amo, che però magari decide di cantare in italiano, loro che sono magari americani.
0: Chi è il gruppo? Qual è il gruppo? Sutte, qual è il gruppo di riferimento?
1: Guarda, oddio, i miei gusti oscillano un po', per cui il mio gruppo di riferimento sono i Tool. E il mio musicista però preferito di sempre è Frank Zappa, quindi sono due mondi molto molto lontani. Però Zappa è un po' qualche parola in italiano ce l'ha infilata nelle canzoni.
2: Dai, i Tool sono molto metafisici, come dico io. Bella.
1: Assolutamente.
2: Sì. Senti, quindi progetti futuri, avete qualcosa in programma?
1: Allora, guarda, sì, sì, come ti ho detto, 12 giugno c'è il release party che sarà al Wishlist, che è un locale molto importante qui a Roma. Con noi ci saranno altre band in via di definizione, per cui insomma.
2: E girerete quest'estate?
1: Come?
2: Girerete quest'estate? Oppure.
1: Esatto. In linea di massima stiamo pianificando con il nostro management, con l'etichetta, ci stiamo organizzando per muoverci sia su Roma che insomma per tutto lo stivale.
0: La musica non si ferma mai, ragazzi.
1: Sarà una bella estate per noi.
0: Bello, la musica non si ferma mai, dicevo, e continuate così alla grande. Senti, noi veramente dobbiamo ringraziare Valerio Fisic, giusto, che ha prodotto sto manicomio, vero?
1: Valerio Fisic è il nostro produttore, è veramente un riferimento per tutto l'underground, diciamo, della capitale e non solo. È stato davvero prezioso per noi in questo percorso, diciamo, di composizione, perché comunque ci ha aiutato sia nei suoni che nell'approccio proprio alla nostra musica e a trovare effettivamente quella che è la strada giusta.
2: Senti, per i nostri ascoltatori, dacci qualche riferimento social, giusto, dove possono ascoltare la vostra musica.
1: Potete trovarci sicuramente su tutti gli store digitali, naturalmente, per cui senza che li elenco tutti, ma siamo ovunque, social, quindi Facebook, Instagram, ci trovate su YouTube, dove potrete insomma guardare anche il video girato da Gabriella Compagnone, Piano 9 Music è il nostro canale YouTube e poi anche il canale Bandcamp, dove troverete un po' tutta la nostra musica.
0: La domanda scontata, Piano 9, cioè abitavate più o meno, non so per come mai, no?
2: Ma dai, scusalo, io dai, mi
0: bellissimo.
2: Scuso.
0: No, Piano 9 è bello.
2: No, perché in realtà non era un film, un titolo di un film.
1: Bravissima, esattamente, Piano 9 è il peggior film della storia. Dal peggior regista della storia, cioè c'è questa unione tra i due peggio, e tra l'altro se vi interessa c'è un film girato da Tim Burton intitolato Ed Wood, che racconta proprio la storia di questo regista Ed Wood, appunto, che poi girerà Piano 9, che è il suo capolavoro.
2: Ah, dai, bene.
1: Devastato dalla critica, quindi diciamo che il nostro è proprio un elogio dell'imperfezione, perché poi il bello sta pure là.
2: E ci hai incuriositi.
0: Lo andremo a vedere. Sut, grazie.
1: Guardatelo, è bellissimo.
0: Ringrazia i tuoi super compagni di viaggio di Piano 9.
1: Sarà fatto, grazie a voi.
0: Grazie, ciao. Ciao. Grazie.
2: Ciao.
0: Piano 9 con Oblomov.

0: Io sono qua, eh. Che meraviglia, Summer.
1: Ero presa dal video, sì. Dal video e dal soggetto.
0: Bravo lui, bravo. Giovanissimo, bravo. Ogni canzone che fa è puro divertimento.
1: Sì, anche bello. Adesso,
0: la ricordi
1: adesso, cioè, sì, me la ricordo.
0: Ok.

Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: mancare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Marrakesh, ma soprattutto lei, Madame, ladies and gentlemen. Senti. Madame Ludovica. Bello, sì. Beh, Madame bello.
1: Allora, io ho una notizia. Ho una notizia che riguarda l'Italia, però dal punto di vista, diciamo, allora, in realtà non so se siamo in fascia protetta. Però secondo me no. Non
0: aspetta, ti faccio mettere la base da Gus da sogno, sì.
1: Ah sì, okay. Allora, una bella notizia: siamo tra i 10 paesi con la media più alta di partner sessuali nel corso della vita.
0: Ah,
1: hai capito?
0: Ci ho pensato.
1: Però in realtà questo numero di partner nella vita in realtà dipende pure da una questione culturale, perché ad esempio il numero medio dei partner sessuali varia tra paesi. La Turchia registra i valori più alti, mentre i valori più bassi troviamo l'India, dove molte persone seguono delle rigide regole matrimoniali. Questo non lo so se è in apparenza o no. E la persona media ha 3 partner sessuali nel corso della sua vita, mentre le persone che vivono a Hong Kong, anche in Vietnam, tendono ad avere meno di 4 partner. Allora, l'Italia si aggira intorno agli 11.
0: Ah, cioè 11 fidanzato, fidanzati,
1: no, fidanzati
0: durante la vita.
1: Partner sessuali,
0: ah,
1: okay. Non può essere per forza.
0: Da quando capisci,
1: cioè,
0: no?
1: Ok. No. Però io li sento pochini, 11, cioè come media. Cioè, mi aspettavo di più dagli italiani.
0: Ah, però siamo in testa?
1: Siamo in testa, perché dai, solo 3 in meno della Turchia, che è la prima.
0: Ma ti ricordi il concerto di Madonna che era uscita con la maglietta Italians Do It Better?
1: Eh sì, ma è vero, dai, subito.
0: Eccola qua, no. Madonna.

0: questa è Touring 104.
1: Touring 104.
2: Dovevamo rispondere ai nostri afficionados perché abbiamo dato una notizia là.
0: Che cosa vuol dire?
2: Gli italiani sono incredibili.
0: Diciamo che ho dei messaggi qui su che smentiscono questo. Dicono no, di più, no, di meno. Vabbè, ma poi voglio dire, si usa un target quando si fanno le statistiche. Cioè, poi bisogna anche dire
2: come...
0: chi dice la verità e chi dice no.
2: Ma sì,
0: dobbiamo testare.
2: Se ti chiamano a un telefono e ti dicono quale radio ascolti, magari uno si può confondere, no? Cioè, magari in quell'istante lui sta ascoltando Radio Tuning e dice un'altra radio.
0: Sì, però magari ti dicono quanti partner sessuali hai avuto, tu li devi contare, non lo
2: magari
0: sai.
2: Magari accanto c'è la ragazza, non è che può dire
0: esatto,
2: 27,
0: bravo.
2: No? E allora dice no, soltanto una, lei.
0: Esatto. Sì, solo una, pure solo tre.
2: Però,
0: è relativo, dai. Però comunque io credo siano di più di 11, dai, nella media in una vita, dai, in una vita. No, poi dipende, perché dipende pure da che tipo di relazione hai avuto, se sei stato fedele, se hai avuto periodi un po' di singletudine, di sperimentazione, cioè tutto dipende da...
2: Che fantastico.
0: Vabbè, basta, siamo in fascia protetta, chiudiamo questo argomento.
2: No, però, sei d'accordo, c'è la nuova canzone di Bambole di Pezza, sai come si intitola?
0: Cosa?
2: Vabbè, lo diranno loro.
0: Va bene.

0: acido, acida. Come più o meno, sì, va bene, no, è rock, bello, poi cantato alle bambole di pezzo, novità assoluta.
1: Bella,
0: sì, molto, molto
1: sì,
0: bella.
1: Mi hanno detto che sono diventata rossa in video, mi hai fatto imbarazzare con questi discorsi.
0: È la luce che si è spenta, quella forse.
1: Ma in realtà dovete sapere che Filippo è contro l'aria condizionata, quindi oggi mi sta facendo fare la sauna.
0: Ma no, ce l'ho, visto che ho messo la camicia addosso alla maglietta.
1: Sì, tu c'hai freddo, La, sì, la gola. Giusto, la gola si deve preservare perché la voce è importante.
0: Poi devo comprare la mortadella. Pensa se io arrivo a comprare la mortadella al banco, mi dia una mortadella con, senza sta voce qua. Tu pensi che io parlo così normale anche quando esco dalla radio?
1: Dai, facciamo finta che stai, dai, facciamo finta che sono la banconista e devi chiedermi la mortadella. Dai, come me lo dici?
0: Allora, ieri ho fatto uno spot. No? Dai. E ho fatto, sai, quando entri tu in registrazione, cuffia, tranquillo, rilassato, e ho impostato la voce perché. Ciao ragazzi, come state?
1: No, senti. Sì.
0: Poi il committente mi ha detto: oh, senti, sembra un'intelligenza artificiale, fallo normale.
1: No, dai, sei meglio tu dell'intelligenza artificiale.
0: Mi dia un etto di mortadella, signora, grazie.
1: Ah, è così pulito, tu lo dici. Sì, però lo dici radiofonico, dai.
0: Vabbè, c'ho il microfono. Lo dico a distanza. Mi puoi dare un etto di mortadella per piacere? Vabbè, manda il disco, dai.

0: Cosmo. Chi non l'avesse seguito agli esordi della sua carriera, posso dirvi che ci ha fatto delle canzoni bellissime. Cioè, poi questa.
1: Sì,
0: Sinta, a me fanno impazzire, sì, cioè non c'è niente da fare.
1: Sì, c'è una canzone sua molto diciamo non troppo commerciale, che si intitola Le cose più rare. Uh-huh. Che a me piace tantissimo.
0: Sì, proprio cioè, chiudi gli occhi e viaggi.
1: Sì, viaggi. A parte il testo bellissimo, molto, molto poetico.
0: Che fantastico.
1: Comunque, allora io vorrei fare un appunto alla regia e a queste luci, perché mi dicono tutti che qui non mi rende giustizia. Cioè io sono meglio dal vivo e non va bene, perché
0: guarda, adesso Gusta ti ha inquadrato in primo piano, cioè non puoi fare nulla, cioè la luce per l'aureola.
1: No, ma secondo me è questo neon, perché in realtà il neon bianco imbruttisce un po'. Comunque,
0: stiamo lavorando ragazzi, anche a questo. Ragazzi.
1: Vabbè, accontentatevi, ascoltate la voce.
0: La radio la devi sentire, però se ti capita l'87, il digitale. Senti, dato che siamo in chiusura, possiamo ricordare che gusto la vuoi?
1: Che cosa? Ah, la pizza, certo.
0: Era un assist.
1: Sì, sì, perché tra pochissimo, dal 29 al 2 giugno 2026, Lungomare Falcomatà, altezza Torre Nervi, ci sarà il Calabria Pizza Fest.
0: E noi ci saremo.
1: E noi ci saremo dalle 5 del pomeriggio.
0: Sì, la radio, in TV, poi gli show.
1: E ovviamente con la protagonista, ovviamente
0: Sua
1: la
0: Maestà.
1: Pizza, Sua Maestà, la pizza, che in bello. Tutti i gusti. A te come piace la pizza?
0: Me l'hanno fatto anche ieri la domanda.
1: Ah.
0: E anche ieri in pizzeria, per l'ennesima volta, nello stesso posto, lo sanno. Rucola, scagliagrame crudo.
1: Ok, come me.
0: Non so come si chiama, magari perché vanno in tanti posti diversi. Però
1: lo stesso gusto di pizza.
0: Va bene,
1: oppure
0: dai.
1: Oppure margherita. Margherita è sempre quella.
0: Sì,
1: che
0: col basilico non è male, quella fantastica.
1: Non scontenta nessuno.
0: Vi voglio bene, ragazzi. Io torno dalle 5. Grazie, Ludo, perché tu tornerai mercoledì prossimo. Ah, no, non ci sei mercoledì prossimo.
1: Sono in gita.
0: Allora, buon divertimento. Mi raccomando, ragazzi. Ciao.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. In apertura alla politica, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni annuncia un'accelerazione sul ritorno del nucleare in Italia. Durante il Premier Time al Senato, rispondendo a una interrogazione di Azione, la Premier ha spiegato che entro l'estate sarà approvata la legge delega necessaria alla ripresa della produzione nucleare nel nostro Paese, insieme ai decreti attuativi e al completamento del quadro giuridico. Meloni si è detta inoltre disponibile ad una cabina di regia con le opposizioni sulle grandi priorità strategiche nazionali, chiedendo però di mettere da parte gli interessi di partito.
2: Quindi colgo positivamente quello che lei dice. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
3: Veniamo alla cronaca. Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli adolescenti scomparsi da Piacenza dal 20 aprile scorso. La procura ha confermato che la donna e i ragazzi sono in buone condizioni di salute e vivono in una situazione definita adeguata. La madre però non vuole che venga reso noto il luogo in cui si trova e avrebbe manifestato il timore di rendersi nuovamente irreperibile se la località dovesse essere scoperta.
1: Maxi inchiesta della procura di Napoli su un presunto traffico illecito di dati sensibili riguardanti VIP, calciatori, attori e cantanti. Secondo gli investigatori, agenti infedeli avrebbero effettuato accessi abusivi alle banche, dati di Agenzia delle Entrate, INPS e Poste Italiane, rivendendo poi le informazioni ottenute. Gli indagati sono 30, mentre gli arresti eseguiti sarebbero una decina. Scoperto anche un tariffario da 6 a 25 euro per ogni accesso illecito. Gli accessi abusivi stimati sarebbero circa 1,5 milioni.
3: Momenti di paura a Genova nel complesso scolastico Vittorio Emanuele Ruffini, evacuato dopo il ritrovamento di materiale esplosivo risalente probabilmente agli anni 40. Secondo le prime informazioni, durante alcuni lavori di manutenzione sarebbe stato scoperto dell'acido piricrico nel laboratorio di chimica della scuola. Polizia, artificieri e scientifica sono intervenuti sul posto facendo evacuare studenti e docenti presenti per gli esami dei privatisti. La situazione è tornata alla normalità nel tardo pomeriggio.
1: Una ragazza di 15 anni si è presentata nella notte nel pronto soccorso di Sarno, nel Salernitano, con in braccio una neonata già priva di vita. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane avrebbe partorito poco prima in casa, forse aiutata da un familiare. Gli investigatori stanno cercando di chiarire se la bambina sia nata morta oppure se il decesso sia avvenuto dopo il parto. La procura di Nola ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia.
3: Nuovo duro affondo della procura di Pavia sul caso di Garlasco. Secondo i magistrati, l'emersione delle responsabilità di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi avrebbe una capacità demolitoria nei confronti della condanna di Alberto Stasi. Nella memoria depositata con la chiusura delle indagini, i PM sostengono che l'ipotesi accusatoria contro Sempio non sia fantasiosa o astrusa, ma coerente con gli elementi raccolti. Gli inquirenti spiegano inoltre che la riapertura dell'inchiesta sarebbe nata anche dall'esigenza di tutelare un possibile innocente.
1: Voltiamo pagina. Salgono a 6 casi sospetti di antivirus monitorati in Italia. Oltre ai 4 passeggeri presenti sul volo KLM collegato al focolaio della nave Ondius, sono sotto osservazione anche una turista argentina ricoverata a Messina e un cittadino britannico. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma. Secondo le prime analisi, sia il cittadino britannico che la turista argentina sarebbero risultati negativi ai test, ma proseguono controlli e monitoraggi sanitari. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: fare.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: C'è un solo modo di dimenticare il tempo: impiegarlo. Charles Baudelaire.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
2: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra e Adele Briganti.

0: Ben 10 minuti dopo le 19. Siamo 2 minuti oltre il tempo regolamentare.
1: Assolutamente sì.
0: Molto bene. Allora, normalmente c'è Political Touring a quest'ora, e invece no, oggi ci sarebbe l'EPONR, però un attimo soltanto, perché prima abbiamo una comunicazione,
1: esatto,
0: da dare, giusto?
1: Sì, sì,
0: quindi scaldati intanto,
1: sì,
0: Lauretta.
1: C'è stato segnalato un evento, un dibattito, per cui insomma noi lo raccontiamo, invitiamo i nostri video ascoltatori a partecipare. Sabato 16 maggio alle 18 allo spazio Open di Reggio Calabria, un incontro dedicato al futuro dell'area dello Stretto, dal titolo Una nuova visione dell'area dello Stretto. Un momento di confronto aperto oltre le appartenenze politiche per costruire insieme il futuro delle due sponde. 9 candidate di Messina e Reggio Calabria discuteranno di giovani, sanità, periferie e infrastrutture, partendo dalle idee del libro Medinea, una nuova visione dello Stretto di Antonino Sergi. Previsto anche l'intervento di Eugenio Bernava, presidente del Conservatorio Corelli, sul ruolo dei grandi eventi come motore di sviluppo. In chiusura la firma del manifesto per una nuova visione dell'area dello Stretto, due sponde, un futuro comune. Ok.
0: Molto bene, perfetto, quindi partecipate numerosi. Noi intanto qui chiacchieriamo con la nostra Lauretta Vizzimenti. Buonasera.
2: Buonasera a tutti, buonasera, benvenuto, buonasera Adele.
1: Buonasera.
0: Allora, mi hai detto un termine strano, dobbiamo parlare di una robina.
2: Sì, visto che noi nella rubrica parliamo sempre un po' di contenuti anche nuovi, spieghiamo cose che sono diciamo caratteristiche inerenti al mio lavoro, stasera ho pensato, ho detto ad Adele, perché non parliamo del soft clubbing, oppure anche chiamato softing club.
0: Softing club?
2: Sì.
0: What's
2: tu
0: softing
2: lo sai
0: club?
2: Cos'è?
0: No, assolutamente.
2: Allora, in realtà è una cosa molto semplice, però io prima di dirla a modo mio ve la dico così com'è.
0: C'è un modo di dire così com'è, quindi c'è la definizione e poi l'interpretazione.
2: L'interpretazione.
0: Molto bene, tutto
2: allora,
0: molto
2: la
0: bello.
2: La definizione è un trend diurno in forte crescita nel 2026 che sposta il clubbing della notte al mattino o al pomeriggio, proponendo
0: clubbing della

0: Con un pranzo, no? Dall'una e mezza alle due, o il pomeriggio si intende dalle quattro in poi, quindi anticipando quello che è l'happy hour.
1: Cioè una cosa del genere che era, diciamo, era negli anni Ottanta, però si parlava, ecco, il pomeriggio.
0: Ecco. E allora, per chi ovviamente come me vive il mondo della notte da una vita, in poche parole, sia prima come cliente che poi come organizzatore, questo trend non è una novità. Perché questo trend è fondamentalmente un qualcosa che spontaneamente, senza tra virgolette attribuirgli una novità, è stato sempre fatto. Voglio dire, è da una vita che comunque si fanno eventi anche diurni, che partano, voglio dire, dalla tarda mattinata in poi, o dal pomeriggio piuttosto che direttamente dalla sera. Il concetto, secondo me, non è solo il fatto di aver spostato il divertimento inteso come notturno durante la giornata, quanto il fatto che, infatti qua specifica la musica house, quanto che il concetto proprio di clubbing, che ora spieghiamo che cos'è,
1: necessariamente musica house.
0: Eh sì, perché il concetto che è così. Allora, il clubbing,
1: il Vespa Club che fa musica italiana, non lo può fare.
0: No, non è un clubbing il Vespa Club.
2: Spieghiamo che cos'è il clubbing.
0: Il clubbing è fondamentalmente un luogo di nicchia all'interno del quale si raccolgono delle persone che seguono un determinato stile musicale. In questo caso è la musica house, che nasce in America, sappiamo, a New York, una serie di cose. Fondamentalmente è un genere musicale, ovviamente, abbastanza, come posso dire, impegnativo.
1: Ritmato, bello tosto.
0: Sì, è impegnativo, quindi si pensa, tendenzialmente se lo si accosta alla notte, più che altro, no?
1: Sì.
0: Diciamo, il giorno, quel tipo di musica, oggettivamente, anche, non so se vi capita, se voi andate nei ristoranti, nei locali, nei lounge bar, nei bar, la selezione musicale in filo di fusione che viene fatta di giorno è diversa da quella che viene fatta di sera.
1: Ovviamente, sì, certo.
0: Perché c'è un approccio notevolmente diverso da parte dell'utente. Quindi c'è una musica molto più soft durante la giornata, e poi di sera, se devi un po', come si usa dire, pestare, lo fai, perché è accompagnata da un drink e da una compagnia un po' più allegra, voglio dire, è tutto più, scivola tutto più, è più fluibile, sì. Cosa succede? Che, ecco, io vorrei porre l'accento sul fatto che è diventato virale, fondamentalmente perché quando hanno creato questo primo softing club, c'era Jovanotti nel locale. Quindi era una giornata, un evento organizzato in questo locale.
1: Quindi sull'onda della partecipazione.
0: Sì.
1: Ora lo faccio.
0: Sappiamo che Jovanotti, oltre ad essere, penso, uno dei più bravi e conosciuti cantanti italiani anche a livello internazionale, è partito come DJ. Quindi lui ha creato, quel giorno è stato ospite di un evento dove proprio questo clubbing, perché facevano proprio musica house a Milano, ora non mi ricordo come si chiamasse questo locale, hanno iniziato alle 11:30. Ovviamente sapete che oggi con Instagram, con i social, tutto diventa più. E allora ha spopolato, proprio perché si è visto un concetto che tendenzialmente vedi a luci, cioè col buio, con le luci notturne, tu lo vedi di giorno con queste vetrate, con il sole che entrava dentro il locale. E quindi, al di là della bellezza, del fatto che ovviamente là ballassero tutti, insomma era un concetto, un contesto molto divertente, molto bello, secondo me la cosa che ha fatto scalpore tantissimo è stata la presenza comunque di Jovanotti, che ha reso questa cosa più virale. Perché di fatto oggi, dopo, la verità è che dopo il Covid è cambiato tutto, nel senso che oggi può capitare che anche un fruttivendolo metta musica. Cioè oggi fanno aperitivi, mettono DJ set, di locale che abbia, stiamo parlando di somministrazione.
1: Anche in pasticceria.
0: Sì, quindi qualsiasi cosa, no? Che sia comunque attinente alla somministrazione di alimenti e bevande, un panificio.
1: Comunque, se la conosco bene, qui sento una nota polemica però.
0: Sì.
1: È d'accordissimo su questo clubbing?
0: No, io non è che non sono d'accordo, perché io sono nata nel clubbing, per cui voglio dire, io apprezzo tantissimo il clubbing. No, non sono d'accordo
1: il software,
0: sul fatto
1: quello della mattina.
0: No, non sono d'accordo sullo scalpore che ha fatto questa cosa, di fatto quando esiste da sempre, cioè,
1: ecco, dice non vendetevi la novità, perché non è una novità,
0: non è una novità, cioè, quello voglio
1: è la
0: dire...
1: moda ciclica, no?
0: Sì, cioè,
1: come la giacca a due bottoni che è tornata,
0: tutto,
1: c'è stato per un lungo periodo quella a tre,
0: bravo infatti. Tutto dipende fondamentalmente dall'utenza alla quale tu ti vuoi rivolgere e soprattutto le

0: necessità che tu hai. Sappiamo bene dove io organizzo eventi tendenzialmente ogni settimana da tutto l'inverno.
1: Sì.
0: Durante le vacanze di Natale io ho deciso di non fare la notte, tranne il Capodanno, ma di giorno. Ci siete venuti anche,
1: sì,
0: voglio dire, no?
1: Sì.
0: E quello
1: la
0: poteva essere.
1: Però là c'è un'occasione, quindi c'era le crispelle si mangiano.
0: No, ma a Reggio tanti anche altri organizzatori, oltre me, comunque hanno portato avanti la tendenza di fare musica di pomeriggio. Sì. Ci sono, senza andare qui, perché magari poi me ne dimentico uno e faccio tragedie, evitiamo.
1: Ma quello che vorrei capire, cioè, non è che lei è contraria.
0: No, io
1: diciamo,
0: sono favorevole.
1: È favorevole che si
0: faccia.
1: Sono
0: favorevole.
1: Sì.
0: Mi sembra strano,
1: cioè, che
0: tutta.
1: Chi la vende come novità, magari.
0: Sì, non è. Allora, non è una novità, è una tendenza diversa rispetto a prima. Cioè, viviamo di tendenze. Dopo il Covid, la gente che prima usciva.
1: A me piace questo.
0: Certo, ma piace a tutti. Ma perché nasce? Nasce per delle necessità. La necessità è quella che se tu vuoi andare a ballare, il giorno dopo non ti svegli per andare al lavoro. Cioè, o ti svegli con molta difficoltà.
1: In teoria sì.
0: Ok, se tu la domenica, piuttosto che uscire di sera pensando che il giorno dopo è lunedì e devi fare tutta la settimana, te ne vai dal pomeriggio in un locale, voglio dire, a ballare, e torni alle 7 a casa, cioè sei andato all'una, torni alle 7 a casa, ti metti il pigiamino, la doccetta, ti guardi la televisione, ti sei fatto. Il divertimento
1: può anche essere una soluzione per chi magari la sera non vuole uscire, no?
2: Proprio questo sta dicendo.
0: Sto dicendo proprio questo,
1: punto.
0: Che poi sia il motivo per cui non uscire di sera, che sia perché l'indomani vai al lavoro o perché non ti piace di sera e ti piace di giorno, quello non cambia, però di fatto è sempre esistita questa tendenza. È solo che non era predominante rispetto alla notte.
1: Ah, quindi adesso c'è questa cosa?
0: Sì, ma questo c'è già dal Covid, perché durante il Covid, se voi vi ricordate, prima del Covid era difficile che ci fossero eventi sempre con apericena o dinner show. Con il Covid nasce la necessità di fare aggregazione seduti al tavolo e quindi non per forza in pista a ballare. Quindi nasce il dinner show, ma il dinner show c'è sempre stato, solo che ha preso piede perché la modalità serviva di più, rispecchiava di più le necessità.
1: Quindi
0: di quel
1: un'atmosfera
0: momento
1: più conviviale da tavola, diciamo, piuttosto che ci vediamo in pista,
0: quello,
1: no, ci vediamo al tavolo.
0: Sì, se voi ci pensate, alla fine cosa differisce, cioè, il dinner show dal karaoke, esempio, qual è la differenza? L'intrattenimento, nel senso che il dinner show è una cosa dove tutti cantano dal tavolo ma senza microfono, c'è chi fa il dinner show, quindi piano bar, che accompagna col microfono, giusto?
1: Sì.
0: Il karaoke invece è diverso, è un po' più incisivo, nel senso che ci sono le persone che cantano.
1: Piedi davanti alla
0: Quindi non è detto che ci sia una musica sempre tendenzialmente melodica,
1: ma
0: perché magari
1: niente.
0: C'è quello stonato.
1: Per
0: però sono intrattenimenti.
1: No, magari c'è ogni tanto quello intonato.
0: Sì.
1: Vogliamo.
0: Ma dico, di fatto ci sono intrattenimenti diversi.
1: Sì.
0: Anche io ultimamente sto facendo DJ set dentro in una sala e fuori tipo un live con il duo, dove di fatto queste due persone che fanno una sorta, se vuoi, di dinner show, perché comunque coinvolgono le persone e c'è gente che si alza per andare a cantare, non è che gliel'abbiamo chiesto proprio.
1: Sì, ho capito,
0: giusto?
1: Spontaneamente.
0: Però la musica è diversa, questi sono dei format. Poi il format del soft in club è, ripeto, specifico di un determinato, di una determinata tipologia di musica, e ovviamente stiamo parlando proprio di ballare, non stiamo parlando né di mangiare né insomma di altro. Però dico, è una cosa fondamentalmente che nasce dal fatto che dopo il Covid siamo cambiati un po' tutti.
2: Sì, le abitudini.
0: Le abitudini sono cambiate da parte di tutti. Infatti le discoteche in Italia, se voi fate una statistica, e questo lo dico ovviamente con dispiacere, però di fatto stanno calando.
1: Sì, vabbè, le presenze serali sicuramente.
0: Sì, diciamo quel divertimento che andava dall'una di notte in poi.
1: Sì, sì.
0: Perché
1: sì,
0: comunque
1: sì.
0: Si esce di sera, però dall'una e mezza massimo
2: però
0: si torna a casa.
2: Si esce per cenare, perché sennò non si rimane svegli.
1: Ma io ho notato pure che si esce ancora, è vero, però venerdì, sabato e domenica. Invece io prima del Covid mi ricordo il mercoledì già si cominciava a uscire, giovedì
2: c'era
1: qualcuno.
2: No, questo no,
0: perché si esce, invece no, ci sono. Poi soprattutto d'estate si sa tutte le sere.
1: No, vabbè, non parlo
2: certo,
1: dell'estate.
2: Dobbiamo anche dire che noi insomma iniziamo ad andare su una fascia di età anche un
0: certo,
2: po' più alta.
0: Bisogna
2: capire, sì, i ragazzini, ad esempio, quindi noi da giovani una volta, se hanno ancora queste abitudini oppure cioè quelli ad uscire tardi, fare le serate, anche se non ne sento di serate.
0: No, insomma. Allora però posso.
2: Però anche i ragazzini, scusami, e concludo, so che hanno i pomeriggi.
0: Sì, esatto. Brava. Perché però ti dico una cosa, anche io ero piccola e andavo al The Queen o al Marajà di pomeriggio.
2: Il pomeriggio pure io, sì, al Marajà.
0: Quindi voglio dire, se
3: voi ci pensate, ancora prima.
0: Se voi ci pensate, sì, è un giro, è un, certo, un ciclo, no? Chiaro, che poi sì, torna in auge. E in questo caso, no, anche i ragazzini, l'intrattenimento si sta facendo di pomeriggio. Ci sono molti locali pieni, per esempio la domenica è sì, dedicata la domenica pomeriggio, sì, ai ragazzi più piccoli.
1: Sì. Allora, io come interpreto questa cosa, no, sto club? Cioè, secondo me è una scelta, perché ben difficilmente chi partecipa al pranzo, diciamo, col DJ poi esce la sera. Quindi dice, magari io invece di uscire stasera esco meglio pomeriggio.
0: E tu sei lungimirante. Sono andati a toccare una fascia che stavano perdendo. Perché poi chi fa il mio lavoro, o
1: forse
0: chi è
1: recuperando quelli che non uscivano la sera, dice ora ti faccio,
0: certo,
1: uscire di giorno.
0: Stanno cercando di dare un'opportunità di divertimento a tutti, sia quelli
1: e
0: che prediligono
1: il
0: gioco. Assolutamente sì. Assolutamente sì, è una cosa bellissima.
1: Quindi l'unica cosa che non le quadra è questo fatto di dire che non è una novità. Non
0: no,
1: è una novità.
0: No, non è che non mi quadra, mi fa ridere, cioè quando lo vedo in TV piuttosto che sui social, piuttosto che dico io, ma c'è sempre stata. Però che cos'è? Torniamo lì, il potere dei social.
1: Mediatico, certo, sì.
0: È quello, è il potere dei social. È il fatto che come icona in quel momento ci fosse Jovanotti e quindi...
1: Sì, vabbè, la tendenza è chiaro, sì, figuriamoci. Vabbè, però insomma,
0: sì,
1: voglio dire, non sarà nuova, però a me piace che ci sia la possibilità di scelta.
0: È bellissima.
1: Anche perché poi insomma comincio ad andare in un'età un pochettino avanzata, per cui insomma scegliere magari sabato invece di uscire di sabato sera, esco di sabato a pranzo.
0: Poi vabbè, il sabato io non lo so, ragazzi,
1: no,
0: voi, però il sabato
1: dire,
0: tendenzialmente, a meno che non debba lavorare, ci sia diciamo una serata, io non esco il sabato sera. Cioè preferisco uscire il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, la domenica, il sabato.
1: Perché è di una generazione, lei molto vicina alla mia, che sabato sera c'era un bordello che non finiva mai, e quindi cioè, si tendeva,
0: sì,
1: a rifuggire da questa cosa.
0: Secondo me di gusti anche i locali
1: so
0: in maniera diversa.
1: Lei ricorda il venerdì del Marajà?
0: Ma certo
1: sera,
0: che me lo ricordo.
1: Quello che era meraviglioso.
0: Il privé.
1: Esatto.
0: Il privé.
1: E il sabato poi, ciao, scialate voi, menatevi.
0: Questo ovviamente non dico che se non, però lo dedico più, ripeto, a che so, le cene con gli amici in casa, che io tendenzialmente faccio
1: che
0: poco
1: meraviglia,
0: perché esco sempre.
1: Che meraviglia.
0: Me le godo proprio in quel giorno. Secondo me è il giorno ideale, capito?
1: Lo posso raccontare che l'abbiamo fatta a casa sua una cena,
0: certo,
1: di queste, e a fine serata ho detto Michalai Chuk, caghe quando organizzi.
0: Non so se è bello dirlo per pubblicità, per le mie, però
1: no,
0: sì,
1: è solo ed esclusivamente il mio gusto personale, quindi
0: sì, sì, sì, sì, sì, vabbè, ma perché secondo me ti
1: no,
0: godi
1: però,
0: gli amici in maniera diversa.
1: Ecco, io mi godo gli amici e non mi piace troppa confusione, no?
0: Sì,
1: tra la
0: sì,
1: cassa
0: sì,
1: nell'orecchio
0: sì,
1: mentre chiacchiero, non ma
0: lo so,
1: un gusto mio personale, no? Quindi lì proprio gli amici stretti, peraltro, che essendo a casa.
0: Però sai, mi hai indotto ad un pensiero, ad una riflessione. Vi invito a riflettere su questa cosa tutti, ovviamente non voi, chi mi sente.
1: Certo.
0: E se quella musica non fosse un po' più alta?
1: No, deve essere così.
0: No, no, ti posso dire la verità, sai perché? Non tanto per l'atmosfera, quella è basilare. Ma perché se tu abbassi quella musica senti una confusione di un vociare,
1: certo, sì, sì,
0: che è
1: vero,
0: inquinante.
1: È vero, è vero, è vero. È peggio, molto
0: è
1: peggio.
0: È molto peggio della
1: sì,
0: musica.
1: Almeno senti la musica.
0: No, cioè, è realmente.
1: No, no, è così,
0: cosa...
1: è così, è vero, è vero. Sì, sì, assolutamente d'accordo. Dico. Quindi non è che
0: c'è
1: io
0: sempre
1: mi stavo,
0: un motivo.
1: Non mi stavo scagliando contro,
0: no,
1: la
0: lo
1: musica,
0: so,
1: assolutamente. Dico, però ha un motivo. Quello,
0: come io, ad esempio, rispetto alla... Io non prediligo... personalmente il live, nel senso non sono una di quelle che esce da casa per andare ad ascoltare il live, e prediligo invece di più che sia comunque acustica, live, chiamiamolo così, però un tipo un duo oppure una performance, magari una solo, perché il live, e tu dici, ma tu in discoteca con tutta quella musica, lo sapete che il live con la batteria mi crea confusione, cioè io ho proprio una riluttanza, cioè mi martella il cervello, strano.
1: Cioè, la batteria live
2: a me piace invece,
1: sì.
0: Beh, ma è gusti, come suono, cioè, come suono, no, ma è proprio una questione non di gusto, perché la batteria è bellissima, voglio dire, il suono, poi i batteristi hanno veramente
1: una marcia in più.
0: È un talento assurdo, il discorso è proprio del suono,
1: Il suono della batteria,
0: sì.
1: Vabbè, ma anche qui siamo sempre nell'ambito del degustibus. Ecco perché nelle sue serate fa solo chitarra e voce.
0: Come vedi tu, hai visto? Vabbè, diciamo che è anche una questione di spazio.
1: No, assolutamente.
0: Una batteria.
1: No, no, mi ha fatto l'assist, ho segnato.
0: Hai fatto bene.
1: Va bene, grazie Lauretta.
3: Grazie Laura.
0: Grazie a voi, ragazzi.
1: Quindi, club, come si chiama?
0: Softing Club.
1: Softing Club, oh yeah, come direbbe qualcuno. Cheat. Musica e poi torniamo. In teoria dovrebbe arrivare puntuale Francesco Cannizzaro, candidato sindaco a Reggio Calabria, però mi hanno mandato una foto che ancora stava finendo un comizio, quindi probabile ritardo. Ma voi non andate via e rimanete con noi. A fra poco.
0: Ciao.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State ascoltando

0: Eccoci qui quando sono 49 i minuti dopo 19, quindi in leggerissimo ritardo, però insomma abbiamo annunciato l'ospite che si vuole annunciare con la sigletta. Okay. Ecco, diciamolo, quindi eccolo là.
1: Oh, adesso reggio.
0: Ah, che meraviglia.
1: Adesso reggio.
2: Reggio Calabria.
1: Senti il cuore che batte più su. Senti il cuore che batte.
0: Eccolo là, il nostro buonasera, Francesco Cannizzaro, ragazzi, buonasera e bentornato a Turi 104.
3: Grazie.
0: Bene, quindi insomma ci teneva la sigletta, giustamente è uno spazio suo, quindi ci
3: ma dai, questa l'abbiamo lanciata come anche un'eventuale colonna sonora per la città.
4: Anche perché la radio è musica, quindi.
3: La radio è soprattutto musica.
0: Sì, infatti il nostro è l'unico programma parlato, tutti gli altri fanno musica.
3: Come insomma, state?
0: Qualche intervista, noi bene, noi bene. Lei abbastanza lo vedo concitato.
3: Lei, ci davamo del lei?
0: Sì, in diretta.
3: Ah,
0: in diretta.
3: Vabbè, allora, buonasera. Lei come sta? Benvenuto.
0: Molto bene, onorevole, tutto a posto.
3: Vabbè, tanto che non ci si vede.
0: Mi pregio ricordare che l'ho conosciuta da piccolo, quindi mi pregio di essere amico dell'intera famiglia sua, che saluto. Sabina, Diana, sua madre.
3: Io ricordo, ricordo, ecco, tu sempre uguale, insomma.
0: Sì, bene o male, cerco in qualche modo. Va bene, allora, la prima cosa che viene da chiedere, cioè, credo se la siano chiesti in tanti, e probabilmente avrà già dato le risposte, però... C'è un deputato lanciatissimo sulla politica nazionale. Parliamoci chiaro, sarebbe diventato senatore alle prossime politiche.
3: No, senatore proprio non mi interessa, no. Andare al governo.
0: Al governo, appunto.
3: Faccio già
0: quindi,
3: il deputato.
0: No, voglio fare il sindaco di Reggio Calabria. È un suo vecchio pallino, perché io me lo ricordo, alla prima candidatura di Falcomatà. Le dico pure che eravamo alla Luna Ribelle e mi chiese: ma benvenuto, tu non pensi che potrei scendere e competere con Falcomatà, i due sindaci giovani? Le disse: comune, perché no? Assolutamente sì, con qualche annetto di ritardo, ma ci siamo.
3: Qualche annetto, come si suol dire, è passata acqua sotto i ponti da allora.
0: Non è che è stato fermo, ecco, diciamo, in questo periodo.
3: Abbiamo costruito un percorso, evidentemente non personale, ma di squadra, che ci ha portato a ottenere risultati per il territorio. Io l'esperienza parlamentare è un'esperienza esaltante, bellissima, mi ha dato la possibilità di consolidare rapporti di primo livello della politica nazionale ed europea, mi ha dato la possibilità di strutturare meglio anche il nostro, parlo della squadra di Forza Italia, partito a livello calabrese, raggiungendo dei primati significativi, mi ha dato la possibilità, essendo seduto negli scanni del Parlamento, di portare risorse per questa città e risultati, che alcuni dei quali sono anche evidenti, e alcuni dei quali dovranno ancora vedere la luce, e quando saremo alla guida di questa città faremo vedere appunto la luce nel più breve tempo possibile. Quindi un'esperienza bellissima. Qualcuno ha definito una zona comfort della politica, diciamo che sì,
0: io
3: sotto alcuni aspetti
0: il sindaco di Reggio Calabria tutto è tranne che comfort.
3: Tranne che comfort, no, perché qualcuno dice: ma come mai hai scelto di fare questa cosa? Sei andato al governo un altro anno, invece tu hai rinunciato alla tua carriera anche politica. Non ho rinunciato alla mia carriera politica. La politica non è carriera, la politica è servizio. Io ho ritenuto assolutamente necessario, nel momento in cui la città ha chiamato, di rispondere. Una città che ha gridato Cannizzaro, all'interno delle dinamiche politiche del centrodestra toccava a Forza Italia individuare la figura che potesse guidare questo processo, e io, siccome ho delle idee che voglio mettere in campo per questa città, siccome ho la voglia, mi sento l'energia a 43 anni, ho anche come dire, la visione, ritengo di averla, non mi sono sentito di delegare nessuno a fare questa cosa, e allora ho voluto farla direttamente io. Quindi ho scelto di scendere in campo anche grazie all'idea di avere accanto una squadra fortissima che è fatta di giovani ragazzi,
0: diciamo,
3: e ragazze che mi affiancheranno in questo percorso qualora io dovessi diventare sindaco di questa città. E poi l'ho fatto anche per amore, perché vedo questa città che sta soffrendo oramai da 12 anni, una città priva di servizi essenziali, una città che non ha la bussola più da diverso tempo, una città che non ha visione, una città che non sorride, una città che è sporca, una città che è disordinata, e Reggio, che è la città più bella del mondo, non se lo può più permettere. Ora, io non mi sento il salvatore della patria, però mi sento anche la responsabilità di contribuire, se riuscirò, a salvare questa città e a farla rinascere. Perché mi sento la responsabilità? Perché questa città al sottoscritto ha dato molto in termini di affetto, in termini di amicizia, in termini di consenso anche nelle varie competizioni elettorali, voi dirette e voi indirette, e quindi siccome la città
0: aveva bisogno di un leader che guidasse questo processo. Io non sono il miglior leader a poterlo fare, ma evidentemente sono uno che ha maturato un po' di esperienza e che questa esperienza la può mettere a frutto.
5: Però nel comizio le ha detto una frase che a me è rimasta impressa e quando l'ho sentito ho pensato:
0: sì, so già la domanda, la rispondo, posso già rispondere? Sì, vediamo, mi candido ad essere il miglior sindaco che la città abbia avuto.
5: Allora, perché io la conosco, quindi so che dice una cosa, lei è molto determinato nelle cose che fa e non soltanto anche
0: benvenuto lei politica. lei quando la interrompo perché so, certo, che si può fare in radio, dico, lei quando conduce il programma, no, si pone come un conduttore mediocre o si impegna ad essere il miglior conduttore? Che
5: era proprio quello che stavo
0: allora
5: dicendo.
0: Io mi candido ad essere il miglior sindaco della
5: questo
0: città
5: significa
0: avuto.
5: Poi, questo significa avere grande motivazione
0: e non è offesa per nessuno, nemmeno per chi non c'è più, ci mancherebbe altro,
5: anche insomma. Perché io conoscendola credo che
0: tempo allora sta chiamando in diretta il ministro Abodi, non posso rispondere, quindi
5: lo possiamo salutare in diretta.
0: diventa
5: vabbè, chiaramente io credo che nel momento in cui questo dovesse accadere, e non lo escludo, che lei diventi il miglior sindaco di Reggio Calabria, credo che non lo dirà più conoscendolo. Cioè, una volta che lo diventa, non lo dirà. Non dirà mai io sono il miglior sindaco.
4: Ma lo diranno gli altri, magari.
0: Ma Adele, lo dovrebbero dire, cioè lo devono dire gli altri. Io non ho mai detto di essere un parlamentare bravissimo. Gli altri dicono che sono uno dei migliori parlamentari. Qualcuno dice, sostiene, guardando la storia, che sono stato il miglior parlamentare che la città abbia avuto, e colui il quale che ha portato tantissime risorse, e chi mi ha preceduto, destra e sinistra, non l'ha mai fatto. Adesso io non vado a valutare, a giudicare,
5: no, certo,
0: perché non tocca a me. Fa piacere, è inutile dirlo, fa piacere, certo, ed è anche una sorta di input maggiore ad andare avanti con più determinazione. I complimenti piacciono a tutti. Ad Adele possiamo dire che è una bellissima donna.
5: È la più bella co-conduttrice del mondo.
0: È un fatto reale, è oggettivo, e credo che a lei faccia piacere. Possiamo dire che è intelligente, è un fatto reale e a lei fa piacere. Quindi,
5: è più intelligente che bella.
0: A te possiamo
5: ed è
0: dire,
5: molto bella.
0: A te non possiamo dire che sei bello, però possiamo dire che sei,
5: diciamo, proprio
0: almeno da parte mia.
5: Adele, diciamo che ha una bella voce.
0: Scherzo, ovviamente. Va bene. Scherzo.
5: Quindi. Andiamo a parlare dei temi che più mi premono a me personalmente, perché anche durante gli anni, sempre detto da questi microfoni, arrestare l'emorragia di questi ragazzi che scappano via da Reggio.
0: Eh sì, è uno dei principali punti che noi dobbiamo,
5: secondo me il principale in assoluto,
0: affrontare. È uno dei principali, perché prima di affrontare questo bisogna, ce n'è qualcuno che è propedeutico, che è quello di creare le condizioni affinché questa emorragia si possa arrestare, fermare, perché è un fenomeno ormai crescente, anche se devo dire che negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, ho registrato e ho riscontrato tantissimi giovani che hanno voglia di tornare.
5: Sì.
0: Ci possiamo prendere poco poco, ma veramente poco poco, il merito di aver rivitalizzato una nuova idea di città, una nuova visione? Possiamo prenderci il merito che magari, avendo la possibilità di avere un aeroporto straordinario che inaugureremo sabato, diventa un attrattore e quindi diventa l'emblema di un cambio di passo e diventa l'emblema anche di un cambio radicale della città?
5: Potrebbe.
0: Possiamo prenderci il merito che, avendo portato il Capodanno Rai a Reggio, che riportare portare il Vinitaly a Reggio, quindi queste iniziative attrattive di carattere internazionale, possano dire a questi ragazzi che abitano fuori e pensano col cuore a Reggio e con la mente, però la mia città, forse qualcosa sta succedendo, c'è un cambio, allora l'idea di ritornare. Io ho convinto Gaia, mia nipote, a non partire e ad andare a studiare fuori, anche grazie a questo tipo di attività che abbiamo messo in campo. Si è candidato con me una ragazza che è primo, diciamo, livello in uno dei ministeri più importanti, è quello della sanità. Ha lasciato il lavoro momentaneamente per venire a candidarsi, perché il suo sogno è quello di diventare classe dirigente di questa,
4: diciamo,
0: città.
4: Proprio che tanti sono i giovani nelle tue liste.
0: Adele, abbiamo cercato di praticare quello che in tanti hanno, in questi anni, sbraitato.
4: Esatto,
0: ossia,
4: ma proprio in virtù di quello che stiamo dicendo, no? Anche per fargli rimanere qui, fargli,
0: certo,
4: provare una nuova esperienza.
0: Ma con
4: nuova...
0: qualsiasi soggetto politico, anche della mia parte politica, che cosa dice sempre? Il futuro, sono i giovani, i giovani sono il futuro.
5: Ma io me la ricordo da quando ero bambino, io questa frase.
0: Io
5: mi pensiamo sui giovani che sono
0: leader,
5: il futuro.
0: Da leader politico ho cercato, e da responsabile, diciamo, di questa coalizione, ho cercato di attuarla. Facendo cosa? Facendo candidare tante ragazze e tanti ragazzi all'interno delle nostre liste. Ci siamo riusciti, perché ci sono ragazzi, però attenzione, non perché sono soltanto giovani, ma noi all'interno delle nostre liste abbiamo 25 anni, 26 anni, 27 anni, che sono laureati, masterizzati, formati, gente che ha fatto la gavetta all'interno dei partiti, che conosce la politica, conoscitori del territorio, quindi pronti a diventare la classe dirigente. Io mi avvarrò, se dovessi diventare sindaco di questa città, di collaboratori, esperti, bravi, ma possibilmente giovani. Una nuova classe dirigente significa anche questo. Mi avvarrò di assessori, consiglieri, che magari dovranno avere anche la responsabilità di guidare processi amministrativi e politici. Noi giovani li dobbiamo responsabilizzare, e ribadisco, non soltanto perché giovani, ma ci sono giovani già pronti
3: forti a diventare classe dirigente.
5: Giovani qualificati.
3: Giovani qualificati che sono già classe dirigente, ma mai messi alla prova. Dall'altra parte hanno candidato gente che io ho definito, con tutto il rispetto delle persone che sono tra le altre cose amiche, però tromboni della politica, che sono candidati, hanno perso le elezioni nelle varie primarie, nelle varie competizioni elettorali, e hanno trovato un posto come luce al sole. Mi candido perché deve avere un ruolo, non per forza, la politica non deve essere per forza un'attività.
5: Beh, comunque questa
3: noi abbiamo risposto con candidati alla presidenza delle circoscrizioni con giovani di 26 anni. A Gallico c'è Emanuela Chirico, che ha 26 anni, laureata, masterizzata, è andata a Milano, si è formata, è ritornata. Quando gli ho detto te la senti di candidarti alla presidenza della circoscrizione, mi ha guardato e ha detto no, non me la sento. Ok, sei candidata, vai. Cioè, perché comunque bisogna responsabilizzarli, bisogna sbloccarli. Oggi stanno facendo una campagna elettorale molto bella, entusiasmante, ma anche di contenuti che mirano al ripristino della normalità in questa città.
5: Una campagna elettorale che impazza da tutte le parti, cioè un macello che ce lo aspettavamo chiaramente, però insomma, vuol dire, la cosa che più mi balza all'occhio però è questa grande cortesia reciproca con Mimmo Battaglia.
3: Sì,
5: per il resto un macello che non finisce mai.
3: Ma guarda, è venuto io il giorno in cui abbiamo fatto, era il 26 di aprile, mi pare, no? Mi pare fosse il 26 di aprile, domenica. Abbiamo fatto questo comizio a Piazza Navona come coalizione all'apertura della campagna elettorale.
5: Sì.
3: Io, siccome lì a pochi metri dal parco c'era la segreteria, mi metto Battaglia, un amico, sono andato per salutare come atto di cortesia. Lui gentilmente mi ha offerto il caffè, poi abbiamo anche fatto un video per rendere pubblico questo momento, una cosa
5: sì,
3: bella.
5: Sì.
3: Dopo il comizio, evidentemente la straordinaria partecipazione ha suscitato molta gelosia, un po' di reazione da parte del centrosinistra, e hanno cominciato ad andare anche sul personale trovandomi difetti, la pancetta che alla faccia loro non c'è più,
5: se ne frega, no?
3: Non c'è più,
5: no, ma chi se ne frega, anche che ci fosse.
3: Ma poi è affascinante. Io non ho il tempo di fare palestra 2 ore al giorno e quindi chiaramente non mi posso mettere le tartarughe, ma a prescindere da questo, l'Abbi, no? L'Abbi, io il sindaco del Reggio Abbi mai avuto, dopo 50
5: vabbè,
3: minuti
5: ma non...
3: no, dice no, il congiuntivo, ma stiamo parlando del nulla, perché intanto se una
5: vabbè,
3: cosa è imparato di fare
5: era,
3: in questi anni
5: concitatissimo, quindi cioè, voglio...
3: benvenuto io...
4: ma a prescindere da tutti i capi dei
3: certo, scusa, io poche cosa... cose so fare nella vita, ma una tra quelle penso che una parola dietro l'altra riesco a metterla. Però
5: facciamo
3: poi,
5: tre e non se ne parli più,
3: 50 minuti a braccio, un comizio accalorato, cioè, che ho fatto, a un certo punto non avevo più saliva in bocca, non l'ho dimenticata nel chiudere il comizio, invece di dire abbia ho detto abbia, ma proprio perché non avevo più saliva in bocca.
5: Sì,
3: hanno fatto un casino, hanno scritto alla 7, mi hanno fatto i meme, hanno messo i ragazzi a lavorare nei miei interventi per estrapolare l'errore per poi denigrarmi. Ma ci sta.
5: È in una trasmissione che non gliene frega nulla, cioè, noi guardiamo il contenuto.
3: Ma poi hanno fatto una cosa indegna, hanno cercato qualche invasata dei candidati loro, che hanno, perché nelle loro liste ci sono degli invasati. siccome ho detto che mia madre...
5: Beh, ovviamente dobbiamo dare diritto di replica.
3: Assolutamente diritto di replica, io lo ribadisco, nelle loro liste ci sono invasati, l'ho detto anche pubblicamente, quindi figurati. Okay.
5: E si assume la responsabilità.
3: Ma per me è invasata una persona che, siccome ho detto a mia mamma scherzosamente che io di farmi fare anche questa cosa scherzosamente,
5: sì,
3: prometto a lei che andrò a mangiare un
5: se mi invita qualche volta ci vengo, sua madre cucina
3: solo
5: benissimo.
3: se viene anche Adele hanno ingiuriato mia madre, cioè capisci,
5: no,
3: che ti voglio dire,
5: no,
3: per
5: no,
3: questo
5: no,
3: dico
5: no,
3: gente
5: no,
3: invasata e no, disagiata no, messa nelle loro,
5: assolutamente no,
3: quindi stiamo scherzando,
5: a parte che è una persona meravigliosa comunque, le mamme,
3: a prescindere dalle mamme in generale,
5: no, mai a nessuno, infatti. Va bene, torniamo invece ai temi caldi. Nel momento in cui diventa sindaco di Reggio Calabria, si siede sullo scranno più alto della sala battaglia di Palazzo San Giorgio, cosa fa?
3: La prima cosa, metto subito la testa e le mani nella riorganizzazione amministrativa. Ci sono dei validissimi dirigenti comunali che non sono stati messi nelle condizioni di poter operare, di fare squadra e di guardare una visione, un futuro di questa città. Ce ne sono altri che dovranno uscire dal palazzo prima ancora che arrivi io, e lo farò con un decreto, perché hanno contribuito al fallimento di questa città. Punterò moltissimo alla riorganizzazione chiaramente della macchina politica amministrativa, attraverso la quale daremo le linee guida per attivare subito un processo di normalizzazione dei servizi essenziali di questa città, di cui ne è priva oramai da 12 anni.
5: Bene, poi un'altra cosa che mi preme molto, il ponte, a che punto siamo? Perché
3: ponte, sì, pontissimo, siamo al giro di boa, è ritornato il provvedimento in Parlamento come tu sai a causa dei rilievi della Corte dei Conti, siamo al giro di boa, credo che ci avviciniamo alla fase finale, manca la delibera del CIPE e poi credo che possano tranquillamente avviarsi quelli che sono i cantieri, credo che subito dopo l'estate potranno partire i cantieri.
5: Perché io intravedo i lavori del ponte per un grande gettito in termini termini di occupazione del territorio.
3: Il ponte porta con sé occupazione, economia, turismo, perché è l'opera più maestosa del paese, tra le più maestose d'Europa e del mondo, e poi è anche un'occasione per i territori, occasioni che questo comune Falcomatà ha perso in questi anni perché non è riuscito a cogliere l'opportunità delle opere compensative.
5: Ovviamente diamo diritto di replica a Falcomatà.
3: Ma stai tranquillo, ma c'è per me anche un confronto che possiamo fare. Cioè, il tema qual è? Che
5: è un atto dovuto.
3: Anche sindaci di Villa, di Campo Calabro, di Messina, nonostante fossero qualcuno contro il ponte, però a un certo punto hanno capito che questo ponte si farà, è legge dello Stato, e hanno colto questa occasione per ottenere dei fondi per i loro comuni. L'unico comune che non ha presentato, diciamo, una scheda è stato il comune di Reggio, anzi hanno presentato una lettera, un ricorso al TAR, che hanno perso, e comunque le casse del comune dovranno pagare 100.000 euro sottraendole ai vostri figli, ai vostri nipoti e ai nostri cittadini. Questo è un fatto grave. Io mi sono già portato avanti con il lavoro, ho parlato con Ciucci, che è il presidente della Stretto di Messina Istituto, che dovrà mettere a terra le risorse e quindi la realizzazione del ponte. C'è ancora un tesoretto di 500 milioni di euro, dal quale evidentemente a noi attingeremo per prendere qualche euro e spenderlo per strutturare e rendere questa città vivibile, perché questa città oggi obiettivamente non è vivibile, perché è sporca, perché è disordinata, perché non profuma, perché non è un colabrodo ma è un Vietnam. Però questa città nelle strade è un disastro, è un Vietnam davvero, e quindi noi dobbiamo ripristinare anche attraverso questi fondi questi servizi essenziali, perché purtroppo alle nostre latitudini anche la strada, anche le strade, anche la viabilità è diventato un servizio primario, perché Reggio non ha le strade per come realmente merita.
5: Infrastrutture turistiche?
3: Guarda, io credo che Reggio noi la dobbiamo candidare ad essere realmente la città turistica. Ribadisco, ci siamo portati avanti con il lavoro. Sabato inaugureremo questo aeroporto che, diciamo, voi immagino parteciperete. Non sarà bellissimo, sarà super bello. Credo che sia uno degli aeroporti più belli d'Italia, più funzionali, più efficaci, più efficienti. Accoglierà l'incoming che in questo momento vedete nelle strade di Reggio, che arriva dalla Svizzera, dalla Germania piuttosto che dalla Francia. Ma soprattutto accoglierà anche nuove low cost, perché diventa più attrattivo. Quella è la chiave. La chiave di svolta è il turismo. Punteremo e lavoreremo sul porto di Reggio, dove io ho portato 15 milioni di euro, di cui 2 milioni partiranno già i lavori tra 40 giorni. Il comune si è disinteressato di questi fondi in tutti questi anni, ci abbiamo pensato noi e ci continueremo a pensare, mettendoli a terra, facendo sì che Reggio possa avere uno dei porti turistici al centro di città più belli della costa. Farò una delibera appena, se dovessi diventare sindaco, tra i primi atti dell'esecutivo ci saranno quelli di mettere nelle condizioni i nostri ristoratori, che in questo momento offrono un servizio anche essenziale e turistico con i lidi, all'interno dei quali praticamente ci sono i ristoranti, però che vengono aperti da maggio ad ottobre. Poi io da un qualche anno vedevo che questi operatori non smontavano più, mi hanno detto che non smontano perché non gli conviene economicamente, preferiscono pagare il verbale. C'è un'assurdità. Io li metterò nelle condizioni invece di rimanere sempre aperti anche l'inverno, perché se io e te ci voglio andare a mangiare una pizza, possiamo farlo anche a gennaio e febbraio, così come accade.
4: A proposito di pizza, se sarà eletto, l'aspettiamo al Calabria Pizza Fest, insomma. La settimana successiva c'è il volantino proprio in mano. Dal 29 al 2 giugno, insomma, ecco.
3: E se non dovessi essere sindaco,
4: lo aspettiamo lo stesso.
3: Vabbè, ma siccome vinco verrò da sindaco. Un villaggio pieno di musica, allegria e buon cibo per la promozione dell'eccellenza. Chi l'ha organizzato? Bellissimo.
5: Noi.
3: È la pietanza che io amo di più.
5: Sì, sì, infatti siamo in due.
4: Tutto a chilometro zero, tra l'altro. 29 maggio. Questa era una parentesi.
3: Bellissimo. No, abbiamo fatto pubblicità all'iniziativa. Quindi cari amiche e cari amici di Reggio Calabria Pizza in Festa, 29 maggio 2 giugno 2026 sul lungomare della città. Benissimo.
5: Assolutamente, assolutamente. Molto bene. Allora, poi ho un'ultima domanda che è più una mia riflessione. Lei diventerà evidentemente, qualora venisse eletto, anche sindaco della città metropolitana, quindi questa è più una domanda che riguarda la provincia. Una delle mie spiegazioni, una delle domande che non ho risposta: perché da Bova a Riace non ci sono strutture ricettive all'altezza della situazione, ma con quel litorale meraviglioso che abbiamo, 300 km lineari sono.
3: Ma evidentemente manca la domanda è quell'incoming che oggi noi stiamo ricevendo a Reggio Città, che purtroppo però si ferma 48 ore perché poi, a causa di un mancato prodotto turistico locale, stacca il secondo biglietto dalla Sicilia piuttosto che dalla Puglia e va via perché questa amministrazione, questo settore del turismo locale, non è riuscito a creare un pacchetto.
5: Parliamo dall'inizio dei tempi,
3: non
5: è che qualcuno ci ha provato.
3: Sì, proprio provato, però, nessuno. Però, però l'incoming estero sta arrivando, certo, adesso, quindi questa occasione ora l'aveva raccolta qualche anno a questa parte.
5: Quindi
3: mettere, mettere subito un pacchetto turistico, penso che, voglio dire, su un pacchetto turistico interessante non è che ci vuole un genio, no?
5: No,
3: noi,
5: certo,
3: abbiamo già le potenzialità, abbiamo Scilla, abbiamo Gambari, abbiamo Pentidattilo, abbiamo l'area grecanica, abbiamo l'area della Locre con i suoi reperti archeologici, abbiamo il museo. Noi qui basiamo solo tutto sui bronzi di Riace, errore blu. Noi dobbiamo creare le condizioni affinché anche nel fronte mare di Reggio Calabria si possano creare le banchine mobili, perché il turismo significa anche quello diportistico, quello dei diportisti che dalla Sicilia e non solo dalla Sicilia vengono, attraggono subito non solo al porto ma anche in queste banchine mobili. Immagino cosa che voglio fare se dovessi diventare sindaco: scendono, pranzano, vanno a mangiare il gelato, fare il selfie con i bronzi di Riace e poi partire. Questo è il turismo mordi e fuggi, però veloce, che lascia un'economia reale ed è uno shock economico anche per la città. Insomma, sul turismo potremmo, io ho una visione completamente molto ampia, coinvolgere tutta l'area metropolitana, delocalizzare le strutture scolastiche della Via Marina e metterle a bando per rendere queste strutture hotel, no? È un sogno che io ho da tempo, non è soltanto mio.
5: Se l'è chiesto anche lei la stessa cosa che mi sono chiesto io, distruggere 100 km lineari perché non c'è nessuna struttura.
3: Ma è una cavolata, Reggio purtroppo è carente di strutture ricettive. Fortunatamente gli imprenditori di questa città, e non solo, anche i privati, sono riusciti a creare tantissimi posti letto con i B&B anche, sì, di livello, sì, e questo ci aiuta a rispondere alla domanda che c'è di questi incoming. Non bastano, servono strutture ricettive, sì, di livello, qualche albergo già nato, qualcuno so che nascerà tra qualche mese. Ecco, la città comunque si sta un po' iniziando a risvegliare. Dobbiamo dare incentivi agli imprenditori, non solo economici, perché il comune non è che dà incentivi economici, ma incentivi, cioè la messa nelle condizioni affinché loro possano investire, perché evidentemente una città che si è rivitalizzata, una città che sa accogliere i turisti, una città che offre un pacchetto turistico organizzato e che fa per manere un turista almeno una settimana e non due giorni, che è costretto a scappare da Reggio dopo due giorni perché non ha nulla da fare.
5: Molto bene, l'ultimissima, no, è una critica, non è una domanda, le faccio una critica feroce perché la devo fare, ci conosciamo tanti anni quindi gliela faccio. Da quando lei ha deciso di candidarsi noi abbiamo perso Federico Lamberti al calcetto, perché insomma ce l'ha rubato
3: e mi sa che può appendere le scarpe al chiodo perché il lavoro sarà in mano, siccome lui mi affiancherà e continuerà a farlo.
5: Quindi la critica feroce è assolutamente confermata, quindi niente più calcetto con Federico Lamberti, lo salutiamo, è qui, grazie. Va bene, per me va bene così, anche perché so che altri impegni.
3: L'ho visto giocare una volta, è molto scarso a calcetto.
5: Sì, è scarso,
3: è molto più bravo con la penna e nel condividere,
5: sì,
3: i miei pensieri,
5: assolutamente, anche con la moto
3: fare, mi sa che dovrà chiudere il garage anche la moto.
5: Eh sì, perché non può rischiare di farsi,
3: no, sai perché ho fatto una scommessa con me stesso, chi lavorerà, sì, con me, gli assessori, i collaboratori, chi avrà ruoli di responsabilità come evidentemente sarà chiamato Federico ad avere, dovrà lavorare 20 ore al giorno, poi ci si riposa solamente la domenica e poi non penso che stanco dalla settimana avrà voglia di prendere la moto e andare a giocare a calcetto.
5: Lo vedo. No, la moto la prendo, sono sicuro.
4: Già lo vedo dimagrito.
5: Va bene, non so se
3: io
5: altre domande.
3: Tu dimagrito? No, dai,
5: sì, sì.
3: Dal 26 aprile un po' la pancetta,
5: sì,
3: perché mi hanno detto che ho la pancetta.
5: Sì. E allora aspettiamo di riprendere per il Calabria Pizza Fest. Grazie Francesco Cannizzaro, grande in bocca al lupo. Ovviamente
3: siete fantastici, straordinari, complimenti per la vostra trasmissione.
4: Grazie.
3: Scusate il ritardo e grazie a chi ci ha ascoltato fino adesso, veramente di cuore un abbraccio affettuoso.
5: Molto bene, allora noi chiudiamo qui, va bene? E grazie a tutti i nostri radioascoltatori, torniamo venerdì dalle 19 alle 20:30 come sempre. Ancora grazie a Francesco Cannizzaro e a voi tutti una buona serata. Ciao
4: a tutti.

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. In apertura alla politica, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, annuncia un'accelerazione sul ritorno del nucleare in Italia. Durante il Premier Time al Senato, rispondendo a una interrogazione di Azione, la Premier

0: nucleare in Italia.
1: Veniamo alla cronaca. Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli adolescenti scomparsi da Piacenza dal 20 aprile scorso. La procura ha confermato che la donna e i ragazzi sono in buone condizioni di salute e vivono in una situazione definita adeguata. La madre però non vuole che venga reso noto il luogo in cui si trova e avrebbe manifestato il timore di rendersi nuovamente irreperibile se la località dovesse essere scoperta.
2: Maxi inchiesta della Procura di Napoli su un presunto traffico illecito di dati sensibili riguardanti VIP, calciatori, attori e cantanti. Secondo gli investigatori, agenti e infedeli avrebbero effettuato accessi abusivi alle banche dati di Agenzia delle Entrate, INPS e Poste Italiane, rivendendo poi le informazioni ottenute. Gli indagati sono 30, mentre gli arresti eseguiti sarebbero una decina. Scoperto anche un tariffario da 6 a 25 euro per ogni accesso illecito. Gli accessi abusivi stimati sarebbero circa 1,5 milioni.
1: Momenti di paura a Genova nel complesso scolastico Vittorio Emanuele Ruffini, evacuato dopo il ritrovamento di materiale esplosivo risalente probabilmente agli anni 40. Secondo le prime informazioni, durante alcuni lavori di manutenzione sarebbe stato scoperto dell'acido piricrico nel laboratorio di chimica della scuola. Polizia, artificieri e scientifica sono intervenuti sul posto facendo evacuare studenti e docenti presenti per gli esami dei privatisti. La situazione è tornata alla normalità nel tardo pomeriggio.
2: Una ragazza di 15 anni si è presentata nella notte nel pronto soccorso di Sarno, nel Salernitano, con in braccio una neonata già priva di vita. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane avrebbe partorito poco prima in casa, forse aiutata da un familiare. Gli investigatori stanno cercando di chiarire se la bambina sia nata morta oppure se il decesso sia avvenuto dopo il parto. La procura di Nola ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia.
1: Nuovo duro affondo della procura di Pavia sul caso di Garlasco. Secondo i magistrati, l'emersione delle responsabilità di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi avrebbe una capacità demolitoria nei confronti della condanna di Alberto Stasi. Nella memoria depositata con la chiusura delle indagini, i PM sostengono che l'ipotesi accusatoria contro Sempio non sia fantasiosa o astrusa, ma coerente con gli elementi raccolti. Gli inquirenti spiegano inoltre che la riapertura dell'inchiesta sarebbe nata anche dall'esigenza di tutelare un possibile innocente.
2: Voltiamo pagina. Salgono a 6 casi sospetti di antivirus monitorati in Italia. Oltre ai 4 passeggeri presenti sul volo KLM collegato al focolaio della nave Ondius, sono sotto osservazione anche una turista argentina ricoverata a Messina e un cittadino britannico. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma. Secondo le prime analisi, sia il cittadino britannico che la turista argentina sarebbero risultati negativi ai test, ma proseguono controlli e monitoraggi sanitari. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Touring 104, informazione e passione.

0: mancare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo.

0: Touring 104.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

0: During 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. In apertura alla politica, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, annuncia un'accelerazione sul ritorno del nucleare in Italia. Durante il Premier Time al Senato, rispondendo a una interrogazione di Azione, la Premier ha spiegato che entro l'estate sarà approvata la legge delega necessaria alla ripresa della produzione nucleare nel nostro Paese, insieme ai decreti attuativi e al completamento del quadro giuridico. Meloni si dette inoltre disponibile ad una cabina di regia con le opposizioni sulle grandi priorità strategiche nazionali, chiedendo però di mettere da parte gli interessi di partito.
2: Quindi colgo positivamente quello che lei dice. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
3: Veniamo alla cronaca. Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli adolescenti scomparsi da Piacenza dal 20 aprile scorso. La procura ha confermato che la donna e i ragazzi sono in buone condizioni di salute e vivono in una situazione definita adeguata. La madre però non vuole che venga reso noto il luogo in cui si trova e avrebbe manifestato il timore di rendersi nuovamente irreperibile se la località dovesse essere scoperta.
1: Maxi inchiesta della Procura di Napoli su un presunto traffico illecito di dati sensibili riguardanti VIP, calciatori, attori e cantanti. Secondo gli investigatori, agenti infedeli avrebbero effettuato accessi abusivi alle banche dati di Agenzia delle Entrate, INPS e Poste Italiane, rivendendo poi le informazioni ottenute. I indagati sono 30, mentre gli arresti eseguiti sarebbero una decina. Scoperto anche un tariffario da 6 a 25 euro per ogni accesso illecito. Gli accessi abusivi stimati sarebbero circa 1,5 milioni.
3: Momenti di paura a Genova nel complesso scolastico Vittorio Emanuele Ruffini, evacuato dopo il ritrovamento di materiale esplosivo risalente probabilmente agli anni 40. Secondo le prime informazioni, durante alcuni lavori di manutenzione sarebbe stato scoperto dell'acido piricrico nel laboratorio di chimica della scuola. Polizia, artificieri e scientifica sono intervenuti sul posto facendo evacuare studenti e docenti presenti per gli esami dei privatisti. La situazione è tornata alla normalità nel tardo pomeriggio.
1: Una ragazza di 15 anni si è presentata nella notte nel pronto soccorso di Sarno, nel Salernitano, con in braccio una neonata già priva di vita. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane avrebbe partorito poco prima in casa, forse aiutata da un familiare. Gli investigatori stanno cercando di chiarire se la bambina sia nata morta oppure se il decesso sia avvenuto dopo il parto. La procura di Nola ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia.
3: Nuovo duro affondo della procura di Pavia sul caso di Garlasco. Secondo i magistrati, l'emersione delle responsabilità di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi avrebbe una capacità demolitoria nei confronti della condanna di Alberto Stasi. Nella memoria depositata con la chiusura delle indagini, i PM sostengono che l'ipotesi accusatoria contro Sempio non sia fantasiosa o astrusa, ma coerente con gli elementi raccolti. Gli inquirenti spiegano inoltre che la riapertura dell'inchiesta sarebbe nata anche dall'esigenza di tutelare un possibile innocente.
1: Voltiamo pagina. Salgono a 6 casi sospetti di antivirus monitorati in Italia. Oltre ai 4 passeggeri presenti sul volo KLM collegato al focolaio della nave Ondius, sono sotto osservazione anche una turista argentina ricoverata a Messina e un cittadino britannico. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma. Secondo le prime analisi, sia il cittadino britannico che la turista argentina sarebbero risultati negativi ai test, ma proseguono controlli e monitoraggi sanitari. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: State ascoltando Touring 104. Questa è Radio Touring 104.

0: la domenica.
1: Questa è Touring 104.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

brutta come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi, l'amore è tutto quello che

La 33ª puntata, insomma, una puntata importante, un numero importante. In realtà lo sono tutte. Le puntate sono importantissime, ognuna ha la sua importanza. E ripeto e dico importanza in questa puntata in cui potrete ascoltare novità discografiche, come sempre, ascoltare nuova musica italiana e straniera, un po' di musica italiana in questa puntata, diciamo, anzi, anche 50-50, con qualche disco del recente passato, qualcosina, andremo un po' indietro, parleremo un po' di jazz, anche di jazz rivisto e rivisitato da alcuni da un progetto nello specifico, da un progetto musicale italiano che ritroviamo e ritroveremo in questa versione, un omaggio a un grande del jazz e anche a qualche riscoperta, o più che altro qualche disco che è arrivato un po' di tempo fa in redazione To Tape, ma che ho pescato soltanto adesso. Larry Band, questa è Atlantico.

Singolo di Dario Shorty, nuovo singolo che non ho assolutamente presentato, è stato tremendo. Madeline Later, oppure forse no, è il nuovo brano che Dario Shorty ha presentato, pubblicato di recente, metà aprile, brano che è uscito anche questa volta, come da un po' di anni a questa parte, un po' di anni discografici di Dario Shorty per Totally Imported, che troviamo anche in questo disco di desordio degli Aleri Band, un gruppo composto da tantissimi membri, una decina forse, nove più o meno, se non ricordo male, più di 10 musicisti, ecco, non ricordavo bene perché in realtà i musicisti sono diversi, sono tantissimi, sono guidati da Valerio Tintori. È un gruppo che arriva geograficamente da Bergamo, fondata appunto da Valerio Tintori, però musicalmente poi si pone in più punti geografici del mondo, dall'oceano al sole di Rio, Lanzarote, e anche addirittura viene raccontata Milano. Musicalmente è abbastanza ovvio i punti cardine quali siano, e lo capiamo da questo brano Atlantico che abbiamo ascoltato, che è il brano che tra l'altro apre il disco ed è stato il brano che ha lanciato questo album d'esordio che si chiama Quasi Dipinto. È stato pubblicato il settembre del 2025, è un album che ho pescato tra le mille mail che arrivano, è rimasto un pochino indietro e ogni tanto poi faccio veramente dei salti enormi discograficamente parlando, mettiamola così, quindi vado molto indietro. Ho recuperato questo disco che avevo lasciato lì perché nel momento in cui mi era arrivato c'era qualcosa che mi stuzzicava. Poi arrivano per fortuna tantissimi dischi da ascoltare, da proporvi, da farvi ascoltare, quindi qualcosa poi rimane indietro, ma non è la prima volta che succede, lo sapete se ascoltate questo programma da un po'. Se è la prima volta, noi andiamo molto indietro nel tempo senza problemi. Parliamo di novità discografiche, ma lo so, facciamo con la nostra calma, con la nostra pazienza, con il nostro modo di vedere la musica in un'altra maniera, senza inseguire l'hype innanzitutto e poi appunto il tempo senza rincorrerlo. Aleri Band che pubblicano proprio per Totally Imported. Quante volte abbiamo parlato della importanza anche dell'etichetta discografica, la visione che ha un'etichetta discografica, perché può dare il taglio appunto al proprio percorso musicale, diventando distinguibile in base anche proprio alla musica che produce. In questo caso le similitudini tra Dario Shorty e Aleri Band ci sono tutte. Altro brano di Aleri Band si chiama Ludopatia, sempre da questo disco molto bello, fresco.

0: scaletta che è ispirata anche un pochino dal fine settimana vissuto, il mio fine settimana che ho vissuto tra, per fortuna ogni tanto, tra il mare e il sole, anche perché arrivata la primavera, si avvicina l'estate, le giornate molto più lunghe e anche quindi quel tipo di ispirazione che può arrivare musicalmente anche dal mare, non è soltanto il modo di vedere il rapporto con il mare, quindi legato poi fondamentalmente al relax, ma anche quello che il mare trasporta, cioè un crocevia poi di influenze musicali che attraverso gli uomini, le persone vengono anche trasportate. Questa è una cosa per edulcolare un po' il tema, però portano con sé, portano anche quelle che sono le proprie radici in un altro territorio, dando vita poi a quei mix culturali, quei melting pot culturali che poi producono la musica che ascoltiamo qui, la musica che proponiamo qui a Two Tape, che ha un fascino indubbiamente maggiore rispetto a tante altre musiche che vengono poi prodotte nel mondo e ascoltate quotidianamente. Questo lo dico senza nessun problema, senza falsa modestia, perché comunque trasportano i dischi che noi ascoltiamo, hanno sempre qualcosa in più, è inevitabile, è proprio ovvio. Sorti del mondo sulle quattro. Valerie Band, questo progetto musicale che si avvicina anche moltissimo al manifesto di cultura popolare brasiliana e vuole anche un po' produrre il proprio manifesto, in un certo senso, che il manifesto di musica popolare italiana. E c'è questa atmosfera che noi ritroviamo anche, tra l'altro, il 17 aprile, quando è stato pubblicato il singolo di Davide Shorty per Total Imported, ed è lo stesso label che ha prodotto questo disco d'esordio degli Aleri Band. È stato pubblicato anche un altro lavoro che comunque ha il suo sguardo, lo dà anche sul mare, volge il suo sguardo sul mare, restituendo poi quelle atmosferiche, chiamiamole esotiche, un po' funk, un po' anche un po' bossa nova sudamericane, gergo con Vacanze di Massa per il genere umano. E questo è il brano, Gergo e Baia Zaiana, e questo è il brano che apre questo piccolo.
1: Sono andati via tutti, io cammino da solo, oggi è il mio compleanno.

Tape con Renato Failla.

continuiamo in questa puntata, la numero 33 di Two Tape, la nona stagione. Intanto ci sono i contatti, twotape.it è il sito, poi trovate Two Tape Radio Show, Facebook e Instagram, Renato Faile il mio personale, ci sono i Mixcloud, Two Tape Radio Show per i podcast, quindi tutte le puntate che vanno in onda ogni settimana, poi vengono pubblicate anche il podcast per permettervi di ascoltarle, riascoltarle quando volete, anche tornare, andare avanti e indietro se vi perdete qualcosa, se qualche appunto o qualche parola vi sfugge, qualche nome, ma comunque potete anche ovviamente interagire come spesso succede con i canali social o anche faila@twotape.it, che è la mail a cui mandare tutte quante le proposte musicali, come quella di Alleri Band che abbiamo ascoltato prima, che era arrivata un po' di tempo fa perché il disco è uscito a fine settembre, io ho recuperato con un po' di ritardo, ma comunque le cose ci arrivo. Franco Blu invece è arrivato, è stato pubblicato leggermente un po' più vicino rispetto all'ascolto, è un'autoproduzione all'inizio di aprile, questo nuovo singolo in cui il linguaggio si mescola, questa puntata sarà anche un po' jazz hop, non so se dico una bestemmia, ma comunque ascolteremo alcuni progetti musicali e canzoni che comunque mescolano questi due mondi che in realtà non sono molto distanti, lo abbiamo detto tantissime volte, se sparisco un po' è un po', scusate la ripetizione, è bello vedere quel tipo di scuola che in Italia è diventata anche più conosciuta anche grazie ad artisti come Fra Quintale, noi invece andiamo a scavare nell'underground perché comunque arriva sempre tutto quanto dal basso, come Fra Quintale che ha avuto la sua gavetta, non sempre è così, quindi bisogna anche rimarcare l'importanza della gavetta per poter poi rimanere in caso di salita molto vertiginosa, rimanere poi in alto non è facile, soprattutto se dietro alle spalle non abbiamo veramente avuto un'esperienza lunga sui palchi polverosi. Lo stile dell'R&B che arriva in Italia arriva attraverso anche appunto dischi più mainstream, artisti più mainstream come Fra Quintale, e c'è una grande qualità, tra l'altro ne parlavo anche di recente con un amico a proposito di questo, chiamiamolo filone musicale che è di qualità, anche sulla scrittura. Davide Shorty è un altro artista ad esempio che porta avanti quello stile musicale. Franco Blues è un po' nel nuovo singolo che nella sua costruzione melodica, nell'assonanza che un po' arriva all'inizio con il piano che abbiamo ascoltato prima, mi ha ricordato un pochino questo brano qui di Robert Glasper, Better Than Imaged, con R e Michel De Geoncello dal disco Black Ride Third, che riascoltiamo con molto piacere.

State ascoltando To Tape, la puntata numero 33 della nona stagione, sempre in diretta 2 ore a settimana per indagare il futuro attraverso i battiti della nuova musica, sempre ai microfoni Renato Failla. Questo dei battiti della nuova musica vado velocissimo, certe volte mi rendo conto, mangio le consonanti, ma che ci importa, è il messaggio che arriva, no, bisogna scandire bene le parole in realtà, perché devono arrivare alle orecchie di tutte le persone che ascoltano, perché la base di tutto è far arrivare il messaggio, far arrivare il messaggio anche dei dischi che ascoltiamo, quello che viene costruito dietro delle, tra virgolette, semplici note, perché semplici non sono, come queste di Diego Ceo con il disco Of Food, Sea and Wind, un nuovo album di questo producer giovanissimo italiano che lavora tra il sud dell'Italia, tra Bari e la Scozia. In questi anni che ha lavorato tantissimo, non è la prima volta che accade come produttore di beat lo-fi, quindi su quel ramo della base del rap, cioè quindi le strumentali del rap che diventano in questo tipo di produzioni diventano poi anche voce che ritroviamo chiaramente gli MC che ritroviamo nel rap, un stile musicale che si è evoluto nel corso degli anni con l'avvento poi di tecnologie, di macchine appunto tecnologiche per produrre appunto i beat dalla CAI in poi, fondamentalmente le drum machine. Si è sviluppato questo filone musicale, cioè i producer che erano al servizio poi degli MC a un certo punto sono diventati anche, passatemi il termine, band leader, e quindi tantissimi dischi che sono diventati fondamentali, come quello di DJ Shadow e Introducing, sono diventati fondamentali e hanno contribuito ancora di più allo sviluppo del genere musicale, del rap, perché si è andati di più a fondo a quello che è il lavoro di un producer del rap, di rap, di pop rap, insomma, che appunto è lì a creare le trame musicali per permettere poi all'MC di sviluppare al meglio le sue liriche, le sue metriche, le sue barre. Diego Ceo ha reagito così, ha iniziato così nella sua carriera e poi si è spostato con questo disco in cui ci sono delle aperture ad altri generi musicali ed altre atmosfere, in cui entra anche la voce, ci sono anche delle trame musicali che ricordano moltissimo l'emo senza il core, e quindi quelle emotività musicali che vengono poi prodotte attraverso dei suoni anche molto eterei, dilatate, delle chitarre anche molto riverberate e anche le voci appunto come quella di Amarene che troviamo in un singolo e in una delle canzoni che appunto all'interno di questo disco. E dicevo, non è la prima volta che appunto succede che chi ha a che fare poi con i beat, con lo-fi, con quel filone musicale poi voglia aumentare e sviluppare di più i suoi interessi e vada poi a mescolare quello stile musicale con la psichedelia, fondamentalmente, che troviamo in Diego Ceo. Ascoltiamo un altro brano.

Of Wood, Sea and Wind, il disco di Diego Cheo. Abbiamo ascoltato due brani, ma continuare sicuramente ne parleremo ancora, insomma, con qualche sorpresa regata proprio a questo disco di questo producer italiano. E poi Baby, il disco di John, al quale abbiamo estratto Higher, e perché c'è uno di quei musicisti e rapper, scrittori, producer, insomma, a tutto tondo polistrumentisti che hanno mescolato questo, hanno unito questi due mondi, rap con la psichedelia, come anche Wesley Joseph con l'album Glow, ma anche, insomma, lui ha pubblicato di recente proprio un altro album come Lil Yachty con il disco Let's Start Here, di cui avevamo parlato, in cui il rap quindi si unisce alla psichedelia. Diego Cheo l'ha fatto in questo disco, partendo da due posizioni diverse, di John, Wesley Joseph, Lil Yachty più rapper che producer. Lui è partito dall'altro ruolo, che è quello del producer, di chi produce i beat per l'MC, ma comunque la struttura, la band è la stessa, i percorsi sono identici, e quindi anche lui ha unito questi due mondi che effettivamente comunque stanno benissimo insieme. In questa puntata numero 33 di Two Tape parliamo variamente di diversi novità discografiche di vario tipo, ci spostiamo un pochino nell'underground, parliamo anche della cosiddetta musica di nicchia, dello slogan famoso in tutto il mondo della musica di nicchia, che tanto di nicchia non è, perché di recente, proprio in questi ultimi tempi, in questi ultimi giorni, si sta parlando tantissimo sì del Davide di Donatello, ma in riferimento anche al brano T, che è stato premiato come miglior canzone originale, prodotta da e creata, composta da Crano, l'artista veneto che se la giudica con Le città di pianura, questo film di Francesco Sossai, che ha vinto il miglior film, miglior regia, attore protagonista, montaggio, sceneggiatura, casting, produzione e appunto miglior canzone originale. E ha fatto notizia di questa vittoria di Crano, che si chiama in realtà Marco.

la conoscono in pochi meno di quanto si dovrebbe conoscerla, però poi spesso e volentieri è, diciamo, al servizio delle grandi distribuzioni, del mainstream, eccetera. E quindi ascoltiamo questo brano di Crano che si chiama Tea.

Il folk psichedelico che troviamo a proposito di psichedelia, quindi comunque rimaniamo in qualche modo in tema, questo folk psichedelico che troviamo spesso in Italia, nel nord Italia, e che troviamo quindi anche in questo lavoro di Crano per Maple Death Records, la colonna sonora che è stata pubblicata, dicevo prima, a novembre del 2025, ma il lavoro e la collaborazione tra Maple Death Records di Jonathan Clancy e Crano arriva da molto lontano, e lo stesso Clancy dice, insomma, di ricordarsi proprio quando all'inizio nell'ascoltare questo disco, di quello che sarebbe diventato il debutto di Crano, ha avuto proprio una sensazione di vicinanza, di familiarità. E tra l'altro l'etichetta in quel momento stava partendo da poco e Crano è stato il primo vinile che hanno pubblicato, e quindi è chiaro che c'è questo orgoglio fortissimo, non soltanto per la lungimiranza, per aver visto molto molto molto lontano, ma anche perché chiaramente le musiche di Crano, come quelle di Crano ad esempio, non sono le classiche musiche che possono essere in qualche modo collegate all'Italia e musicalmente alla tradizione musicale italiana e anche la popolazione.

popolazione stessa, la maggior parte del popolo italiano, ecco, non è abituato a determinate sonorità, per cui queste piccole, non sono vittorie, ma questi piccoli traguardi comunque danno un respiro maggiore, insomma, e danno soprattutto uno sguardo, permettono di ampliare lo sguardo a quello che è il panorama musicale, che non si ferma alle solite quattro note che vengono poi messe in fila una dopo l'altra per produrre poi gran parte, comunque la maggior parte della musica pop, mettiamola così, che non è brutta la musica pop in sé, ma il discorso potrebbe essere molto molto lungo, ma lasciamo spazio alla musica tra una chiacchiera e un'altra, anzi tra un disco e un altro c'è qualche chiacchiera, perché l'importante soprattutto in questo programma è ascoltare la musica e attraverso la musica trasmettere determinati messaggi. Ci sono gli Ambun, nuovo singolo, il brano si chiama Africa e non è proprio loro, ma è un omaggio al grande John Coltrane.

New Jazz Underground, Tell Me How Do You Do è il nuovo brano che anticipa il disco che uscirà il 29 maggio, si chiama Hoodies, questo trio di giovanissimi jazzisti che stanno facendo parlare di loro anche perché hanno quell'approccio classico, diciamo classico al jazz, ma chiaramente c'è la freschezza della gioventù, ma anche dell'essere dei jazzisti nel 2026 con tutto quello che comporta, che si porta dietro. Questo brano, che c'è una gospel iniziale fondamentalmente, che poi ci riporta alle radici proprio anche del blues, ed è bello trovare dei ragazzi appunto così giovani che hanno quell'approccio alla musica che è molto profondo, molto, molto più adulto rispetto alla loro età. Artwork Records e l'etichetta Hoodies è il disco di cui sicuramente continueremo a parlare, anche perché è un album di debutto, quindi voglio dire, loro sono arrivati comunque a questo album di debutto già con alle spalle lavori importanti anche di rifacimento di brani di altri, come abbiamo visto a proposito degli Ambun che abbiamo ascoltato prima in questo brano Africa Mirror Session, che è un omaggio chiaramente al grande John Coltrane, a sua maestà John Coltrane. E New Jazz Underground lo hanno fatto anche in lavori precedenti, ma poi arriveranno con questo disco Hoodies il 29 maggio per Artwork Records. Jazz, parte jazz nuova, del nuovo jazz o del jazz prodotto oggi. Kalia Van de Ver, questa è Hubbard Road.

la trombonista, abbiamo ascoltato prima Kalia Vandver, che è una musicista e ha lavorato con tantissimi attori della scena jazz internazionale, anche Makaia McCraven, ma non soltanto, ha lavorato anche con musicisti e artisti di matrice più pop. Arriva con questo suo disco di debutto per la International Anthem, quindi si parla di ottoni, si parla di fiati, l'abbiamo ascoltato evidente in questo singolo Abbott Road, e poi abbiamo ripreso il disco di Flea, che onora, di cui abbiamo parlato già diverse volte. Ci sono tantissimi articoli riguardo questo disco, non solo, non soltanto perché è il disco di un disco solista di un musicista internazionalmente riconosciuto a tutti i livelli, bassista Red Hot Chili Peppers, ma perché è un album in cui lui si cimenta con il suo primo amore, con il jazz, con il suo primo amore, col suo primo strumento, che è la tromba. E decide di farlo attraverso un costante allenamento giornaliero negli ultimi 3 anni, per poi produrre questo disco grazie all'aiuto anche ovviamente di tantissimi musicisti e musiciste che fanno parte del mondo del jazz. Lo fa a suo modo, e la bellezza appunto di questo, di tutta questa stampa che parla di Flea è proprio sta nel fatto che la maggior parte degli articoli sono veramente sinceri. C'è una piacevolezza nell'ascoltare questo disco e una sincera piacevolezza nello scrivere, cioè una qualcosa che arriva veramente, si legge negli scritti, negli articoli, si sente quella emotività che esce fuori grazie a un disco che ha una emotività molto molto forte, e che quindi recupereremo nel corso dell'anno sicuramente diverse volte. Faremo riferimento a questo disco in cui un musicista decide di prendersi la propria libertà nel fare qualcosa che è sempre piaciuto e che per vari motivi non ha fatto fino all'età di 60 anni, quindi non si smette mai di evolvere, di evolversi, di conoscere se stessi. Una bellezza questo. A proposito di trombe, di ottoni, un disco da cui voglio estrarre questo brano, che si chiama End of the Horn, è un disco nuovo di Matt Gold, che abbiamo già incontrato in un altro album che si chiama Horizon, e Dustin Laurenzi, un disco in cui il jazz fa la sua parte, ma non soltanto. Questo brano è fondamentalmente jazz. End of the Horn, qui a Today.

Matt Gall, Dustin Lawrence in questo End of the Horn, questo disco collaborativo di due musicisti importanti della scena di Chicago. Matt Gall, che abbiamo già incontrato in Reservoir, in Horizon, scusate, e in questo disco insieme a Dustin Lawrence. Loro hanno registrato nello studio di Lawrence, Devotional Fade, che è pubblicato per We Jazz. Hanno registrato, si sono trovati lì, hanno improvvisato, hanno premuto rec sul nastro e hanno iniziato a suonare, a creare, quindi dei mondi sonori che poi sono stati messi insieme nelle loro parti all'interno di questo disco. Session Man anche loro, come l'artista che abbiamo ascoltato prima, come Kalia Vandever in Abroad da Mana, il disco che uscirà per l'International Anthem. Anche Matt Gold, che in questo disco insieme a Lorenzi esce per We Jazz, però ha lavorato anche indirettamente o direttamente con l'International Anthem, anche nei lavori con Makai McCraven oppure con Bill Callahan, insomma, quindi sono musicisti che fanno, chiaramente creano quella scena musicale. La scena musicale, lo dico sempre, come si crea? Attraverso l'interconnessione tra i vari musicisti che si spostano da una sponda a un'altra, da un luogo a un altro, da un progetto musicale a un altro, creandone altrettanti, e quindi poi è quella che è l'evoluzione di una scena musicale, spesso costruita da un gruppo solido di musicisti che si scambiano tra di loro le informazioni, le caratteristiche, le conoscenze messe a servizio della musica, ma che poi producono proselitismo, producono quindi interesse da parte dei più giovani, che magari poi seguono quella strada e fanno evolvere una scena musicale. È molto semplice, sembra complicatissimo, in realtà è molto molto semplice. Rimaniamo negli Stati Uniti, non proprio a Chicago, ma ripesco un disco dal vivo di Mike Casey in questo suo album del 2023, tutto dal vivo, questo brano lunghissimo si chiama Ghazal, lui sassofonista, e quindi rimaniamo dentro gli ottoni.

State ascoltando To Tape, la puntata numero 33 di questa nona stagione. Come sempre, microfoni Renato Failla, come sempre la musica più bella del mondo passa da queste parti, la musica più particolare, la musica più incredibile del mondo, trovate tutti gli aggettivi che volete, ma passa da queste parti. Continuiamo a parlare di jazz, ma soprattutto di dischi di jazz dal vivo. Prima abbiamo ascoltato Mike Casey, un album del 2023, il brano in trio, il brano si chiama Ghazal, e poi ho ripescato questo disco, uno dei più rappresentativi degli ultimi anni per quanto riguarda il jazz, i dischi jazz dal vivo, questo di Makaia McRaven, In The Moment. Makaia McRaven che in questa settimana tra l'altro è a Milano per un live che io insomma a cui non partecipo fondamentalmente, e questo mi colpisce un po' troppo al cuore, ma purtroppo non si può essere ovunque. Chissà, magari la terza volta che passerà in Italia negli ultimi anni forse riuscirò a incrociarlo. Dancor è il brano che ho estratto da questo disco In The Moment, che è stato ripubblicato dalla International Anthem lo scorso anno come nelle edizioni di ristampe di dischi collegate con un compleanno importante appunto dell'International Anthem. E questo disco che è stato registrato dal vivo in un locale che prima era un cavò di una banca, è diventato un locale in questo live in cui poi in più sessioni in cui poi Makaia McRaven ha fatto i suoi soliti tagli e cuci, quindi quell'approccio hip hop al jazz che ha in questo caso nella post produzione del disco. Un album bellissimo che va veramente a fotografare il momento, d'altronde si chiama In The Moment, quindi titolo non poteva essere più adatto a questo disco che fotografa quel momento lì, quei momenti lì di improvvisazione, quei momenti in cui si è sviluppata di più, è iniziato lo sviluppo di quel tipo di poetica di Makaia McRaven, che è un distintivo e lo fa distinguere anche da tantissimi altri musicisti della sua compagine del jazz. San Ra, Love in Outer Space Odyssey Session, questo altro disco diciamo dal vivo in cui San Ra sperimenta con questo macchinario che dà immagini ai suoni. L'Outer Space Visual Communicator, che è fu un'invenzione all'epoca rivoluzionaria, perché invece di produrre il suono in questo strumento andava attivato da una tastiera, andava fondamentalmente a proiettare dei modelli caleidoscopici su uno schermo che era sopra i musicisti. E Sarra ha sviluppato questa sua caratteristica, questo suo approccio a questo strumento musicale. D'altronde l'uomo che arriva da un altro pianeta non poteva che utilizzare questo strumento qui, Love in Outer Space, che stiamo già ascoltando in sottofondo e che adesso continuiamo ad ascoltare a microfono spento.

personali? Sicuramente sì, perché il modo con cui lui produce questo disco e si vede che c'è una leggerezza, c'è un approccio molto spontaneo, non c'è niente di forzato in questo disco, che mescola un po' di beatmaking cinematografico, anche di jazz, hip hop, soul, tutti i generi che ci piacciono e che quando vengono mescolati insieme con questa maestria, con questa bravura, con questa naturalezza, sicuramente fanno ancora più piacere e rendono, evidenziano ancora di più le belle peculiarità di ogni genere musicale. Un viaggio musicale vero e proprio che parte da brani che hanno campionature jazz fino ad arrivare anche a un po' di suoni sudamericani, della bossa nova, il groove anche della bossa nova, insomma un disco che avevamo già ascoltato e che rimettiamo qui sul piatto in questa puntata numero 33 di Two Tape, perché è un bel piatto da mangiare questa puntata. Come sempre ci spostiamo in Australia, a proposito di producer che giocano con le strutture musicali, questo è Sample Melody of the Tropic.

0: Poi a John Canvas è il disco del multistrumentista Sam Port, che in realtà è olandese, è alla base a Sydney e il nome prende proprio dal villaggio, dalla città da cui proviene in Olanda, in cui la nostalgia si mescola quindi a una serie di suoni che arrivano dal down tempo, che hanno anche a che fare con la musica ambient. Lui è anche illustratore, quindi c'è anche chiaramente una costruzione di immagine attraverso il suono. È un EP di 5 tracce, è uno dei cataloghi più ascoltati, tra l'altro nel roster di Friends on Friends, dell'etichetta Friends on Friends, questo disco che è stato pubblicato a marzo del 2026, quindi immaginate, molto recente, comunque già ascoltatissimo. Ed è una sorta di, anche di, perché ho detto che è illustratore, perché è una, si sviluppa come una sorta di fumetto d'avventura che è stato quindi realizzato con inchiostro a mano e ci trasporta attraverso un racconto, appunto girare la pagina dopo l'altra. In questo mondo c'è anche c'è un'idea di questa coesione, di questa coesistenza, scusate, tra questo mondo fatato, fantastico, tra gli umani e i dinosauri. È un disco di quelli da ascoltare dall'inizio alla fine interamente, anche per quello comunque ho scelto due brani da farvi ascoltare, non soltanto uno, per cercare di farvi entrare in questa atmosfera fatata di Sam Port, con il quale quasi chiudiamo questa puntata, perché l'ultimo brano lo ascoltiamo, lo riascoltiamo da un disco uscito a gennaio del 2026 che abbiamo recuperato molto, un po' più tardi, non molto in ritardo, perché comunque siamo qui a riascoltarlo. Criolla Moro Freitas e il grande Dino Santiago, questo disco che è stupendo, con il quale chiudiamo. Il brano si chiama Fuoco Lento. Noi ci diamo appuntamento la prossima settimana, mi raccomando, fate i bravi, ciao.
1: Faz tempo que aprendi a ser o vulto da sombra que não me deixa ser quem sou, mas nunca me venceu.

0: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
1: Per sempre, bel profumo tu su.